0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.

0: cosa che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'ha.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantin.

0: E anche oggi vi riporto negli anni 90. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Roisi. Ritorna puntuale il Ritmic History Extended Version. Di che si tratta? Ma dell'ora che dedichiamo ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino tra le 5 e le 6 a tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Siete pronti a viaggiare con me? Tra un attimo dal 94 Jam con Diote Siento Assi ritroveremo anche un po' di musica progressive con Roland Brent e la sua Nuclear Sun. Prima c'è Gigi Dagger.
1: Ritmic History,
2: Ritmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Alzi la mano chi si ricordava questa. Era Nuclear Sandy, Roland Brent, anno 1993. Inizia così il nostro viaggio nel tempo e tra un attimo dallo stesso anno i Two Unlimited.
1: Rhythmic History.
0: Siamo in piena estate, c'è voglia di far feste e allora arriva il Disco Radio Party. Questo weekend, sabato 11 luglio, arriviamo a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Per tutto il paese venerdì sarà Revival anni 80, sabato si passa ai 90 e si chiude in bellezza con il Disco Radio Party con Nedo Monari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Allora segnatene in agenda, sabato 11 luglio dalle 22 in Piazza Maggiore a Inzago torna il Disco Radio Party all'interno di Inzago Revival. E adesso torna la storia del ritmo con i Two Unlimited.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: C'eravate già nel 1989, io c'ero, ma ero piccolino, piccolino, l'anno dei Technotronic con Pom Pom the Jam. Siete all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che suona dance storica. Tra un attimo dal 99, venga boys.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera dalle 21 alle 22 su Disco Radio inizia il nostro viaggio. Si chiama Rhythmic History Extended Version, dove vi porto, ma ovviamente negli anni 90, per riascoltare la migliore dance storica. Ma fatemi dare il buongiorno anche agli amici e alle amiche che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica tra le 5 e le 6, prima dell'arrivo dei belli svegli. Io mi chiamo Alessio Aloisi. Tra un attimo ritorna Moby con Every Time You Touch Me. Andremo nel 2000 con Tokas Miracle dei Fragma. E poi dal 94 Century con Point of No Return. Subito i Venga Boys ci portano a Ibiza, proprio lì. Andiamo?
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: arrivavano dalla Germania. Erano i Century di Point of No Return, anno 1994. Subito prima Fragma con Tokas Miracle e tra un attimo si canta con Rino Gaetano.
1: Rhythmic History.
0: Dura sempre troppo poco l'appuntamento dedicato alla migliore dancer in 90. Con voi ci sono io, Alessio Roisi. E tra poco ci sarà anche Talisa con I Found Love. Andremo nel 2002 con il DJ Ross e la sua Dreamland. Prima Rino Gaetano.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La voce di Shani Campbell per il progetto Alex Party, Don't Give Me Your Life, a chiudere l'appuntamento di oggi con il Rhythmic Easter Extended Version, che torna domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat, Disco Radio movie theme.
4: Che si fa? Si parte allora anche in questo martedì, dopo la replica di Rhythmic History Extended Version, la dance storica che vi sveglia ogni mattina e vi dà la carica anche ogni sera a partire dalle 21, ma questo Alessio ve l'ha appena detto, lo ritroverete appunto stasera. Intanto però siamo pronti ad aprire ufficialmente il club dei quasi belli svegli?
5: Lavoratori!
4: Se ci siete anche questa mattina è già pronta una delle nostre novità, quella delle 6 e un minuto. E allora buongiorno anche da parte mia, buon martedì!
6: Buon martedì!
4: Che va detto così con un po' di piglio, di quelli nervosetti. Intanto però abbiamo già preparato una bella novità, non prima di avervi ricordato il nostro numero 393-800-3000 a cui inviare i vostri messaggi. Raccontateci anche oggi chi siete e che fate mentre ascoltate la radio e soprattutto diteci qual è la canzone che vi dà la giusta carica stamattina, l'energia per iniziare la giornata. Basta un titolo, ne sentiamo un pezzettino e poi tra le più belle che ci segnalerete una la sentiremo per intero. Intanto una bella novità.
7: Novità, novità, novità.
8: Forza ragazzi, si va in scena! Sveglia, sveglia!

0: Tra novità delle 6 nell'appuntamento con il QBS, quasi belli svegli ragazzi, quasi, perché poi sapete che la squadra al completo arriva solamente a partire dalle 7, quindi questo quasi fa riferimento non solo al fatto che siamo ancora un po' intorpiditi a quest'ora del mattino, ma anche al fatto che siamo quasi al completo e alle 7 partiremo ufficialmente. Ma intanto sentiamo e leggiamo un po' dei vostri messaggi. Saluti a tutti gli autotrasportatori, come sempre il nostro Jimmy il Tulipano che ce lo ricorda. Lavoratori QBS, buon martedì!
1: Buon martedì!
0: Caldo in agguato, abbigliamento adeguato, cappellini, maglietta e borsa di Disco Radio e dal suo ritmo al lavoro si parte. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie, grazie mille Thomas, aggiungiamo un bel...
2: Lavoratori!
0: Eccoci qua e poi pronto! C'è nessuno stamattina, pronto? Quella.
3: Buongiorno Disco Radio!
0: Buongiorno, buongiorno,
3: padre.
0: Buongiorno!
3: Antonio Cinitello! Oggi è martedì,
0: sì?
3: 7 luglio,
0: sì?
3: Ore 5.37,
0: sì?
3: Ci sono già 23 gradi,
0: okay.
3: Si prevede una settimana tropicale, E che dire, noi siamo già belli operativi a lavoro con Disco Radio,
0: sì?
3: E poi a me la musica mi darebbe una bella carica di mattina, sarebbero i Datura, gli Angeli Domini, Alma Mater.
0: Ah certo,
3: mi dà una grande carica, e che dire, auguro un buon lavoro a tutti e... Lavoratori,
2: lavoratori.
0: No, la canzone era questa per caso.

0: molto angelico questo coro. Angeli Domini dei Datura. Ma vogliamo sentire chi c'è ancora? Pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno belli svegli, sono Oma di Alba.
0: Sì?
1: Sveglio dalle 5 e mezza, stamattina Fabrizio abbiamo 22 gradi.
0: Dai, 22
1: come
0: si sta bene.
1: Martedì, sì, sì. Direzione Nizza, Monferrato, fare cosa Fabri? A caricare le macchinette del caffè.
0: Ma certo, come sempre a quest'ora tra l'altro, chi c'è ancora? Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano.
0: Buongiorno,
2: Matteo,
0: buongiorno Matteo.
2: Direzione Monza.
0: Sì?
2: Capitano, stamattina in Valle ci siamo svegliati belli freschi con 15 gradi, chissà come mai, ma si stava molto bene.
0: Meno male.
2: Detto
0: meno
2: questo,
0: male.
2: Capitano, oggi è martedì, se non sbaglio, c'è la canzone di risveglio.
0: Sì.
2: Su due piedi, così super giù, direi se ce l'avete un bel scooter con Tecno is back.
0: Sì.
2: Detto questo, un saluto a te, capitano, a Maurizio, Italo, Francesco, Paolo, stamattina li metto dentro tutti e Muzio.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Un saluto a te, capitano, e la diciamo insieme.
0: Lavoratori!
2: Ciao, bagai!

Rock su Disco Radio, un pezzettino anche della canzone degli Scooter che ci ha segnalato il nostro Matteo. Intanto continuiamo l'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Ci segnalate la canzone che vi dà più carica, più energia. Arriva anche Tame Impala.

0: su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli, anzi quasi belli svegli di oggi, detti anche QBS lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Buongiorno a tutti, il DJ Alex Violin che ci vuole presentare la sua nuova traccia che si chiama Round and Round. Spero vi dia la giusta carica per iniziare al meglio questo martedì, ma secondo me sì, io ne sentirei almeno un pezzettino se siete d'accordo. E voi siete d'accordo, vero?

0: dai, ci piace parecchio, almeno un pezzettino l'abbiamo sentito del nuovo prodotto, della nuova produzione del DJ Alex Violin, amico dei belli svegli, anzi dei quasi belli svegli. Chi c'è ancora? Pronto?
1: Quasi bellissimi svegli, buongiorno, buongiorno a te, grandissimo Fabrizio Sirolo. Sì? Stamattina vorrei ascoltare Fate di Alan Walker. Oppure, se non riuscite perché non lo trovate, non è musica di vostro, insomma, del vostro genere, Finché la barca va di Orietta Berti. Grazie mille Sabrina da Salerno.
0: Secondo me la seconda, Finché la barca va, non è male, della Berti. Va bene, grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti QBS, buongiorno allo staff di Disco Radio, Daniela da Montebello Vicentino che ci grida i suoi lavoratori.
2: Lavoratori!
0: E poi chi c'è? Pronto? Pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il tiro da Pirirolo. Una nuova giornata di sudore e passione
0: sì.
3: Cominciata. Ma ricordatevi che buon martedì.
0: Ah giusto, giusto.
3: Dai, andiamo. Lavoratori.
0: Ah, c'è anche un lavoratori, lavoratori. Da non lasciarsi scappare. Poi, buongiorno Fabri, Marco da Gerenzano, buon martedì. Un saluto con affetto a Martina, Arianna, Agata e Matteo da parte mia e dalla mamma Barbara, che manda loro un bacio. Buon caffè. Vado a preparare la moka? Ma direi di sì. Ma per forza, lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri 80 story in arrivo dal 1982.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh. Y'all ready for this?
6: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
7: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Oro d'oro, super. Valuta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete,

0: Gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1000 lire 21 a Milano zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Siete voi, il Moulin
3: Rouge! Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Oh, hai cambiato auto?
5: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
5: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Uè Fabri, sono qua! Te sei là! Lavoratori, siamo tutti su Disco Radio, Fabri!
7: Sì, sì, sì.
6: È la canzone che ci può svegliare stamattina! La mandiamo in onda subito, grazie alla nostra regia!
7: Cos'è?
6: Sono gli ICNC! Go, it's a rainy day!

Bella però, ci è piaciuto. Almeno un pezzettino di It's a Rainy Day su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS. Ma non era ora di uno dei nostri ottantistori? Ah, ecco, no, mi pareva, perché dovevamo sceglierne una dal passato. Dal 1982 arrivano gli Yazoo.

0: quanto ci piace il disco di Afrojack sia e David Guetta era Wait Tonight su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS. Quasi belli svegli, ma buongiorno allora e benvenuti su Disco Radio. Abbiamo un sacco di cose da fare stamattina, messaggi da sentire, a partire da questo per esempio. Pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco.
0: Sì?
1: Un pezzo che dà la carica stamattina, sì, per me potrebbe essere Relax dei Frankie Goes to Hollywood.
0: Ma dai, ma tu dici proprio questa cosa?
1: Mi ricorda le notti passate a Nepenta di Torino. Lavoratori!
0: Ma ci siamo!
2: Lavoratori!
0: Tra l'altro con un video meraviglioso, ma la canzone ovviamente è questa. Sentite, sentite, sentite.

Beh ragazzi, ma un capolavoro direi, Frankie Goes to Hollywood, Relax, che abbiamo riascoltato su Disco Radio, un pezzettino tra le canzoni che vi danno la giusta carica e la giusta energia. Buongiorno Fabri, un disco che mi piacerebbe sentire a quest'ora del mattino ce lo chiede Massimo da Bregnano, ed Erika con I Don't Know, era questa.

0: chiama proprio I Don't Know, la canzone che abbiamo sentito di Erika. Grazie a Massimo, aspetta un po', vediamo un po', giusto, dalla provincia di Brescia. Ah no, Elena dalla provincia di Brescia che ci chiedeva ad Agostino, Massimo che invece aveva selezionato la canzone che abbiamo appena sentito. Vediamo chi c'è ancora, pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno lavoratori, buongiorno, Angelo, buongiorno. Dalla provincia di Lecco,
0: sì?
1: Direzione Bergamo, saluto Corrado, saluto, sì? Ciapparat,
0: certo.
1: E Skeletor,
0: ovviamente.
1: Lavoratori,
0: ma
1: dai,
0: ci
1: che
0: siamo.
1: Martedì.
0: Buon martedì, non lo vogliamo dire?
2: Buon martedì!
0: Ah, certo. Pronto?
3: Ciao Brifazio, io sono Nicolò.
0: Sì?
3: Sto andando a fare le pulizie.
0: Sì?
3: Ci provo anche stamattina, sul tragitto un po' più lungo. Io, per una bella sveglia, metterei Acid 8000 di Fatboy Slim.
0: Ma davvero?
3: Non so se è suo, se è un remix.
0: Come... No, no, è proprio sua. Senti. Era molto acida, ma solamente un pezzettino dai. Forse è troppo.

100, è giusto da dire in inglese così? Allora c'è un po' di musica da ascoltare su Disco Radio, non solo quelle che ci segnalate voi, ma anche quelle che scegliamo noi.

0: Madonna. Sabrina.
1: Sabrina?
0: Sì.
1: I got something I wanna talk about.
0: Potevano chiederla a me di farlo, no? Non ho capito perché invece sono rimaste così restie. Bene, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Disco Radio. C'è l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Ci siete voi, pronto?
2: Ciao QBS, ciao Fabri. Sono Barbara da Milano.
0: Ciao Barbara.
2: 23 gradi.
0: Sì.
2: Adesso vado a dormire dopo il turno di notte.
0: Uh-huh.
2: Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.
0: Lavoratori. Ma grazie, sentiamo chi c'è ancora. Pronto?
3: Ciao a tutti. La canzone che mi darebbe la carica oggi come oggi,
0: sì,
3: è Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino.
0: Ma solo tutti... oggi come oggi, però. È solo oggi come oggi. Che facciamo questa? Ce la sentiamo tutta? Vabbè dai, c'è il capitano. E allora? Scusatemi. Tra l'altro doppia richiesta rispetto a Gigi D'Ag. C'era anche Elena da Brescia che ne voleva sentire una.

0: e palla anche tutta la redazione. C'è il Gaias che mi ha acceso il dance floor sulla canzone di Gigi Doug che sì, si chiama Bla Bla Bla.
1: Sono qua che ancheggio.
0: Certo,
1: è molto vecchio, abbastanza vecchio anche.
0: Sai quanti ci hanno chiesto il D'Agostino oggi? Proprio con Bla Bla Bla, qualcuno con la Molto Jour, ma intanto abbiamo accontentato quantomeno rispetto all'artista anche quelli che avevano una passione verso il Gigi. Allora, un po' di messaggi da sentire, per esempio c'è anche questo, pronto?
2: Buongiorno Discoraggio, buongiorno Capitano, buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
2: Sono Moran Pupi Carbagnate Monastero, oggi martedì 7 luglio 2006,
0: sì.
2: 23 gradi.
0: Sì. Qui.
2: Auguro un buon martedì a tutti i lavoratori.
0: Sì.
2: Buon martedì,
3: buon lavoratori!
0: Ma grazie, grazie mille, buongiorno a tutti, QBS, Capitano, lavoratori, buona giornata a tutti voi e buon lavoro ai colleghi e buon riposo agli smontanti. Mauro, autista soccorritore 118, poi chi c'è? Pronto? Pronto?
4: Buongiorno QBS, buongiorno.
0: Oh, buongiorno, buongiorno.
4: Elettricista meratese, direzione
0: sì?
4: Milano.
0: Sì.
4: E anche oggi andiamo a prendere un pochino di caldo.
0: Cosa c'è sotto?
4: Che fa solo esclusivamente bene. Bene. Andiamo verso Milano, lavoratori.
1: È la macchina del ghiaccio.
0: Che potrebbe essere, o la macchina del caffè. Allora, c'è il dottor Gaia, se l'avete sentito, per cui arrivano anche le ultime notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Vero, ma prima abbiamo preparato tutte le ultime notizie, le sentiamo.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. L'accoltellatore del bar di via Capescelatro a Milano non risponde al GIP. La Digos ha perquisito ieri l'abitazione della famiglia Conegliano Veneto, il precedente in Inghilterra e l'espulsione dal Regno Unito. Morire di caldo o morire di fame? Oggi a Milano la protesta dei rider organizzata dall'USB, riunione alle 15 in via Padova, nella sede, poi corteo verso la prefettura. La Guardia Costiera ha salvato in serata due giovani nel lago di Garda, si erano tuffati dalla loro imbarcazione che si è allontanata alla deriva rischiando di farli annegare. A Torino niente domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso prima del derby tra Torino e Juventus, sospeso dal servizio per 12 mesi. Tennis Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, entrambi ai quarti, nel pomeriggio il match tra Sinner e il tedesco Struff. Mondiale di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1 e va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra e dall'estero da oggi due giorni di vertice NATO ad Ankara in Turchia. Ci risentiamo tra un'ora.

Buongiorno Disco Radio, buongiorno belli svegli, buongiorno lavoratori. Per me la canzone da ascoltare che mi dia la giusta carica è Massimo da Bagnolo Mella, che ce lo segnala. Ve la ricordate Argi e Omnia? C'era Aria, ma son sicuro di sì. Era questa qua, ragazzi.

vero fenomeno, ma è già pronto il nostro prossimo From Disco to Disco. Quattro, ne sentiamo quattro senza interruzioni, a cominciare da Marvin e Prezioso, cioè Voices. Music,

0: quanto ci piace il disco di Robin Schulz insieme a Burns che si intitola Bad Times. C'erano anche Asher e Pitbull con DJ Garas Falling in Love, Calvin Harris e Jazzy con Satisfy e poi Prezioso e Marvin che abbiamo sentito con Voices dal 2000. Are you voices? Bellissima. Poi tra i messaggi arrivati, saluti da mandare a Christian per esempio, che ci dice buon martedì. Ma grazie, grazie mille. Buongiorno Fabri, buongiorno QBS. Andrea da Biella, qui ci sono 17 gradi, ragazzi.
1: Lavoratori!
0: E poi messaggi da sentire, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, sono la Patti da Ciao, Gorgonzola. Patti. Un saluto a tutti, un saluto Andrea, un saluto Rita del bar di Gorgonzola metropolitana.
0: Sì.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: E poi vediamo se qualcuno ha fatto il caffè stamattina. Beh, certo, eccolo, il caffè pronto.
3: Buongiorno QBS.
0: Buongiorno.
3: Dopo così tanta bella musica, oggi caffè con tostatura arabica.
0: Ah sì?
3: Che non so cosa voglia dire.
0: Ma neanche
3: nel
0: lui.
3: Caso si può avere macchiato con latte senza lattosio.
0: Addirittura.
3: Benissimo. Buon martedì.
0: Ma grazie.
3: Lavoratori.
0: Allora partiamo per ordine.
4: Buon martedì.
0: Per cominciare e poi...
1: Lavoratori!
0: Giustamente. Allora, oggi è il 188esimo giorno dell'anno. Siamo arrivati alla 28esima settimana del 2026. Con il sole che è già sorto alle 5.44, tramonterà alle 20.47. La luna è calante ed è illuminata al 56,4%. E poteva mancare il nostro almanacchiere anche stamattina, ma certo che no, lo sentiamo ovviamente con le sue perle di saggezza.
5: Buongiorno! Martedì 7 luglio 2026,
0: sì?
5: Santa Edda e San Claudio.
0: Edda?
5: E ricordate, imparate a rischiare, perché i rimpianti,
0: sì?
5: Sono peggio. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere perle di saggezza che ovviamente ritorneranno domani intorno a quest'ora.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
4: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Buongiorno Roma, buongiorno Fabri, buongiorno Fabri, buongiorno Roma.
6: Buongiorno.
5: Ciao belli degni. Lupenda Rocca Bruna. Oggi si va al sole.
6: Davvero? Cioè, ciao. Nel senso che non mancherà anche in questa giornata o che partono ufficialmente le vacanze? Perché qui c'è un po' da capire. Allora, 1984 per la prossima. Il nostro ottantistory già pronto per voi è quello di Ryan Paris, La Dolce Vita.

0: fa vacanza o no sta canzone? Aspetta che non ti ho aperto quello giusto.
1: Ma tu sai che questa è una delle mie canzoni preferite?
0: Sì.
1: Ed è in assoluto la canzone che mi mette più di buon umore nel mondo.
0: Ma vero? Di
1: grazie
0: martedì.
1: Fabri.
0: Ma
1: grazie.
0: Di martedì. No, grazie va Edo, bene. Grazie Munari.
1: Qualsiasi
0: sai che Munari.
1: Qualsiasi giorno della settimana sia. Inverno, estate, proprio mi cambia, mi svolta la giornata.
0: Così per dovere di cronaca, la canzone che abbiamo sentito era quella di Ryan Paris, si chiamava Dolce Vita 1984. Grande idea, sul disco radio il morning show. Grande idea, è bello più di Gargalo. Neanche la sigla però non mi dispiace affatto, sai. C'è anche oggi, meno male, meno male. E allora signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. Dieci, sei, sette, otto. Buongiorno.
1: Ma guarda che è tornato.
0: Ascolta,
1: guarda,
0: torni e sparigli subito.
2: Bonjour. Ah, scusate, non sono più a Nizza.
1: È stato a Nizza.
0: Perché è stato a Nizza.
2: Monton, Cannes e Monton.
0: È andato a Cannes.
1: È andato a suonare l'organo
2: di Cannes.
1: Sì. L'organo di Cannes suona male. A parte anche suonare l'organo a Cannes, comunque, beh, dipende se uno va a fare un concerto là, va a fare. No, giusto? Suonare l'organo a Cannes.
0: Tra l'altro, voglio vedere fin dove arrivate con questa storia delle
1: canne. Io e Marco, perché guarda, se ci molli io e Marco potremmo andare avanti un'ora e quaranta, molto
0: seriamente. Ma se volete io vado, prendo un caffè, faccio dell'altro.
1: Va bene, dai, va bene. Allora, iniziamo io e Marco, allora.
0: Va bene, prego, prego.
1: Rimettimi la Dolce Vita.
0: No, non posso.
1: Ma sto parlando con Marco, cosa vuoi tu? Hai detto che andavi.
0: No, ho capito, non è che Marco possa fare
1: allora,
0: delle cose.
1: Allora, già abbiamo iniziato
0: bene,
1: per...
0: Oh.

0: Dice, sì, però i mutui erano il 25. Ma chi se ne frega, vado in affitto, spendo i soldi così. Poi iniziavano, cioè, c'era il dopo liberazione sessuale, capito?
1: Quindi, sì, cioè, soprattutto quello, eh.
0: Ragazzi più aperti, iniziavano ad essere aperti. Non c'erano pensieri, ma lo dice proprio. We are walking like in a dolce. Senti, è un'altra cosa. Right. Fai un paragone con Sfera e Basta adesso.
1: No,
0: si divertono lo stesso. Però, cioè, capito?
2: Ma vado via un giorno e torno al passatismo, Omar, cosa è successo?
0: No, parlo solo di leggerezza.
1: Vabbè, soprattutto è già pronta una delle nostre novità. Adesso devo tagliarvi perché, cioè, se no stiamo qua tutta la mattina a fare delle chiacchiere. In realtà abbiamo un tema che dobbiamo svelare, c'è una novità
0: da
1: sentire.
0: Marco non ci aveva voglia di lavorare già da venerdì, perché ha scritto i temi per questa settimana venerdì, perché poi è andato in vacanza.
1: Tutti li ha scritti, tra l'altro.
0: Senti qua,
2: questo è sempre un bel tema.
0: Quale
2: dai.
0: Faccenda domestica non vorreste fare neanche a pagamento? Ma quanto non avevi già più voglia venerdì pomeriggio?
2: Ero già a Cannes.
0: Era già a Cannes.
1: Sì. Sono già le 7:03.
0: Mocio, il mocio. Mocio Vileda. Pulire i pavimenti.
1: Sì. Sì, vero, vero.
0: Anche i bagni.
1: Infatti io ho il robottino.
0: Ma non basta,
1: lo so.
0: Io di più ho la lavapavimenti adesso, che mi ha sollevato, devo dire, un po' da.
1: Cioè, hai la scopa elettrica lavapavimenti?
0: La scopa elettrica nell'83, Fabio.
1: No,
0: metti la dolce
1: senso,
0: vita.
1: Hai quello a forma di scopa elettrica che lava i pavimenti?
0: Sì, no, no,
1: ok.
0: Lava pavimenti.
1: Ok, ho capito.
0: E quello devo dire che è un po' meglio del mocio. Però poi pulisci, lo lava, lo svuota, lo ricarica. Autopulizia. Tanto mi fa ridere perché parla. Cioè, tutto bene, poi autopulizia iniziata.
1: Ma il sostenitore della I, eccolo lì. Allora, quale faccenda domestica non vorreste neanche fare a pagamento? Fare neanche a pagamento, meglio. Al 393-800-3000. Cominciamo bene.
0: Non ho capito. Chi mi paga?
1: Scusa?
0: Chi mi paga?
1: No, nessuno ti paga. Ecco!
0: E che porca miseria, neanche
1: allora.
0: Demonizza. Salve! Sì, allora, per me quello con latte normale.
1: Sì.
0: Soia, mandorla e riso tutti insieme.
1: Fanno schifo.
0: L'altro normale per quell'altro normale di fianco. Grazie.
1: Non li voglio, volevo un caffè io, ma scusami.
0: Arrivati i cappuccini.

0: bello, è il disco nuovo di Alan Walker e Ava Max, si chiama Fate. Scusate, però a me il misto di latte di soia, latte
1: tutti
0: di riso,
1: tutti che esistono,
0: non è
1: cioè...
0: che mi piaccia granché, scusa.
1: C'è anche il latte di...
0: Sì, no, sono...
1: Colpa... No, ragazzi, cioè non posso...
0: No, colpa mia, colpa... Potrei averne uno normale, per favore?
1: Ha chiesto quello normale. No, ah, questo qui, va bene, glielo do io, sì, sì.
0: Cos'è?
1: Latte alle ginocchia. Ma... per te, Fabri.
0: Lo sapevo che prima
1: però,
0: o poi sarebbe uscito.
1: Ho capito.
2: Peraltro, comunque, sì, nella frazione in cui ho alloggiato si chiama Latte.
1: Vabbè,
2: Ventimiglia.
0: Alle ginocchia.
2: Alle ginocchia.
0: Vabbè.
1: No, volevo, per quelli che mi scrivono, ma riusciremo mai a sentire l'intro di questa canzone senza... Omar che parla, no, mai,
0: ma
1: proprio mai, ve lo posso giurare.
0: È questione di fortuna delle volte. Ehi, attenzione, ragazzi. Questa non era male.
1: Non l'ho capita.
0: Fortuna Carmine Burana.
1: Ah!
2: Mamma quanta cultura. Non ha capita stamattina. Lui e muti questo.
1: Sì, difatti.
0: bello, ti stai allargando un po' troppo stamattina.
1: L'hanno capita lui e muti.
0: Esatto.
1: Cioè, quindi solo lui l'ha capita, gli esatto. Altri muti.
0: Buongiorno Disco Radio, io odio fare i letti e la polvere. A proposito dei mestieri di casa che non fareste mai nemmeno a pagamento.
1: In gintoneria la polvere invece non dispiace.
0: Allora, belli svegli, faccenda domestica che non farei neanche a pagamento, ovviamente pulire i cessi. Con grande eleganza, tra l'altro, ci scrive Christian. E poi, buongiorno belli svegli, sono Pamela. Non sopporto stirare neanche a pagamento e tantomeno in questo periodo con temperature esterne da inferno. Buona
1: però,
0: giornata.
1: Vedi, se adesso stiri in casa, no?
0: Sì.
1: Si alza temperatura. Poi... appena smetti, ti sposti voi e dici: ma sai che non si sta neanche male?
0: Esatto.
1: Cioè, il segreto è doccia fredda o doccia calda? Che doccia fredda ti fa bene al momento, però dopo la senti di più lo sbalzo termico.
0: È vero. E
1: invece
0: quindi...
1: doccia caldissima esce e dici: vabbè, sai, da che alla fine meglio che in doccia.
0: Allora, non caldissima, però non comunque so. Andrebbe fatta con l'acqua calda per avere un po' di così freschezza.
1: Percepita dopo.
0: Sì, percepita dopo, almeno sì. Non farei mai srirare.
1: Sì, no, non stirerei mai neanche a pagamento, probabilmente.
0: Piuttosto pulisco i vetri sotto il sole, Marco
1: ma
0: da Vicenza.
1: I vetri.
0: No, al sole, che poi rimangono tutti, come diceva mia nonna, arianati.
1: Arianati? Cos'è il filo di col filo di Arianna?
0: No, che sono quelle i segni dello straccio, no?
1: E gli aloni.
0: Gli aloni, esattamente, sì. Gli aloni. Che credo. Le ariane.
1: Io le moglie degli ariani, cos'era?
0: No, erano arianati.
1: Sono righe di pura razza ariana, cioè
0: esattamente.
1: Nonna che non, hai troppi ricordi di quel periodo, cioè
0: no.
1: T'ha insegnato
0: sei
1: troppo.
0: Sei veramente un deficiente, guarda, te lo devo dire. Allora, sentiamo un disco così usciamo da questo cul-de-sac mentre aspettiamo i messaggi.
1: Perfetto.
0: Rispetto ai lavori che non fareste mai, lavori domestici, che non fareste mai nemmeno a pagare.
3: Lo

0: Matteo Vitale. La canzone invece era Funky Bahia su Disco Radio, le 7:15 di questa mattina di martedì. Scusate, fermi.
1: Buon martedì!
2: Ah, così inizia il martedì. Così! Scusate.
0: Rivogliamo la ragazza dell'Olanda e le anguille del Po. Ma noi le abbiamo messe ieri abbiamo messo la ragazza
2: ma non le anguille del Po.
0: Non le anguille del Po, vero?
2: Io
0: vero.
2: Comunque concordo abbastanza, perché mi sento di averla anche un po' usata questa ragazza.
0: Sì.
2: Sì, cioè quando ti serve la tiri fuori, via, la utilizzi, poi dopo cioè un rapporto è fatto anche di costruzione, anche nei momenti in cui più difficile, meno scontato, non è che te la dimentichi.
0: In cui magari sei lì a fare un lavoro di casa che non vorresti fare nemmeno a pagamento e hai bisogno di qualcosa che ti sostenga davvero.

0: No, mamma, aspetta.
1: Ferma, ferma. Fammi rispondere. Aspetta. Sì, pronto? Sì? Hai l'ambasciata.
2: Ah, ok.
1: L'ambasciata americana. Sì? Vogliono te.
2: No, che voglio? Ah, scusa, io. Hai risposto tu, hai detto fatemi rispondere.
1: No, ho capito.
2: Ma parlaci,
1: però, se
2: tu. Non ci sono.
1: Melania.
2: Beh. dille che non abbiamo ancora pescato le anguille del pole. Stiamo.
1: No, adesso gli ho attaccato perché siamo in diretta, non avevo tempo. Quindi...
2: smontate una gag. Quando non sa cosa fare, va nel panico.
3: Tanto proprio come attaccato. Greggio, cioè, ha preso il telefono.
2: Potevi fare. Pronto, bestia.
1: Allora, sentiamo chi c'è. Pronto?
4: Buongiorno, Denise dalla provincia di Bergamo. Ciao, una Denise. Cosa che a me non piace proprio fare. I vetri e stirare, le due cose che odio di più. Infatti la mia casa

0: di solito è viti un po' impannati perché li faccio molto di rame.
1: Impannati, ragazzi, ragazzi. È ora di farli.
2: Per farli diventare opachi, devi tenerli lì un bel
1: no,
2: po'.
1: No, lei li frigge, capito? È una soluzione, ragazzi. Allora, siccome non riesco a tenerli puliti, li frigo. Posso? Esatto. Posso? È casa mia!
2: Sopra quella pastella lì meravigliosa.
1: Non capisco proprio come facciano piacervi stirare.
2: Cioè... Paolo da Pavia invece non ama fare il caffè con la moca.
1: Effettivamente, se provi le cialde, poi dopo quella roba lì, che è anche un po' zen, bello prepararmi, però c'è proprio quel caffè che ti va un po' fuori.
2: Questa roba qua.
1: Tu hai il dosatore o vai di cucchiaino?
2: No,
1: dentro?
2: Con cucchiaino. E poi faccio ti un pochino.
1: Non devi, non devi.
2: No, solo un pochino.
1: No, io lo faccio. La scuola di moca italiana, non calcare.
2: La scuola di moca. Dai, che dal 91 arriva un altro dei nostri Rhythmic History.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi. Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi. 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania. Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Disco Radio. Io odio profondamente pulire la lettiera dei gatti. È una cosa che mi dà un fastidio.
1: Prendi quell'auto pulente.
9: Spesso quella? Perché ho tre gatti.
2: È meccanica?
1: Sì, sì, quella è tipo lavatrice. Il gatto entra, fa il suo bisogno, c'è una fotocellula, esce, lei ruota su se stessa, pulisce, esce il grosso, diciamo.
2: Sì.
1: Che va in una cassettina e resta il pulito dentro.
2: Che meraviglia.
1: Sì, credo costi 600 euro. Però,
2: però è un bel investimento. Sì. Però, per la cacca gatto. Però, che meraviglia.
1: Aspetta, 2 euro di paletta.
2: Allora, 1991 per il prossimo uno dei nostri Rhythmic History. Ci sono gli FBI.

0: Yo, su Disco Radio alle 7:26, mentre arrivano i vostri messaggi rispetto a quei mestieri domestici, casalinghi, che non vorreste mai fare nemmeno a pagamento. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, pronto? Sono Monica dalla provincia di Asti. Io ho avuto un problema diverso. Premetto che ho due cani e due gatti con il pelo un po' lungo. Ho chiamato una signora per fare le pulizie a casa mia e la cosa che mi ha detto è stato: no, io dove ci sono gli animali e il pelo degli animali non lavoro.
0: Magari è allergica.
1: Buona giornata.
0: Magari è allergica, poverina.
2: Fa schifo il pelo, è una roba abbastanza diffusa, tra l'altro, in questo periodo storico.
0: Tutti depilati completamente. Vabbè.
2: Curioso comunque.
0: Sì, cosa?
2: No, che la signora delle pulizie ti dica no per il pelo degli animali.
0: Però
2: è anche vero che se ne deposita un sacco. Poi deve avere anche un po' dei prodotti, degli attrezzature specifiche. Le aspirapolveri, non tutti gli aspirapolveri sono perfetti per il pelo degli animali.
0: Sì.
2: Dei cani, quello grosso. Sì, ci sono.
0: Ma perché si intasano? Perché
2: tende a intasare i filtri, tende a non raccogliere, non riuscire a staccarli, deve avere una dentatura particolare. Beh, so che sono le ditte di aspirapolveri fanno degli
0: attrezzini appositi per.
2: Bravo.
0: Molto bene. Io odio pulire i vetri della doccia, non sono mai puliti come vorrei. Ma in compenso ti bagni sempre tutta, perché sei dentro la doccia e togli e fai.
2: Ma voi siete di quelli che avete il tiracqua a post doccia? Io sì, io faccio quel bello squattino lì con le chiappette aperte. Io guardo, ormai sono tre posizioni. Veramente, guarda. Hai finito la doccia, sei bello. Poi voglio dire, non so, tipo 25 anni, così. A 53, no? C'è quel momento lì che proprio ti chini.
0: Sì.
2: E dietro si apre il sorriso verticale, che è proprio. È il primo in basso. E poi ne faccio uno, due, tre. Aspetto, so che smetterò di farlo il giorno in cui sentirò, diciamo, i miei attributi, diciamo, non che toccano il piatto doccia.
0: Chiaramente.
2: Quando
0: non avremmo mai voluto immaginarci niente del genere stamattina, eppure.
2: Però è vero, quando usi il tiracqua, che è ottimo, perché dopo non devi pulire il vetro. È vero che è fastidioso poi pulire la doccia, da vestito soprattutto.
0: Io sto lottando per avere il tiracqua.
2: E perché no?
0: No, perché
2: non è estetico?
0: Perché poi ce l'hai in mezzo.
2: Ma scusa, perché è tua moglie che non vuole?
0: No, assolutamente. Non so perché c'ha questa avversione verso il tiracqua dei vetri della doccia.
2: No, ma guarda, anche io ho dovuto combattere. Cioè, anche Zara è una che, siccome vorrebbe la bellissima. Vorrebbe la casa tipo quella delle riviste.
0: Sì.
2: Poi non fa niente, ma c'è, capito? Cioè, dovresti non vivere lì. Gli ho detto: senti, prendiamo un'altra casa campione.
0: Esatto.
2: Di fianco, la tieni e poi questa la viviamo, magari. No.
0: E quindi anche tu hai dovuto combattere per il tiracqua.
2: No, ce n'è uno piccolino messo in basso che non
0: però,
2: si vede praticamente.
0: Però adesso che soddisfazione,
2: no,
0: quando
2: ragazzi,
0: ti abbassi.
2: No, ragazzi, 5-6 divaricature che. Bella!

0: Mind su Disco Radio, mentre ci stavamo occupando di quei mestieri casalinghi che non vorreste mai fare nemmeno sotto l'auta ricompensa, cioè nemmeno a pagamento, no? E tra i messaggi c'è anche quello di... aspetta, Simona forse, pronto, pronto.
1: Ciao belli svegli, Simona Ragazzano.
0: Sì.
1: Allora, se c'è una faccenda domestica che proprio non sopporto, sì, è stirare. Vi dico solo che l'altro giorno, prima di andare in ufficio, pur di non tirare fuori il ferro da stiro, ho stirato dei pantaloni, di quelli con la piega un po' elegantini, con la piastra per capelli. Se qualcun altro dovesse servire questo consiglio, devo dire che il risultato non era male.
2: Beh, ragazzi,
1: ciao, buona giornata.
2: Allora, roba calda che passa
0: in
2: su un tessuto.
0: Esatto, ma poi non cambia nulla, uguale, comunque scalda allo stesso modo, no?
2: Però allora, dello stirare vi dà noia e piglia l'asse, sistema l'asse,
0: no,
2: prendi
0: e poi
2: il ferro
0: la pigna
2: e attacca
0: di roba,
2: il ferro.
0: E poi la pigna di roba.
2: No, però...
0: avevi quello... un capo, hai tolto due, come dire, due piegoline e via, no?
2: Però se quel capo lì l'avevi già stirato, te lo metti via e basta, non è che, sì, non è che cambia dopo...
0: No, ma infatti, però
2: ma non è
0: essere...
2: che non avete la tecnica. Cioè, perché secondo me se acquisisci la tecnica puoi stirare davvero zen, capito?
0: Momento...
2: una volta. No, chiedo. Cioè, quelli che odiano stirare sanno stirare?
0: Momento
2: no,
0: casalinga
2: disperata,
0: attenzione.
2: Esatto, altra cosa da casalinga disperata. Qualcuno ha mai utilizzato quella specie di manichino che indossa le camicie poi si gonfia di colpo?
0: Meraviglioso!
2: Ma funziona?
0: Allora, e ne esistono anche delle versioni
2: casalinghe.
0: Io sono
2: disposto a lasciare Zara fuori casa per lasciare spazio a lui, Anche nel letto di fianco a me, che
0: io li ho sempre
2: di notte
0: visti,
2: dormiamo insieme.
0: Li ho sempre visti solo in tintoria.
2: Non lo so, però...
0: Allora, di gonfiabile, se proprio te le vuoi portare a letto, c'è anche dell'altro.
2: Ma quella non stira, capito? Se devo scegliere tra quello
0: allora,
2: e che mi stira i vestiti, che mi stira i vestiti, ok? Ormai ho raggiunto un'età per cui quelle lì gonfiabili, vibranti, possono attaccarsi veramente. No, vabbè. Se c'è qualcuno là fuori che ce l'ha e l'ha usato e dice che funziona, che mi dia che batta un colpo. Se c'è un'altra di quelle che si gonfiano che vuol battere i colpi,
0: lascia perdere.
2: Ma chiediamo a Gaias.
3: No, io dico soltanto che c'è, a parte che c'è il servomuto, si può mettere tutto bene a posto. E si, Marco ha il servomuto in camera,
0: il servomuto,
3: per esempio.
0: Non stira il servomuto.
3: No, però se tu metti una... se tu metti una cosa bene, se tu la stendi bene,
0: non si stropiccia
3: e quella roba lì la puoi tranquillamente mettere senza stirare, senza...
2: Allora,
3: signor
2: Gaias, le faccio rizzare i peli sulle braccia. Io metto le camicie in asciugatrice.
3: Sì?
2: Cioè, escono che sembrano la faccia di mia nonna dopo tre giorni di after al Nameless, capito?
3: Ho capito, però voglio dire...
2: Mia nonna
3: rispetto
2: va al Nameless,
3: per la nonna.
0: Comunque ci sono sempre le tintorie, ragazzi.
2: Mamma che borghese, sei il solito nobile schifoso, mamma mia.
0: Schifoso addirittura.
2: Schifoso.
0: Ha parlato quello che ha le iniziali sulle camicie.
3: Signore,
0: vabbè.
3: Piegata oppure appesa?
2: Ma che iniziali sulle camicie. Anche oggi cos'è? Ralph Lauren, Calvin Klein, cos'è quella maglietta?
0: Ragno Cagi.
2: Allora,
0: ci sono le ultime notizie con il dottor Gaias dalla redazione.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Si pente il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico, già in carcere. Rivela un patto sotto banco tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 2023, con il via libera dell'Andrangheta. L'accoltellatore del bar di via Capecelatro a Milano non risponde al GIP. La Digos ha perquisito l'abitazione della famiglia Conegliano Vene. Il precedente in Inghilterra e l'espulsione dal Regno Unito. A Torino niente domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito al volto un tifoso prima del derby tra Torino e Juventus, sospeso dal servizio per 12 mesi. La Guardia Costiera ha salvato in serata due giovani sul lago di Garda, si erano tuffati dalla loro imbarcazione che si è allontanata alla deriva. Tennis, Wimbledon, Paolini e Cobolli entrambi ai quarti, nel pomeriggio il match tra Sinner e il tedesco Struff. Mondiale di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1, va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra e da oggi due giorni di vertice NATO ad Ankara in Turchia. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo.
5: Nella giornata di martedì condizioni stabili anticicloniche tra Piemonte e Lombardia con più qualche velatura, qualche nuvolata di passaggio ma senza particolari conseguenze e clima caldo, torrido con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma con tassi di umidità ancora contenuti. Mercoledì, tra l'altro, anche venti di fene potrebbero portare un ulteriore rialzo termico, con massime fino a 37-38 gradi diffusi tra Piemonte e Lombardia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
6: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi vorrò.

0: This is Rap and Drop.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Allora, intanto consigliatissimo il ferro da stiro ad aria, così okay. Pare si chiami, quella sorta di manichino che si gonfia.
6: Ah, non pallone gonfiato?
5: Su cui monti le camicie. Funziona perfettamente lo psicologo errante.
6: Ma grazie. Uno qualsiasi o bisogna spendere dei soldi? Perché io ho visto che va da tipo 150 a 500 euro.
5: Ma tanto tu c'hai il grano che te ne frega, compra quello più
6: da 500,
5: expensive.
6: Carino,
5: no,
6: sì,
5: allora.
6: Certo.
5: Vabbè ragazzi, ci sono
6: Aspetta,
5: le lamentele.
6: C'è della poesia prima, poi facciamo le lamentele.
5: Sì, tipo.
6: Senti
5: tipo...
6: qua che bello, anche l'albero di Natale che odio, mi fa schifo. Io lo metto dentro un sacco nero così ed è già pronto per l'anno dopo. Marco dice: ma che meraviglia, c'è tutto lo spirito natalizio, tipo coroner, sacco nero, chiudi con la zip.
5: Vaffanculo.
7: I can't get no sleep.

0: Jan, ma che bello che era anche l'originale, che suonava così, ragazzi, Faithless Insania 2.0, meraviglioso. Un giorno o l'altro lo sentiremo come Rhythmic History. Però dobbiamo ricordare un paio di cosette stamattina. Intanto che arriva l'appuntamento con le vostre lamentele, quindi l'ufficio lamentele sta per aprire.
1: Non valgono le faccende di casa a questo punto, perché le abbiamo già trattate per tutta la prima mezz'ora.
0: Esattamente. Però dobbiamo mandare anche un saluto alla Mauri, al Mauri o alla Mauri, Anna e Andrea, che ci scrivono dal Giappone e ci stanno ascoltando da lì. Che bello.
1: Arigato. Disco Radio.
0: Se c'è una cosa che non sopporto,
1: sì?
0: È avere ascoltatori che rigirano il coltello nella piaga. Cioè, rispetto a quelli che ancora stanno lavorando, c'è chi è già in vacanza.
1: Tu il Giappone, ma non andresti mai in Giappone?
0: Io?
1: Ma figurati.
0: Allora, se ci fosse
1: è più di due ore da casa, cioè non ci andresti mai in Giappone.
0: Andrei lì solamente per comprare un Gundam alto 1,20 m almeno.
1: Che tra l'altro consegnano a domicilio, cioè non so perché andare a prendere.
0: Andrei lì in uno di quegli store dove ci sono tutte queste robe qua e me ne sceglierei uno di quelli che è così, mica dalla foto, cioè live,
1: ma
0: full effect.
1: Voi non sai quanto è bugiardo, perché non la farebbe mai una cosa così, capito? Mai.
0: Infatti ho detto, se avessi il teletrasporto.
1: Ma neanche al teletrasporto.
0: Comunque, ufficio lamentele, come funziona?
1: Se c'è una cosa che non sopporto è il teletrasporto.
0: Ecco, appunto, risolto. Anche i vostri messaggi possono avere questa forma in un messaggio di testo. Se c'è una cosa che non sopporto, puntini, puntini, puntini, completate voi la frase e noi risolviamo la vostra lamentela con un...

0: dance.
1: Ma come la musica dance? È il DJ Matrix che mi ha sentito.
2: È questo che ti ha colpito dell'ultima frase. Certo.
1: Ma no, nel senso che
2: cioè, sei talmente il peggiore che quella roba lì ti sfugge così. Io stavo per dire, pensa, ma si può ancora suonare una canzone così con tutto il politically correct eccetera. Evidentemente sì, tra l'altro. E ha colpito la musica dance. Va bene. Se c'è una cosa che non sopporto è la freddezza di Fabrizio Sironi.
1: Io sono freddissimo, io sono un cyborg. Allora attenzione, perché apriamo ufficialmente l'ufficio lamentele, per cui i vostri messaggi che avrebbero dovuto avere questa forma, ma anche no, nel senso che non è così necessario, però ci viene facile partire con se c'è una cosa che non sopporto e poi continuate voi il messaggio, noi lo risolviamo con un... Siamo pronti?
2: Non sopporto che debba aspettare settimane per una risposta ad un'email. Ma possibile che non avete due minuti per rispondermi? Due?
1: No, risolto. Solto. Guarda, controlla nelle mail, vedrai che...
2: Sì, spam. Grazie.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è che tutte le volte che accendo l'app di Disco Radio c'è sempre prima la pubblicità.
2: Bello, si pagano i servizi, non è che...
1: Ascolta.
2: Ricordati che quando non paghi significa che il prodotto sei tu. Non sopporto chi si ferma di botto per strada e risponde al cellulare. Ma in che se... ma a piedi o
1: no,
2: in macchina?
1: No, inchiodano proprio e rispondo pronto.
2: Ma è successo?
1: Se c'è una cosa che non sopporto è avere a casa tutte e tre le figlie per tre mesi all'anno.
2: Hai ragione. Se c'è una cosa che non sopporto è tornare da un weekend pazzesco in Danimarca con 15 gradi e trovarne 30 di prima mattina.
1: Ulla.
2: E aspetta perché peggiora nei prossimi giorni.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è la gente che mi sta addosso. Sono piuttosto d'accordo.
2: Se c'è una cosa che non sopporto è finire le ferie.
1: Aia.
2: Di già.
1: Aia.
2: È sempre quello della Danimarca.
1: Ne può essere. Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone che sono già in vacanza e io devo aspettare fino ad agosto. No, risolto.
2: Questa è tua, Fabri.
1: È la mia.
2: L'hai mandata tu?
1: Può essere. Però qualcuno ha colto il suggerimento, evidentemente. Allora grazie, grazie per le vostre lamentele che noi abbiamo cercato di risolvere. Ce ne sono talmente tante che abbiamo un arretrato, per cui per il prossimo martedì ci attrezzeremo, magari ne leggiamo qualcuna in più. Intanto abbiamo preparato Milky e David Guetta. Viva, c'è Just the Way You Are.

0: versione originale di Milky, insomma, non era così diversa, questa forse è un pochino più veloce in effetti. Milky e David Guetta su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli.
1: Ma è Milky Garibaldi?
0: Eh?
1: Il nostro Milky Garibaldi?
0: No, Milky.
1: Milky Garibaldi?
0: Milky Garibaldi. Lei. Allora, chi arriva? Chi sta arrivando? Ciao Mariolino, chiedo.
2: Sono
0: chiedo.
2: Già qua!
0: Molto bene, perché tra poco ci sono i baby svegli, quindi colmi, canzoni, barzellette, battute, dove?
2: Al 393 800 3000!
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dai, Omariolino, fai il padrone di casa, che succede?
3: Si mandano con le canzoni barzellette battute e suonate di oboe al 393-800-3000.
2: Ma chi ce l'ha un oboe, scusa, in macchina adesso?
3: Ah, oboe, non lo so.
2: Va bene, allora aspettiamo i vostri messaggi, note vocali mi raccomando al 393-800-3000 mentre stiamo per aprire ufficialmente il club dei baby svegli. Oh, Mariolino, hai fatto colazione?
3: Sì.
2: Dai, hai ancora 3 minuti per sistemare tutto. No, raccogli tutto quello
3: Metto
2: che hai lasciato sul tavolo. Bravo,
3: anche
2: bravo.
3: Anche se è appena già finito?
2: Dai, fallo.
3: Ma come? Can we see?

0: Quanti messaggi che sono già arrivati. Ma che bello!
1: Signora Sironi, buongiorno!
0: Ma buongiorno, li sentiamo un po' di messaggi?
1: Già sparita.
0: Tipo questi, è sparita.
1: C'è tempo a salutarla che...
0: Si ha fatto così con la manina e se n'è andata. Pronto?
2: Tatiana, senti Fabri, sono Robertino, c'è un scopo.
0: Ciao Robertino.
2: Allora, ieri a un certo punto il mio cuginetto rientra in casa che si era fatto male, era lì che piangeva, e allora mia nonna, mentre lo curava, gli diceva, sai qual è la cosa più importante quando cadi?
3: Sì.
2: Che tu abbia le mutande pulite nel caso ti porti
3: in ospedale. Ma no, ma non è quel, ma è rialzarsi. Se mai. Ma questa cosa ce l'avevano le mamme quando
0: porca
3: eravamo.
0: Porca miseria, sì. Che devi avere la scatola con dentro tutto il necessario.
3: Se poi ti spogliano l'ospedale.
0: C'hai le calze bucate?
3: Mi sono sbucciato un ginocchio, c'è da capire perché mi tolgono le mutande all'ospedale. Innanzitutto, mamma. Preoccupazioni, eh?
0: Allora, c'è una bella novità, poi sentiamo di nuovo Colmi, canzoni, barzellette battute al 393 800 3000 8 e 2.
4: Disco Radio
1: 16. No, 10, scusa.
0: Non per 2, 8 e 2, casomai 10. Sarà più. Ma in ogni caso questo era un orario, per cui 8 e 2 minuti.
1: Ah, ok.
0: 8 ore e 2 minuti.
1: Ah, ok.
0: Quindi non si fa la somma.
1: 8 ore? Ore 8.
0: Sì, l'8 sta per indicare 8 ore. E 2 minuti. Cioè, se lo dico come...
3: Niente. Ha bisogno di vacanza quest'uomo. Ha bisogno di portatelo in Danimarca.
0: Ma tu hai bisogno di vacanze.
3: Ma si dirà 8 ore e 2 minuti.
0: Ma no, vabbè, niente, te lo spiego dopo.
3: Ma è una durata 8 ore e 2 minuti. Puoi fare così quante volte vuoi, ma è sbagliato,
4: Frigna. Novità.
0: Fate qualcosa per me, vi prego.
3: Ma devi prendere
0: salvatemi
3: delle ferie
0: da questo girone infernale
3: e imparare l'italiano. Due cose: ferie e italiano.

0: piace?
1: Molto!
0: Dai, chi sono?
1: Maxwell featuring Bon.
0: Sì?
1: Che gli manca la M a Maxwell, quindi mancherà qualcosa anche a Bon.
0: E potrebbe essere
1: Bonneville.
0: Potrebbe essere. Senti, ma come si chiama la canzone però? Come si intitola?
1: Whenever Journey On.
0: Oh, ma che bravo, mamma.
1: Whenever Journey On.
0: Ma che bravo. Ma no, vabbè, potevi lasciarla lì così. Perfetto, bene, buona la terza.
1: Sì, anche la quarta.
0: Allora, attenzione, annunzio vobis gaudium magnum.
1: Per me è nocciolato, però. Se prendi il magnum.
0: Lo sapevo. No, stavamo pensando fuori onda che per, diciamo così, facilitare la partecipazione dei baby svegli a quest'ora del mattino e visto il periodo di vacanze, magari sarebbe il caso di tornare per tutti i giorni della settimana all'orario classico, cioè quello intorno alle 8.
1: Evviva!
0: Anche il lunedì e il mercoledì. Molto bene, per cui
1: Gagno
0: da adesso
1: Magnus,
0: in avanti è
1: Magnum,
0: legge fatta.
1: Magnum cornettum.
0: Esatto.
1: Cucciolone est.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ciao Nicolai. Ciao. Sono Jacopo da Bernardo.
0: Ciao Jacopo.
2: Come ci sono cinti con le con le cintole.
0: Sì.
3: Devo risentirla.
0: Sì, anch'io. La risentiamo per ci vuole una barra. Pronto?
2: Ciao Nicolai, sono Jacopo da Vernate.
0: Da Vernate?
2: Lo sai di non sapere come ci sono cinti con le con le cintole.
3: I dinosauri come si sono estinti?
0: Ecco,
3: con le
0: così?
3: Cinture? Con l'estintore, credo.
0: Ma porca miseria!
3: Ah, con l'estintore!
0: Vero,
3: io ero rimasto sulle cinture.
0: Ma voi avete capito i dinosauri? Io assolutamente no.
3: Io cinture, ho capito solo cinture ed era estintore. Pensa
0: esatto.
3: Un po' come.
0: Io ho capito l'inizio e la fine. Ciao, sono Jacopo e cinture.
3: Cinture, perfetto. Infatti, tienile allacciate che in macchina vai sicuro. Bravo, bravo.
0: Va bene, bravo Jacopo.
3: Bravo
0: però.
3: Jacopo.
0: Ci sei piaciuto un sacco. Uno say that per te, pronto?
4: Ciao zio Fabri, ciao. Zio Omar, ciao.
1: Ciao.
4: Oh Mariolino.
1: Ciao.
4: No niente, ieri sono rientrato in casa. C'erano tre maiali sul divano. Mi faccio, ma cosa state facendo?
3: Dai,
4: e loro, i porci comodi.
0: Certo.
4: Marco da Legnano.
0: Ciao Marco, grazie.
3: Allora non vorrei intervenire, però c'è anche una sintassi da rispettare.
0: Allora, cioè, Comichetti, ci spieghi.
3: Facciamo i nostri porci comodi.
0: Cioè, certo. Detto,
3: cosa fanno dei maiali sul divano? I loro porci comodi. Anche a livello interpretativo, proprio un altro sapore. Lo sente? Il sapore di speck,
0: certo,
3: ho annusato, ci ho detto sapore e ho sentito il profumo. Non capisco più niente neanche io.
0: Grazie al nostro professor Comichetti, esperto in battute, il nostro come dire
3: consulente specifico per la specificazione specifica della comicità specifica.
0: Io stavo per dire luminare addirittura, veda lei. Pronto.
5: Buongiorno. Io purtroppo l'obo l'ho lasciato a casa.
3: Però una cosa.
5: Però ho portato dietro la tuba.
0: Sentiamo. Ma dai,
3: non è un basso tuba.
0: Ma che la scarsità proprio.
3: Ma lontana il telefono.
0: Ma che tristezza infinita, dai!
3: Questa è una pernacchiera, non è una tuba. Questa era mia nonna quando andava in bagno e
0: certo.
3: Partiva già dalla cucina, però. E allora si chiamava Nonna Jet per quello.

0: Ascolto Disco Radio perché è il programma più corsivion del mondo.
1: Belli svegli.
2: Disco Radio.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: DNA, col mio DNA, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Sì? Vedi,
1: ci sono, cioè, i più rispetto alla tipa 90 di prima, il tuo DNA col mio DNA, cioè, sì, suona meglio,
0: sì,
1: capito?
0: Decisamente più,
1: cioè,
0: elegante.
1: Lorenzo è più elegante, sì, sa raccontare. Sì. Stessa cosa con parole diverse, insomma.
0: Siamo d'accordo per una volta.
1: Vedi?
0: Allora,
1: sono le 8 ore e 16 minuti.
0: Dai, smettila. Allora, ci sono più messaggi dei nostri
1: sentiamoli.
0: Piccolini da sentire. Pronto?
2: Sì. Ciao zio Omar. Ciao, Mariolino.
1: Ciao.
2: Sono Sofia da Torino. Sapete qual è il colmo per un ladro?
0: No?
2: A rubare un sapone farsi prendere con le mani pulite. Ciao.
1: Certo, no, certo, sì. Da Di Pietro a sto punto. Certo. Colombo e Di Pietro.
0: Il famoso pull. Allora, chi c'è? Pronto?
3: I dinosauri.
0: Ah, i dinosauri.
1: I dinosauri.
0: Ma certo, era Fabri. Jacopo. Ma era Jacopo. Era Jacopo.
3: Non capite niente. E
1: no, l'estintore sono estinti.
0: Adesso abbiamo capito.
1: Ma chi è che ha usato l'estintore? Cioè, già non sapevano usarlo loro? Perché il T-Rex con le braccine piccole. Ecco, porca miseria!
0: La questione di respirazione
1: girato dall'altra parte!
0: È diventata. Pronto? Aspetta, non ho capito chi è.
4: Alice. E vorrei dire una barzelletta che ho inventato io.
0: Sentiamo.
4: C'è una cassa che dice un'altra cassa: come sei cresciuta? E l'altra risponde: sì, ma. Sì, sono cresciuta, ma tu sei cresciuta di volume. Ciao, un bacione.
1: Bella, bella.
0: Sì.
1: Geometrica.
0: Sì, anche
1: matematico-geometrica.
0: Un po' radiofonica, direi. La cassa, il volume.
1: Senso, dici tu.
0: Potrebbe essere.
1: Vedi, io invece l'ho interpretata come dimensioni.
0: Ragazzi, attenzione, domani piove e per 40 giorni pioverà comunque.
1: Sì, ciao. Piuttosto le cavallette, Fabri, tu mangi, ma non l'acqua.
0: Lo so,
1: ma troppo bello dell'acqua in questo periodo.
0: Vediamo che sì, dovrebbe essere una punizione. Pronto?
5: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri. Lo sapete perché al bue piace cadere?
0: No?
5: Perché si fa la bua.
0: Allora.
5: Marco,
0: veniamo lì,
1: Ma direttamente dall'84?
0: Esatto.
1: Pensa che era vietata a Pippo Franco questa, per dire quanto per ristagno creativo.
0: Pronto.
6: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri,
0: eccolo,
6: ciao Marcolino,
0: eccolo.
6: Ciao Mariolino.
0: Ciao.
6: Sono Alessio.
1: Mi raccomando, Marco.
5: E forse non lo sapevate, ma...
1: Sì.
6: L'Università del Massachusetts,
0: okay,
6: in collaborazione con l'Area 51, ha scoperto
1: che
6: l'uccello preferito dagli alieni è il gufo.
1: Certo, giusto,
0: gufo,
1: corretta,
0: chiaro,
1: facile, dritta,
0: bella,
1: bravo,
0: perfetta,
1: bravo.
0: Per una
1: bravo.
0: Volta ci siamo, il nostro Alessino top. Allora, grazie ai nostri amici Baby Sveglio. Mariolino, che fai? Torni domani?
1: Ci penso.
0: Allora, domani, che è mercoledì, abbiamo detto alle 8.
1: C'è chi scrive finalmente alle 8.
0: Lo so che vi veniamo in aiuto così. Allora, tra poco c'è uno dei nostri, anzi il nostro Tamarristory da ascoltare all'interno del Tamarraland.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.

0: insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
7: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Cash and Carry Me Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carroponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
13: Disco Radio.
14: Allora, siamo pronti ad aprire il Tamarraland, signori? E come dire, dobbiamo controllare che ci sia gente, se no apriamo per cosa? Apriamo per chi? Dai, prova, vediamo. Come al solito c'è il pienone, ragazzi, come al solito.
15: Scusi, signor Sironi, buongiorno.
14: Buongiorno.
15: Posso intervenire un attimo per tempo?
14: Ma certo, prof, ci
15: mancherebbe. Ricordando che se qualcuno vuol mandare le recensioni in diretta al 393-800-3000 ora, può farlo, che magari le mettiamo direttamente nel cineforum tecnico scientifico del Dopo Tamarraland.
14: Non avrei saputo dirlo meglio.
15: Risparisco.
14: E intanto, se volete ascoltare con noi il prossimo Tamarristory, gridate il posto da cui gridate.
15: Giù il finestrino!
14: Sui volume c'è Tamarristory!

0: sapevo che l'effetto sarebbe stato questo. Il disco di 666666 Dance to Disco su Disco Radio, il Tamarraland di oggi, pieno di un sacco di voi che gridate il posto da cui gridate per il nostro Tamarristory. Sentiamo chi c'è. Niente, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno amici, dai che venerdì. Ah no, è martedì. Vabbè dai, sai che
2: vabbè lo stesso,
1: no,
2: uguale,
1: uguale. Vabbè dai, vai, vai, vai. Ciao amici, Cristian da Verona. Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa.
3: Alessandro da Legnano.
0: Legnano c'è.
4: Saluti da Francesca Martingoglia.
0: Ciao Francesca.
4: Da Lorenzo e mamma, noi ci siamo sempre! Da Carate Brianza, buona giornata!
0: Ma grazie ragazzi, Lorenzo e mamma da Carate Brianza e nel Tamarraland di questa mattina. Abbiamo sentito poco fa il prof che forse voleva specificare un dettaglio, non so prof se...
2: Allora, se volete mandare ora le vostre recensioni in diretta, lo potete fare al 398-103.000, ci prendiamo un attimo di tempo prima, così magari riesco già a inserirle direttamente in quelle che leggeremo tra poco.
0: Tra l'altro potremmo anche fare un esperimento, perché abbiamo visto che tanti di voi mandano anche delle note vocali.
2: Preferibilmente sarebbe di testo, se però non riuscite perché siete in macchina e mandate il vocale, proveremo a far sentire i vocali, ora vediamo che cosa arriva.
0: Proveremo.
2: Ma un delfino quando arriva, arriva. Vuol dire che è vicino alla spiaggia o che non ti devi fidare dell'orario dell'appuntamento?
0: No, se l'è meritato in anticipo. Grazie. Un applauso. Grazie. Tra poco il Cineforum tecnico scientifico, subito a Locke Khalid.

0: canzone invece era Dive Into Me su Disco Radio, mentre siamo pronti ad aprire ufficialmente il Cineforum Tecnico-Scientifico.
1: Ah, ma che spavento!
0: Addirittura!
1: Pronto!
0: Alla sigla!

0: toglielo, Sam.
1: Allora, un po' di recensioni che arrivano dai nostri recensori ufficiali, ma anche così, out of the blue, in questo esatto istante, nel momento in cui siamo in diretta, attraverso i vostri messaggi. Per esempio, possiamo sentirne uno, prof? Ci autorizza?
0: Assolutamente sì, anzi dico già che per i prossimi giorni cercheremo di, perché ne sono arrivati tantissimi,
1: vero.
0: Che devo avere tempo poi di, insomma, per leggerli,
1: di collocarli, certo,
0: quindi
1: certo.
0: Magari nei prossimi giorni addirittura partiamo tipo alle 5 di mattina, va,
1: ecco,
0: bene così,
1: se, se lei può venire così presto va bene, sì non c'è problema. Sentiamo chi c'è allora. Pronto?
2: Per il Cineforum, sono Paola Bassa. Due poliziotti in trasferta in Emilia Romagna,
1: sì?
2: Si fermano in una trattoria e si sfondano di prosciutto crudo, Parma letale.
0: Quindi muoiono? E chi lo sa?
1: Non si sa. Ma attenzione però, perché anche il prof ne ha preparate di diverse per voi.
0: Anche questa è appena arrivata, Nancy.
1: Solo Nancy.
0: Tra l'altro, se la guardi è molto bella, luccicante. Bravo. Vedo che l'ha capita subito. Basta andare su riferimenti anni 80-90, e lì il cervello era ancora sano. Famoso comico e conduttore radiofonico che si diletta. A collezionare action figure di beati e virtuosi. Omar Santini.
1: Bella, molto bella, complimenti.
0: Continuiamo con il Pagno, attenzione,
1: dei mastri recensori,
0: perché
1: sì,
0: è stato aggiunto un nuovo canto apocrifo,
1: sì,
0: nella Divina Commedia, per i benzinai che si sono comportati bene in vita.
1: Ah sì?
0: Il paradiesel. Inferno, purgatorio e paradiesel.
1: Non era affatto male, sì.
0: E chiudiamo col Bongini.
1: Sì.
0: Con più i Bongini. Grande novità nel mondo degli alcolici. Sbarca sul mercato, e mai termine fu più adatto, un liquore siciliano al sapore di fritto misto.
1: Ah sì?
0: Il calamaro del capo.
1: Molto bene, molto.
0: Perché ricordatevi, anche a proposito di fritti, Locatelli e i suoi recensori fanno le cose per buono!

0: che poi non è che possiamo proprio leggerle tutte, ma non solamente per motivi di spazio, a volte anche perché, come dire, superano proprio quel limite lì che non si può varcare, no?
1: Leggo in centro?
0: Dai!
1: Ho letto allora, solo Leggo in centro!
0: Ho capito, ma
1: è
0: non
1: gelato!
2: Oh, ma ci abito io tra l'altro. Cosa avete incontrato?
0: In centro?
2: Sì.
1: No, ma ditelo però che fate sentire solo gli audio dei vostri tamari preferiti.
0: Ma cosa?
2: Già risposto. Non abbiamo ricevuto l'audio.
1: Non è arrivato l'audio.
0: Ah, questo perdonati è per quel motivo lì, ho capito.
1: Ma l'audio sarà parente di Axwell?
2: Manca la C.
1: Ah, mamma mia! Uno pronto, sempre! Guarda lì! Io alzo lui, badabam! Cioè, capito?
2: Guarda lì!
1: Guarda Fabri.
0: No, proprio niente, sono lontanissimo.
1: Sai che abbiamo detto, c'è Axwell che stiamo trasmettendo e abbiamo detto che gli manca la M.
0: Ah, certo.
1: Di Maxwell.
0: Sì.
1: L'audio manca la C di...
0: Bene, siamo pronti a continuare.
1: Pronti è una parola veramente. Ronti, siamo ronti.
0: C'è Gaias che aspetta da quel dì, io gli darei la linea.
1: Ma chi, Aias?
3: Abrizio Aias.
1: Sai che sarebbe bello Aias comunque.
3: Mi piacerebbe tanto
0: anche,
3: guarda, sono...
0: anche Abrizio, però.
1: Tornato bianco.
3: Tanto bello, anche Ostanzo.
0: Sì, certo.
1: Sì. Ironi?
0: No, Ironi non mi
1: piace. Ironi, beh, si sembra una roba tipo uccelli migratori, no?
0: Sì, Ironi. O esotici, sì.
1: Anzeri.
0: Anche Anzeri. Vabbè, anzeri. Ragazzi, basta così però, eh.
1: Antini? Oh,
0: allora.
1: Senti.
0: Antini non è male.
3: Mar!
1: Bello.
3: Bello, guarda, Marantini. Quanto è bello Mar.
1: Marantini sembra... beh, dai, è una bella mattina,
3: Sì.
1: Ci sono le notizie?
0: Sì.
1: Io le dovrei fare sentire.
0: Sì, eccole qua. Le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Si pente dal carcere il capoltrà dell'Inter Marco Ferdico, rivela un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter del 2023 con il via libera dell''Ndrangheta. Non ha risposto al GIP ieri l'accoltellatore del bar del quartiere San Siro a Milano. Per il suo avvocato il 22enne è confuso e non ricorda, intanto emerge un precedente simile in Inghilterra. A Torino madre e figlia travolte ieri sera da un'auto in corso Bramante, la madre è finita al CTO in codice rosso, in codice giallo la 23enne. Violenta rapina in agriturismo ad Alzano Lombardo, nella notte tra domenica e lunedì il titolare è finito in ospedale per le botte dei banditi, fuggiti con 50.000 euro, illesi gli ospiti della struttura. Mondiali di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1, va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra. Nato il vertice di Ankara, per il segretario generale Rutte ha avviato il percorso verso il 5% del PIL in difesa e sicurezza entro il 2035. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Allora, sono già le 8:41 di martedì, giornata nella quale purtroppo dobbiamo dare delle brutte notizie. Lo so che capita sempre di martedì, però non tutti i martedì. Fortunata. La smetta di far così, sa, eh?
7: C'è già un programma di martedì.
6: Ah sì?
7: Vuole che mi sposti di mercoledì?
6: No, va benissimo di martedì. L'importante è che non lo faccia troppo spesso, perché lei ha questa brutta abitudine di rapire personaggi dello spettacolo. Neanche uno oggi?
7: Allora, ovviamente sì, è abitudine che mantengo per poter regalare una Disco Radio Bag.
6: Ah, molto bene. Allora, tra poco vi spieghiamo come funziona.

0: altro mi pare che questa sia la canzone preferita del nostro Mr. So. Mi dicono che la canta spesso nel suo scantinato. Sei baglieie.
1: Sei baglieie brazo. Sei baglieie brazo.
0: Ma che baglieie brazo?
1: Sei baglieie brazo.
0: Ma non è lui.
1: Che non è il suggregato di oggi.
0: No, no,
1: ovviamente.
0: Non è il suggregato di oggi.
1: Rimarrai qua tutta d'estate. Starei qua almeno 10 settimane, rimarrai qui. Più quello là va avanti, più tu rimani qua.
0: Senta, non se la rida così però, perché non è piacevole quello che lei fa ai personaggi che soggrega nel suo scantinato e che i nostri ascoltatori...
1: Già che non li disgrego.
0: Già, è vero, è già un
1: già qualcosina, no?
0: I nostri ascoltatori però, indovinando di chi si tratta, si portano a casa la nostra disco Radio Bag, ovviamente seguendo gli indizi che il nostro Mr. So tra poco ci darà. Se vuole può anche cominciare subito,
1: subito. Allora, all'anagrafe è Massimo. È un comico e cabarettista di Legnano.
0: Sì.
1: Grande amico di Disco Radio e dei Belli Svegli. Sì. Lo scorso anno ha portato la sua comicità nel vostro programma.
0: Sì,
1: con Tarcisio e il professor Caruso. Perché qualcuno era in vacanza sull'isola.
0: Vabbè, mi vuol dire che abbiamo anche un indizio da sentire.
1: Certo che ce l'abbiamo.
0: Lo vogliamo sentire allora?
2: I principi della vita sono mangiare, appunto, bere, ridere. Ce n'è un altro che non mi viene in mente.
0: Beh, era un po' distante, no. Sì.
1: Pensavo avremmo sentito io la fica col vino. Cos'era? Le fica col vino. E non era quella la ricetta?
0: No. Fiche, mandorle.
1: Ah, fiche, mandorle e vino.
0: No, non era vino.
3: Fiche, mandorle e vino cotto.
0: E vino cotto. E vino cotto.
1: Va bene, non l'avevo cotto, va bene, non è che. È inutile che ridete, voi mandavate in onda queste scempiaggini e volgarità, mentre quel povero uomo era a morire di fame sull'isola, un uomo che non ha mai detto una parolaccia in onda.
0: Che se avesse... Ma vabbè, non ho parole.
1: Certo, non potrò andare in tribunale con questa voce a difenderlo, ma dovesse capitare all'ansa dirò che ansa.
0: Mamma, questa era bella, sai?
1: Guardi. Allora, vabbè, chi è?
0: Chi è? Scrivetecelo in un messaggio di testo. Il personaggio soggregato di oggi vince il più veloce di voi al 393 800 3000.

0: ma una Jennifer Lopez in grande spolvero in questo periodo, non solo per il singolo insieme a David Guetta, per questa diciamo ritorno in classifica del disco con Pitbull per via della colonna sonora di Off Campus, il film che si chiama Office Romance se non sbaglio, insomma tante cose che la riguardano. Allora pare che ci sia un vincitore. Ah scusami Omar,
1: ha finito i soldi
0: quindi
1: quando tornano di solito
0: si è dovuto andare da fare
1: evidentemente. Tornano a lavorare.
0: Chi è stato il più veloce di voi? Simone da Bergamo.
1: Buongiorno Simo.
2: Buongiorno.
0: Simone?
2: Sentite?
0: Ah sì,
1: più o meno.
0: Un po', non benissimo, okay. Ma ti sentiamo. Allora Simone, sì, immaginiamo che il Bluetooth faccia un po' di dia qualche difficoltà. Simone, senti, stai andando al lavoro?
2: Esatto.
0: Che
2: sto
0: fai?
2: Correndo.
0: Che fai nella vita?
2: Lavoro in uno studio tecnico, ci occupiamo di progettazione e di rilievi laser scanner, topografia di cantiere. Di questi servizi, ecco.
0: Ok, ma sei un geometra.
1: Misure quindi, c'è le misure.
2: Ma però sono tecnico e faccio questo tipo di,
0: Ok, i rilievi di questo. Notaio, lei
3: allora,
0: che ci può dire?
3: Per
0: che
3: il
0: ci
3: signor può dire? Simone da Bergamo, sacca di Disco Radio, cappellino di Disco Radio, t-shirt di Disco Radio, portapass di Disco Radio e solo per lui una permanenza di 18 giorni sul Monte Baldo, su Foppola, a San Simone e ai piani di Bobbio. Sono comunque dei rilievi.
2: Benissimo.
3: Non male, no?
0: In effetti sì.
3: Pioggia sui rilievi.
0: È un bel premio.
2: Prendo tutto.
0: Simone, naturalmente per tutto questo un po' di roba ci devi dire chi è il personaggio soggregato di oggi.
2: Ovviamente Max Pisu.
0: Vediamo se è davvero lui.
4: Don Dante.
0: Era lui.
1: Allora, ovviamente non così ovviamente, perché veramente è arrivato di tutto Simone. Cioè sei stato bravo, perché cioè è arrivato Massimo Ghini, Max Sangioni,
0: Massimo Di Cataldo.
1: Gigi Sabani, Boldi.
0: Ma come Gigi Sabani?
1: Ma ragà, cioè, ma cosa ascoltate la mattina voi?
0: Ma non lo so, veramente. Però la risposta di Simone è quella esatta, per cui per lui la Disco Radio Bag con tanto di premio personalizzato del nostro notaio. Simone, ti lasciamo al tuo lavoro, grazie.
2: Grazie ancora ragazzi, buona giornata.
0: Altrettanto a te. Ciao Simo, ciao.

0: Non lo voglio insinuare, ma mi sa che c'è odore di complotto.
1: Ma perché odore di complotto? Ma solo perché Omar sta ristrutturando casa e c'è un tecnico che lavora nei cantieri.
2: Ma come va? Perché per la mia taverna mica serve un rilevatore laser, cioè un metro da due metri ho fatto, non è
1: però
2: che...
1: ho capito che un attimo fare uno più uno, eh.
2: Ma appunto due, ma non chilometri però.
0: Mi complotto!
1: Certo, complotto, no, da Bergamo, da Bergamo.
2: No, ragazzi, no, non è così, non è così. Per Simone, oggi alle 2.
1: Dai!
2: Stavo pensando una cosa.
1: Aspetta, di.
2: No, che un po'. No, stavo pensando, sai che c'è quella della fase della vita dove i maschi tendono, diciamo, a misurare la propria
1: importanza.
2: Stavo pensando a Simone. Che lo fa con i laser. Allora, 14,76, quasi 77.
1: Pensa con laser, che divertimento. Vabbè. Oh mamma, che brutta immagine. Pronto.
3: Danny da Correzzano, dove sei? Intervieni. Adesso mi trovo anche quelli da Bergamo.
1: Dov'è Danny da Correzzano?
2: Ma perché Danny da Correzzano?
1: Quello della Miranza.
2: Ah, ok, certo.
1: Non lo riesco a recuperare.
2: Vabbè, ma da Bergamo, voglio dire, non è che ha scritto da Torino, eh?
1: No, infatti.
4: Certo che ecco. Sempre queste persone da Milano. Torino. Milano, andate verso la Miranza, che poi ci facciamo due risate.
1: Io lo adoro.
2: Tra l'altro, da Milano, Torino, Milano, andando verso la Miranza, se non ti fermi c'è Bergamo. Quindi andate un po' lunghi.
1: Avanti ancora un pezzo.
2: Un po' più lunghi.
1: Sei lì.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
4: Beh, e anche per oggi grande successo della trasmissione Belli Svegli, tant'è che il notaio ha contato i messaggi che sono arrivati, vero notaio?
5: 476.874,6 periodico. Sempre me lo garantisce meglio. Simone da Bergamo, abbiamo misurato lui
4: con laser, certo.

0: Passion, il disco di Joel Corey e Ra su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. C'è Marco in redazione, c'è Omar Fantini, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Tutti
0: buongiorno.
1: Azzurri oggi, hai visto?
0: Sì, siamo
1: tutti sui toni del blu.
0: Vero, è vero.
1: Ma cosa è successo?
0: Vero.
1: Sembra una squadra, sembra il capoverde.
2: Ma la mia camicia è bianca sotto.
0: Sì, no, in realtà è un lavorato che può sembrare per via della webcam magari azzurrino, sì.
1: Non
0: sì,
1: è azzurro?
2: No, è bianca, bianca.
1: È bianca?
0: È un bianco.
1: Ma ah, ragazzi, sono daltonico.
0: No, no, no, è proprio la lavorazione che secondo me...
1: No, ma io
0: me...
1: lo vedo anche dal vivo, ce l'ho di fronte qua, nel senso sì, attraverso il vetro. O il vetro è azzurrato.
0: È il vetro azzurrato.
1: È il vetro azzurrato.
0: È il vetro azzurrato. È il vetro azzurrato, e quindi tra poco di cosa parliamo esattamente?
1: I bimbi che fanno sport sono meno ribelli?
0: Ah, lo scopriremo. Intanto sono le 9:02.
3: Disco Radio.
0: Anche per questa mattina abbiamo invitato il solito team di scienziati che tra poco ci spiegherà appunto se è vero intanto che i bambini che fanno sport sono meno ribelli degli altri. Bisogna vedere ancora, non sappiamo quale sia la risposta. Il tempo di sentire una bella novità e poi siamo da voi. Abbiamo scelto il disco nuovo di Joubert, si chiama Ocean House.
3: Novità.

0: Ma che bello è il disco nuovo di Jubel che si chiama Ocean House su Disco Radio. Nell'appuntamento di oggi con i belli svegli c'è la notizia che vi cambierà la vita. Vedo arrivare il team di scienziati che tra poco ci spiegherà come mai i bambini che fanno sport sono meno ribelli.
1: No, non è detto,
0: sempre che sia vero.
1: È un punto interrogativo.
0: Sempre che sia vero.

0: I bambini che fanno sport sono meno ribelli? Lo scopriamo subito, perché il team di ricercatori dell'Università di Pavia e dell'Università di Montreal ha analizzato quasi 1500 bambini dai 6 ai 10 anni che partecipavano ad attività sportive strutturate e ha scoperto che questi bimbi hanno meno comportamenti oppositivi verso genitori e insegnanti rispetto ai coetanei che non praticano alcuno sport.
1: E allora sì.
2: Perché lo sport è disciplina, lo sport è impegno.
1: Sì, troppo, signor Pacino.
3: Sei tornato al.
0: Scusatemi. Sì.
2: Sta partita la vinceremo centimetro dopo centimetro.
1: E l'ha detto Simone di Bergamo di prima, che sia un centimetro e non di più.
0: Lo sport organizzato offre infatti un contesto ricco di norme, ruoli chiari e supervisione adulta in cui i bambini imparano autocontrollo, cooperazione e gestione della frustrazione, e questa associazione resta significativa anche non tenendo conto delle situazioni familiari.
1: Ti farei vedere qualche partita dei giovanissimi a calcio io, però
0: l'effetto emerge soprattutto sui maschi, che statisticamente presentano con maggiore frequenza comportamenti oppositivi, mentre nelle ragazze non è stata trovata una differenza rilevante. Il team conclude che lo sport resta una semplice ma efficace strategia educativa per favorire atteggiamenti più adattivi.
1: Ma perché ti intrombonisci sul finale?
0: Scusatemi, ho avuto una...
1: c'era il grassetto
0: quindi.
1: Ma tra l'altro si può ancora dire grassetto in epoca woke?
0: Sì, dai, si può dire.
1: Che neanche. No, me lo chiedevo. Allora, sì, vabbè. Ci posso stare, per la prima volta ci posso stare.
0: Ci credi?
1: Ci credo un po'.
0: È incredibile.
1: Ci credo. Certo, è dai 6 ai 10 anni, quindi sulle ragazzine non è stata trovata differenza. Andiamo verso i 17-16 delle ragazzine per vedere i comportamenti oppositivi. Poi dopo vediamo. Se serve la pallavolo oppure no.
0: Forse hai ragione tu. Allora, no, però questa notizia ci portava verso un tema che ci piacerebbe affrontare con voi.
1: Sai come l'avevo pensata?
0: Sì.
1: Così, obblighi e divieti magari insensati dei vostri genitori quando eravate più giovani.
0: Dai, ci sta, bellissimo.
1: Quella roba lì, quel divano no, che è quello della festa.
0: Mamma mia,
1: capito?
0: Sì. La televisione in sala no, solo la sera.
1: Cioè, quella in cucina sì.
0: Quella in cucina sempre.
1: Perché era sintonizzata su uomini e donne.
0: Che la scusa era mamma... che così non entravi in sala, che era la zona della casa, quella deputata ad accogliere gli ospiti, e quindi doveva essere sempre in ordine, sempre pulita, eccetera. Capisci?
1: Ma era così per te?
0: Forse sì, un
1: po'. Porca miseria,
0: sì,
1: no, io il salotto era la parte più frequentata. Cioè...
0: Vabbè, e voi invece avete avuto un'infanzia come...
1: obblighi e divieti assurdi, no? C'era,
0: in senso lì,
1: in una
0: certo,
1: bella infanzia c'era anche quell'obbligo lì che non capivi, o quel divieto.
0: 800-3000, i vostri, vogliamo conoscerli.

0: dice arriva! Il disco era quello di Fred De Palma, Anita ed Amy Skill, che abbiamo riascoltato sul disco radio con La Testa Gira, mentre arrivano i vostri messaggi con i divieti assurdi,
1: obblighi e divieti
0: che dovevate, come dire, subire in qualche modo anche da piccolini, no? Mentre però c'è qualcuno che ci manda un messaggio rispetto anche alla notizia di cui abbiamo parlato poco fa, cioè secondo cui lo sport

0: calorifero dell'anticamera.
1: Comunque, se noi oggi abbiamo dei campioni di Skeleton, è anche grazie alle nonne che ci facciano andare con le pattine.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi
0: sì,
1: grazie nonne che ci avete regalato degli ori olimpici alle Olimpiadi di Milano Cortina.
0: Pronto?
2: Buongiorno a tutti. Allora, noi avevamo una sala che era praticamente divisa in due parti da una credenza bassa. E mia mamma praticamente metà della sala ci ha sempre impedito di utilizzarla, cioè era proprio chiusa la porta e quindi non potevamo accedere perché quella era la parte in cui si andava solo quando c'erano, non so, Natale,
0: sì,
2: cene di Natale o comunque cene importanti. Ciao Monica da Paullo.
0: Grazie,
1: come
0: Monica.
1: Nei film horror.
0: Sì.
1: Non, non aprite andare in quella zona.
0: Non aprite quella porta.
1: No.
0: Ma non
1: sento,
0: si fa oltre
1: sento
0: la credenza.
1: Di catene lì dentro. No, no. Sono l'impianto idraulico, il vecchio impianto. Sai, le case vecchie sono così.
0: Certo.
1: Sì, ho capito, ma urla aiuto. Le case vecchie sono così. No.
0: Pronto?
1: Short track,
3: buongiorno,
1: volevo
3: ragazzi,
1: dire,
3: non so
1: short
3: in quale
1: track,
3: stato
1: non Skeleton.
3: Fatta questa ricerca.
0: Ah, short track, short sì, track. Certo.
3: Buongiorno
0: certo,
3: ragazzi, non so in quale stato è stata fatta questa ricerca, ma da genitore di due adolescenti che giocano da 15 anni a pallavolo, vi posso dire che lo sport italiano giovanile non fa altro che esasperare gli animi
1: Vedi?
3: Tutte le sue componenti. Ciao.
1: Allora,
0: come ne usciamo da sta cosa?
1: No, perché io lo trovo abbastanza calzante, nel senso io
0: avendo vissuto... per via dell'esagerato spirito di competizione che ti arriva o per cos'altro?
1: Allora, innanzitutto dipende un po' da sport a sport, perché per esempio calcio, e credo un po' anche la pallavolo, ma di più il calcio, cioè ti insegna assolutamente a non rispettare l'arbitro. Con mille problematiche, perché effettivamente gli arbitri che arbitrano le giovanili non sono preparati, quindi ti portano allo sfinimento, cioè ci sono delle attenuanti. Però io penso che dovremmo probabilmente riprendere un po' in mano tutto e dire: raga, funziona così, c'è uno che decide e voi dovete sottostare a quella decisione senza stare a aggredire di qua,
0: soprattutto quello,
1: quindi le regole sono regole, e come sbagli tu un calcio di rigore l'arbitro può sbagliare un fuorigioco, può sbagliare un fallo attribuito,
0: capita,
1: te lo porti a casa, cosa che nel rugby succede per esempio.
0: Però c'è un tifo, mi dicono, piuttosto politicamente corretto, insomma, nel rugby.
1: Nel rugby? No? Sì. Ma infatti, sì, abbastanza, c'è il terzo tempo. Allora, nei mondiali, nel Sei Nazioni, così sì. Nel tornei italiani, in Serie A, c'è anche si scazzottano anche abbastanza.
0: Non lo so,
1: però,
0: in realtà non lo so.
1: Però è sempre tifo locale, insomma.
0: Quindi ricordiamo di nuovo il tema della di questa parte della nostra trasmissione, cioè
1: obblighi o divieti un po' insensati che i vostri genitori vi imponevano quando eravate più piccoli.
0: Ovviamente al 393-800-3000, note vocali, messaggi di testo.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
10: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
9: 7-8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
10: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra

0: rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassi mca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
3: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
10: Disco Radio!
11: Allora, divieti o imposizioni assurde che avevate quando eravate bimbi. Quando ero ragazza ed uscivo da sola, avevo una regola ferrea per l'ora di rientro. Ogni minuto di ritardo mi sarebbe costato 10 minuti di anticipo sul rientro successivo.
12: Porca miseria!
11: Ma porca miseria, ma era lì col cronometro.
12: Sì.
11: Cioè,
12: sì,
11: se arrivavi 30 secondi dopo, 5 minuti.
12: Sì. Non lo so se andava minuti o se anche frazione di minuto.
11: Perché vuol dire che davvero deve essere lì qualcuno che controlla quando entri.
12: Secondo me è minuto, quindi se sfori già di 2 secondi è 10 minuti.
11: Comunque
12: la volta dopo
11: scattano i 10 minuti.
12: Sei nel minuto di ritardo.
11: Mamma, che incubo.
12: Cos'era questa cosa? Un enfisema polmonare?
11: No,
12: Fabio,
11: era veramente cioè una...
12: Cos'è successo?
11: No, non avrei mai voluto essere nei suoi panni, povera.
12: Però perché sai, regola da chiara, almeno cioè, una volta che lo sai è così.
11: Sì.
12: Non che la volta che tardi mezz'ora non esci più per un mese, capito?
11: Ah, certo, tu sai che funziona in quel modo.
12: È come l'IVA.
11: E ti regoli, sì, vabbè dai, mi gioco sti 10 minuti.
12: È come
11: puoi
12: l'IVA e le
11: così.
12: Tasse, capito? Sì. La differenza?
11: Sì.
12: L'IVA sai che quella lì, le tasse. Se ogni volta dici, ma scusa,
11: chissà come andrà a finire.
12: Tre quarti di quel che hai guadagnato, l'IRPEF per le cose. Vabbè, ok.
11: Dai, che c'è uno dei nostri Rhythmic History.

0: era ICU, il disco di General Base su Disco Radio, le 9:26. Certo che, ragazzi, la gente spende tempo e denaro, farmaci, psicoterapeuti per superare i traumi infantili, e voi li riportate a galla random nell'arco di una mattinata.
1: Perché verifichiamo se li avete proprio superati o se li avete messi sotto il tappeto, ragazzi.
0: Esatto, il riferimento va per esempio anche a chi ci scrive: avevo una zia non sposata che andavamo a trovare una volta al mese e lei ci impediva ai nipoti di sedersi sul divano perché era per gli ospiti.
1: Giusto, voi non siete ospiti, siete parenti.
0: Esatto.
1: Cosa volete dalla mia?
0: Da bambino, ogni volta che si andava in Puglia per le vacanze dai nonni, mio padre per giorni non mi faceva andare neanche in spiaggia perché dovevo abituarmi al cambiamento d'aria.
1: Non c'aveva voglia lui, dai. Ma è evidente che non aveva voglia lui.
0: Povero.
1: No, bisogna abituarsi al cambio d'aria perché essendoci lo iodio. Oh, se somiglia alla parola odio, lo iodio, sarà pericoloso.
0: Ma poi soprattutto, se gli stranieri ci invidiano il famoso colpo d'aria, vuol dire che il cambio d'aria esiste tanto quanto quello.
1: Eh
0: no?
1: Certo, tutto ciò che riguarda l'aria esiste.
0: Esatto. Oh mamma mia. Forse riusciamo a sentire anche un messaggio. Pronto? Pronto?
2: Ciao belli svegli. Mia mamma ci proibiva da ragazzi di sederci sull'erba perché sennò ci si sporca e l'erba non va più via.
1: Vero, va più via l'erba.
2: Lavatrice,
0: oh mio Dio,
1: l'erba.
2: Sono segnati di verde. Poi per quello abbiamo l'allergia al fieno. Ciao.
0: forse è per quello.
1: A non far crescere il sistema immunitario quando era il momento.
0: È colpa dell'erba e soprattutto.
1: Chiedilo in Giamaica
0: bande.
1: Se l'erba non va più via.
0: Da allora?
1: No, tu chiedilo, poi vediamo cosa rispondono.
0: C'è il disco di Tame Impala insieme a Boys Noise, se li sentiamo, questo è Dracula.

0: Era questo il punto. Cosa vuoi dalla mia vita? Guarda che vengo
1: allora,
0: lì.
1: Allora, stiamo chiacchierando. Parla lui fuori onda e va tutto bene.
0: Ma
1: poi
0: io non
1: iniziamo
0: dico mai
1: io
0: niente.
1: E Marto. Dobbiamo entrare e mancano 40 secondi. Dico, guarda che entriamo a 10. No, non mi entrano in prime perché entra a 10. Cioè, è una roba. Punti,
0: no, intanto
1: parci la bocca.
0: Intanto erano quasi 20. Va che
1: non
0: vengo
1: è vero,
0: lì.
1: Era 14.
0: Ti prendo a sculacciate. Stai attento.
1: Signor Gaia, se abbiamo guardato insieme, era 14.
0: Erano 17.
1: 14,
0: ragazzi.
1: Ma che 17.
2: Fammelo dire, però ha ragione Omar.
3: Imbavagliati.
2: Ha fatto
1: sei un despota, sei.
2: Lui è il conducente però.
0: Allora sentiamo un messaggio dei nostri ascoltatori, prego. Sì. Pronto, pronto.
4: Mia madre
1: pensavo
4: fosse... obbligava a lavarmi i capelli con l'aceto.
0: Ma giuro.
4: Oltre allo shampoo, perché diceva
1: quando
4: che
1: c'erano i pidocchi
4: belli brillanti.
1: Ah sì?
4: E lucidi. Io ho uno dei ricordi più traumatici della mia infanzia, e lei che mi lava i capelli nella doccia, nella vasca, scusatemi, praticamente con la testa reclinata, e mi frizionava la cute con un dolore incredibile, e io ovviamente l'aceto non lo
0: usi. Va bene,
4: ciao,
0: ragazzi,
4: ciao,
0: se avessi usato quello balsamico venivano dei capelli lisci anche.
1: Scusate, sono andato subito a digitare. Attenzione, sì, l'aceto, soprattutto quello di mele, rende i capelli più lucidi.
0: Hai capito?
1: Grazie alla sua acidità e quel pH della chioma.
0: Aveva ragione, porca miseria.
1: A me li usavano quando avevo i pidocchi.
0: L'aceto, sì, potrebbe essere una di quelle soluzioni.
1: No, ma diciamo, mamma, ma casalinga. Dobbiamo mangiarli che li devi condire? Cioè,
0: dai!
1: Sale, olio a posto?
0: Allora, fortunatamente abbiamo due cose da dire prima dell'arrivo delle ultime notizie. Questa è una. La seconda è che è arrivato come ogni martedì il nostro Federico Gabetti, con cui tra poco ci occupiamo di psicologia, e sì, di psicologia, di filosofia. Subito invece le ultime notizie.
2: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Si pente dal carcere il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico. Le confessioni finora segretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 2023, con il via libera dell'Andrangheta e l'appoggio dell'estrema destra romana. La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto una donna ucraina che effettuava trattamenti di chirurgia estetica in maniera abusiva. Lo studio era presso l'abitazione privata della donna in provincia di Bergamo. Le prestazioni avevano un costo variabile tra i 200 e 300 euro. Lo hanno avvicinato mentre era fermo al semaforo, gli hanno strappato dal collo una collanina d'oro. Vittima un uomo di 73 anni in via Stradella a Torino. Dei due scippatori a bordo di un monopattino elettrico, uno è stato arrestato dalla polizia locale, il secondo è ricercato. Tennis Wimbledon, Paolini e Cobolli ai quarti, alle 14 Sinner incontra il tedesco Struff. Bancarotta fraudolenta, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis. L'inchiesta riguarda debiti per 30 milioni di euro e la cessione del calciatore Elia Caprile al Napoli. Il tempo per le prossime ore.
5: Nella giornata di martedì, condizioni stabili anticicloniche tra Piemonte e Lombardia, con più qualche velatura, qualche nuvolata di passaggio, ma senza particolari conseguenze, e clima caldo, torrido, con temperature massime fino a 34-35 gradi in pianura in città, Milano e Torino, ma con tassi di umidità ancora contenuti. Mercoledì, tra l'altro, anche venti di fene potrebbero portare un ulteriore rialzo termico, con massime fino a 37-38 gradi diffusi tra Piemonte e Lombardia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Allora, io direi, meno male che è arrivato Federico, salvaci ti prego.
1: Proviamoci, vediamo se ci salva.
0: Con un po' di filosofia.
1: Tu aprigli magari il microfono intanto.
3: Sì, per la prima volta l'ho aperto da solo.
1: Ma è diventato grande il mio bimbo. Ma che bello. Sono quelle cose che un papà non dimentica.
3: Sono quei momenti da ricordare.
0: Intanto buongiorno Federico, ben ritornato. Tra poco, tra l'altro, per parlare di filosofia, so che ci ricollegheremo all'argomento della scorsa settimana.
1: Che
0: per
1: era?
0: Cui dovremo anche riprenderlo.
1: Che era?
0: Ho detto per cui dovremo anche riprenderlo.
1: Con calma, andiamo un attimino dopo per spiegarlo.
0: C'è un disco per
1: bravo,
0: da sentire
1: Fabio, bravo.
0: Prima. Oh. Siete delle brutte persone.

0: su Disco Radio, finalmente
1: voi dovreste vedere cosa? Il fuori onda di Federico che spiega a Fabri che cosa andrà a parlare, e Fabri che sanguina dal naso.
0: Io, ma proprio c'ho bisogno di una
1: intera di clienti. Partiamo dall'inizio, dai.
0: Sì, l'inizio in realtà è la fine della scorsa settimana, cioè eravamo arrivati a parlare di riconoscimento, giusto?
2: Sì,
0: cioè, perché quello che l'altro ti riconosce essere.
2: Esatto, perché c'è stata una bellissima frase di Omar, anzi una domanda, che mi ha detto: ma quanto è importante per la propria realizzazione personale il riconoscimento da parte dell'altro? E io ho risposto: un quarto e tre quarti. E poi prendete la musichetta sotto.
1: Un quarto sì, un e tre quarti. No, un quarto allora, no, tre quarti sì.
2: Esatto, perché cioè un quarto è la propria strada, chiaramente arriva da te.
1: Ok.
2: Però non puoi... puoi vivere in un delirio solipsistico, come
1: eccolo
2: si dice
1: qua
2: in filosofia.
1: Vai, oh, mamma.
2: Cioè, in una pazzia.
1: Certo, solo tu.
2: Devi essere riconosciuto dagli altri.
1: Certo.
2: Ragazzi, che se no...
1: viviamo in una collettività e la collettività
2: ha un ruolo. Sono il più bello, sono il migliore, sono il più bravo.
1: E sei convinto solo tu.
2: Vivi in una collina da solo.
1: Va benissimo, certo.
2: Devi essere riconosciuto.
0: E questo ci porta dove?
2: Dove? Al filosofo che al ha bar. Scritto le più belle pagine sul riconoscimento da parte dell'altro, il riconoscimento altrui,
0: sì,
2: nella fenomenologia dello spirito, inizio dell'Ottocento, Hegel.
1: Hegel.
2: Pagine famosissime da cui Marx poi attingerà, certo, per fondare il comunismo, la teoria del comunismo.
0: Scusami, ma Hegel era quello delle 50 sfumature di grigio?
1: Perché Hegel?
0: No, perché fuori onda, tanto per citarti, Omar, siamo arrivati al tipo di rapporto che esiste fra le persone, no?
2: Certo.
0: E nel caso specifico dell'amore.
1: Ah, perché teorizzava il...
0: Perché siamo arrivati lì...
2: Adesso ci arriviamo. Hegel chiaramente ne parla da un punto di vista solo di relazione tra persone, non tocca politica, non tocca altro argomento, e dice: ok, quando due persone iniziano una relazione, si può pensare all'amicizia, ma molto di più all'amore, ragazzi, e adesso queste vedrete quanto sarà vero quello che dice Hegel. Le due persone si incontrano e il rapporto non è mai d'equilibrio. C'è un servo, c'è un padrone.
1: Certo.
0: Ecco qui le 50 sfumature di grigio.
1: Questo è il peggiore, ovviamente. No, cioè, vabbè.
2: Poi si può tradurre anche in termini, chiaramente.
1: Anche un po' in termini più sessuali.
0: Era una battuta,
1: certo,
0: la mia. Però
2: ma è verissimo.
0: C'è qualcuno che ha una posizione di potere e qualcun altro che invece la subisce.
2: Okay. C'è anche a letto, che poi non è detto, sì, che però a letto poi rispecchi quello che è nelle altre parti della vita.
1: Ma sì, guarda che lo sa, sì, Fabri, c'ha le sue manettine con il pelo, c'ha la sua pallina che mette in bocca.
0: Come sei esperto, però, eh?
1: Io le conosco tutte, Fabri,
0: certo,
1: le conosco tutte,
0: chissà come mai. Sentite, facciamo una cosa, siccome capisco che l'argomento è ricco, sentiamo
1: andiamo
0: canzone
1: a fare una doccia fredda.
0: Esatto.
1: E poi torniamo sulle relazioni.
0: Svogliamo, okay, i bolletti spiriti, sentiamoci Alexia e Gimme Love, guarda caso, e poi torniamo da voi per occuparci di rapporti e di equilibri fra questi.

0: su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Si parla di filosofia, siamo arrivati ad Hegel, alla questione del rapporto tra persone. Dal punto di vista dell'amore è più facile, no?
1: Sì.
0: Trovarsi in questa condizione di squilibrio tra i due soggetti che fanno parte della coppia, e quindi
2: servo padrone.
1: Servo padrone, parliamo di appunto relazione d'amore.
2: È interessante, persone... scusami Fede, sì. Poi anche l'inversione dei ruoli, perché
1: quella è la cosa figa di Hegel, perché il rapporto non è statico,
2: certo,
1: è dinamico. I rapporti d'amore non sono mai statici,
0: cioè,
1: ragazzi.
0: Come funziona? Spiegaci il meccanismo.
1: Funzionano a strappi e ha una dinamica che lui chiamava dialettica, perché si sovverte. Okay. Adesso ve la spiego. Lui dice: due persone si incontrano, sì, iniziano una relazione, e colui che ha più sprezzo nei confronti della morte, della solitudine, riesce a reggere di più la solitudine, a essere più indipendente, se vogliamo,
0: sì,
1: è colui che si pone come padrone.
0: Okay.
1: L'altro, che ha più bisogno, che accetta meno la condizione di finitudine umana, che accetta meno, ha più paura della morte, della solitudine, dello scorrere del tempo, della transitorietà umana,
0: eh?
1: Ha bisogno dell'altro per affrontare meglio queste, diciamo, questi sentimenti, queste paure, che poi a livello cosciente molti non è che pensano,
2: certo, no,
1: sono tutte incoscienti, però certo, a livello cosciente io ho bisogno dell'altro, mi sento, sì, bene quando sono con l'altro,
2: quindi okay, uno è più dipendente dall'altro,
1: esatto,
2: di quanto l'altro,
1: l'altro è
2: sia
1: più indipendente,
2: lui.
1: Servo padrone. Ma cosa dice Hegel? Bene, che questa condizione di servo padrone crea uno squilibrio dove una persona, il padrone, rimane più statico a godere dei servigi del servo,
2: certo, okay,
1: che si adopererà, si sbatterà, lavorerà per farsi riconoscere sempre di più dal padrone, per farsi, okay, riconoscere come spirito, coscienza, autocoscienza. Hegel usa la parola autocoscienza, ma qua la lasciamo perdere un attimo.
2: Quindi migliorando se stesso?
1: Bravissimo, migliorando se stesso. Quindi qui c'è il concetto del negativo, c'è il concetto del poco riconoscimento appunto da parte del padrone nei confronti del servo, del lavoro, come vero motore della realtà. Hegel cosa dice? Il servo, cercando di farsi riconoscere a livello sempre più alto del padrone,
2: cambia stato.
1: Cambia stato, perché, bravissimo, perché
0: si migliora.
1: Si migliora perché inizierà a evolvere.
0: Okay.
1: Inizierà da questo negativo, evolverà e inizierà a modificare le cose attorno a lui, perché per farsi riconoscere dal padrone non farà solo azioni dirette al padrone, ma farà azioni che modificano il mondo,
2: certo,
1: ragazzi,
2: intorno.
1: Il lavoro, la trasformazione della materia attorno a noi. E quindi imparerà a...
2: Ma quindi si arriva al punto proprio di sovvertire completamente, che il servo diventa padrone.
1: Secondo
2: e a quel
1: Hegel,
2: punto,
1: a quel punto...
2: E il padrone riesce a rinunciare alla sua posizione e diventare servo, o lì scoppia il rapporto?
1: Allora, il rapporto rimane... questo lo possiamo vedere, ragazzi. Sono rapporti che finiscono dopo un anno, rapporti che durano tutta la vita. Se il rapporto rimane sempre in una dinamica
2: equilibrata,
1: dove c'è sempre uno scambio tra servo e padrone, degli amori che funzionano un po' a strappi,
2: sì,
1: che si rincorrono, sono quelli che durano. I matrimoni statici durano poco. I matrimoni statici purtroppo durano poco. L'amore non è stasi, l'amore è movimento. Vi ricordate Eros?
0: Mm-hmm.
1: Chi era Eros?
2: Ramazzotti?
0: Ah, pensavo
1: no,
0: lui, anch'io.
1: Vediamo ragazzi se
0: Eros,
1: sì, la prima vai, puntata che abbiamo fatto insieme.
2: Beh, Eros, sì, dio del Fabri, dai, Eros, porca miseria. Cupido, dai, che lancia le frecce. Dio dell'amore.
1: Chi era Eros? Fabri, interroghiamo Fabri.
0: Non me lo ricordo.
2: Figlio di?
1: Era un demone.
0: Ah,
1: era
0: vero,
1: tensione tra umano e divino. Era qualcosa che stava in movimento. L'amore è movimento.
0: E quindi da lì, dai, abbiamo capito.
2: Direi che l'amore è movimento, gli amici del reggaeton l'ha capita bene questa cosa.
0: A proposito, sì, abbiamo una canzone da sentire.
2: A proposito di movimento,
0: c'è Anna, questa è Where.

0: Abbiamo riscoperto Eros, che in realtà era un demone, ma perché stavamo parlando d'amore e perché in particolare parlavamo del rapporto delle due persone che compongono la coppia per arrivare all'amore, no? Uno
1: l'equilibrio,
0: padrone,
1: diciamo,
0: un padrone e uno
1: l'altro
0: schiavo.
1: E che lo chiama servo, esatto.
0: Servo. Sì.
1: E qui quindi cosa c'è in tutto questo? C'è il valore incredibile nella nostra vita del negativo, dello sforzo, del lavoro.
0: Sì.
1: Perché è ciò che ci rende veramente vivi. E secondo Hegel era il motore della realtà. E concludo richiamandovi allo schema triadico di Hegel, che credeva governasse tutto il mondo. E infatti comunque adesso poi penseremo anche all'universo come è fatto. Lui diceva che il mondo funzionava in tesi, antitesi e sintesi. Quindi c'era un positivo che veniva negato, ma questa negazione lo ritrasformava attraverso il lavoro, il motore, il movimento in un positivo più ricco. Quindi era un movimento a spirale, perché la sintesi era una nuova tesi più ricca di quella precedente. E guardate un po', tantissime galassie sono fatte a spirale.
0: Vabbè, allora certo. Scusatemi, ho bisogno dei Kleenex, per favore, che c'ho ancora il sangue da naso un attimo.
1: E anche la sezione aurea di Fibonacci,
0: Certo.
1: E anche la sezione aurea di Fibonacci.
0: No, vabbè, ma se mi dici Fibonacci sono già nel codice da Vinci,
1: ragazzi,
0: immediatamente. Immediatamente.
2: E la cosa buona è che non si resta incinta.
0: No. Dai, ma per favore. Allora, chiudiamo qui questa sessione filosofica di Belli Svegli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Federico Gabetti, che
2: dove
0: tornerà il prossimo martedì.
2: Dove possiamo trovarti, Fede, su Instagram?
1: FedeGabe7.
2: FedeGabe7. E ricordiamo il titolo del libro?
1: L'ottava dipendenza.
2: Perfetto.
0: Perfetto. Ci sentiamo martedì prossimo.
1: Grazie a voi,
3: ragazzi.
1: Grazie.
3: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Ah ragazzi, siamo praticamente quasi arrivati in fondo, però che bello questo momento filosofico.
8: Sì,
7: mi piace
8: molto
7: tantissimo.
8: Bello.
7: Sì.
8: Anzi,
7: grazie ancora, ancora Federico.
9: Grazie a voi ragazzi, grazie a voi come sempre.
8: Allora, leggiti il libro che ci ha regalato tra l'altro Federico.
7: Sì,
8: Fabri.
7: Ci ha detto anche tra l'altro tra i dettagli, diciamo, della pubblicazione, il peso effettivo di quel libro.
8: noi quando stiamo leggendo ce ne siamo resi conto.
7: Che non dipende dall'argomento, ma proprio dalla bilancia, cioè.
8: Sì, ha scelto i 195.000 grammi per pagina.

0: Neymar dal The Game. E allora siamo arrivati in fondo al nostro appuntamento di oggi, per cui ringraziamenti del caso anche Marco. Dove sei finito?
1: Grazie Marco!
2: Grazie Marco!
0: Ciao!
1: Grazie Omar!
2: Grazie Omar!
1: Grazie al mitico Fabri!
0: Grazie, grazie a tutti!
1: A domani!
0: Arriva la Vale, che è già pronta per il resto della mattinata, e noi, come dicevamo,
1: grazie Vale, a prescindere.
0: Ci sentiamo domattina dalle 6. Ciao!

Le 10, un minuto. Disco Radio. Buongiorno, benvenuti su Disco Radio. Buona mattinata anche da me. Sono Valentina Guidi, grazie ad Omar Fantini, Fabrizio Sironi e Marco, che finalmente è tornato alla base, che ritroverete domattina a partire puntualissimi dalle 6 e poi dalle 7 tutti insieme. Ci sono io fino alle 13, per cui abbiamo 3 ore da condividere insieme. Martedì, giornata pesante, un po' per tutti, mi verrebbe da dire meno male che ci siete voi. Ascoltiamo la novità, la prossima, Alan Walker, Ava Max, cioè Fate.

una bella collaborazione, ritornando insieme Alan Walker, Ava Max e a Fate su Disco Radio 10 e 4 minuti. Questa che interpreta pienamente l'umore di questo martedì. Ragazzi, si sa che il martedì è la giornata più difficile, no? Della settimana. Fatto sta che noi ci siamo con la nostra musica ad accompagnarvi anche in questo 7 di luglio. Un traffico fotonico per le strade, ragazzi. Mai ci ho messo così tanto ad arrivare in radio, per cui cerchiamo di rilassarci, eh? Dove siete? Subito 393-800-3000. Per questo, per farvi venire un po' di buon umore, ho scelto uno dei miei

0: La carica e l'energia della musica su Disco Radio, Felicia My System, 10-11 minuti, prepariamo la storia del ritmo, tra poco si torna indietro nel tempo, fino al 2000, state lì.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
8: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
7: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
8: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
9: Oh, hai cambiato auto?
8: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
9: Ci vado anch'io.
8: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su Franciacorta designervillage.com.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo, conviene per davvero.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
17: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare.

You, Matt Sassari su Disco Radio, 10 e 20 minuti. Noi, lo sapete, siamo nostalgici e spesso ci piace tornare indietro nel tempo, quando si facevano o si utilizzavano delle cose che ormai sono assolutamente in disuso. Quindi vi vogliamo tirare in mezzo al 393 800 3000, il nostro numero. Potete mandarci un messaggio di testo, un whatsappino, ancora meglio una nota audio, per dirci qual è quella cosa degli anni 90 che assolutamente rimpiangete, quelle cose che facevamo noi che adesso i giovani d'oggi si scordano completamente. Che so, ad esempio, anche banalmente parlare dal telefono di una cabina telefonica, il fatto che quando andavi al mare spedivi la cartolina agli amici, piuttosto che i primi cellulari, ad esempio, che abbiamo utilizzato, lo stereo in camera. Mi vengono in mente queste cose. A voi cosa viene in mente? Sbizzarritevi al 393 800 3000, le cose degli anni 90 che vi mancano. Adesso Katy Perry.

0: estati invece anni 90 o in generale ricordi legati a quegli anni là, quindi le cose che vi mancano e in particolare quelle che probabilmente non torneranno più indietro.
1: Ciao Vale.
0: Ciao.
1: A me degli anni 90 mi manca tantissimo il fatto di poter andare in giro tranquillamente in bicicletta o a giocare a pallone.
0: Sì.
1: Nel cortile di casa.
0: Bello.
1: Con spensieratezza.
0: Vero.
1: Adesso ahimè non si può più fare perché
0: È vero, non si può più fare, anche se io li vedo ancora, no? I giovani che magari giocano al parchetto col pallone, ovviamente meno. Nostalgia anni 90, dalle cabine telefoniche, le cartoline. Gaias, cosa ti manca in particolare?
2: A me manca una cosa, sembra una bestialità, però aspettare quell'episodio di quella serie TV, di quel cartone animato.
0: È vero.
2: Adesso è tutto disponibile.
0: Tutto fruibile. È vero. Voi 393-800-3000.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Alle 10:30 puntualissima la nostra redazione La Voce di Fabrizio Gaias.
2: Grazie Valentina, buona giornata. Rimane in carcere Lamin Saidilli, il 22enne di Conegliano Veneto, originario del Gambia, arrestato dopo aver colpito senza motivo con una ventina di coltellate un 55enne fuori da un bar a Milano. Lo ha deciso il GIP, secondo il quale Saidilli può colpire ancora. Si pete dal carcere il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico. Le confessioni finora segretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket in vista della semifinale di Champions League Milan-Inter 2023, con il via libera dell'Andrangheta e l'appoggio dell'estrema destra romana. Non sono in pericolo di vita le due donne travolte ieri sera da un'auto in corso Bramante, è successo a Torino, sono entrambe ricoverate al CTO in codice rosso, una in codice giallo, la più giovane. Tennis Wimbledon, Paolini e Cobolli sono ai quarti, alle 14 Sinner incontra il tedesco Struff. Esplosione in centro a Damasco durante la visita di Macron in Siria, tutto prosegue, dicono dall'Eliseo. È tutto, ci risentiamo tra un'ora. Are you ready?
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio. Finalmente è iniziata l'estate.
4: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
3: Ah sì?
4: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
3: Hai ragione.
4: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Ne suoniamo 4 senza interruzione. Intanto voi al 393-800-3000, cosa avete nostalgia degli anni 90?

0: degli anni 90, 1991 abbiamo scelto anche questo disco, Stefano Secchi, Keep on Jamming insieme a All My Life, Rock By e Closure, le quattro senza interruzioni che ci fanno arrivare praticamente una decina di minuti prima delle 11, momento nostalgia, ci piace chiamarlo così, quello in cui ricordiamo quelle cose che ormai sono in disuso, quelle che tutti quanti abbiamo utilizzato negli anni 90, ad esempio le cabine telefoniche, quando, che so, andavi al mare, facevi la telefonata alla fidanzatina nella cabina sotto casa o sotto l'hotel, insomma, dove eri. E poi ancora le tessere telefoniche, ad esempio, noi siamo stati quella generazione lì, quelli che spedivano le cartoline, no, di ritorno dal mare. Che cosa vi manca degli anni 90? Quelle cose che sono completamente in disuso.
1: Buongiorno Disco Radio, Filippo da Luino.
0: Ciao.
1: Vi ho mandato un pezzo di storia, questa è una cosa indimenticabile.
0: Vero.
1: Si tratta dell'album delle figurine Panini Italia 90.
0: Bello.
1: Un abbraccio e buon lavoro. Ciao ciao.
0: Che ricordi incredibili quando si collezionavano le figurine, no? Da mettere e da scambiare anche con gli amici. Dobbiamo arrivare invece all'inizio degli anni 2000, perché la generazione Z sta riscoprendo anche gli iPod. Ve li ricordate, noi, lettori musicali Apple, ormai fuori produzione, che hanno scritto praticamente la storia della tecnologia dominando il mercato per tantissimi anni. Secondo gli ultimi dati raccolti, infatti, si è registrato un interesse crescente per i player una volta top di gamma come iPod Classic e poi, insomma, l'iPod Nano. Ve li ricordate? I motivi di questa seconda vita sono tanti e vanno dall'ormai nota passione della generazione Z per la tecnologia vintage ad una fruizione di brani offline senza abbonamenti. L'interesse è crescente, ma davvero tanto, verso i vecchi iPod. Da eBay e mercatini dell'usato online, i vecchi iPod ritornano prepotentemente in auge, con inserzioni prese d'assalto per accaparrarsi lettori musicali vecchio stile. Gli smartphone moderni sono infatti lettori musicali che producono e propongono alla fedeltà e piena compatibilità all'accesso alle sconfinate librerie dei servizi streaming audio oppure all'archiviazione personale. Eppure le nette crescite dell'iPod Classic e dell'iPod Nano insomma ci stanno facendo scoprire di come le cose poi ritornino, no? È una ruota che gira, la mia nonna diceva così, credo che lo dicevano anche le vostre nonne. Fatto sta che noi proviamo nostalgia, no? In qualche senso, ricordando quelle cose che ormai sono in disuso, ma anche dei comportamenti che ormai abbiamo perso per strada, come diceva il nostro ascoltatore prima, che so, il semplice giocare con gli amici al parchetto, andare a farsi un giro in bicicletta, no? Quelle cose che sembrano lontani ricordi. Qual è quella cosa degli anni 90 che vi manca tanto? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, conviene per davvero.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Ancora una decina di minuti prima delle 11 della nostra mattina. Martedì, seconda della settimana, lo trascorriamo insieme. La musica fino alla novità. Just stay. Adesso, Turn the Light Off.

0: diretta su Disco Radio, era Wake Tonight, una manciata di minuti prima delle 11. Parlavamo di quelle cose che ci mancano incredibilmente degli anni 90, un tuffo nei ricordi, i vostri.
1: Quegli anni erano bellissimi, la musica, la gente, si usciva senza ansie, senza paura, tutto troppo super bello.
0: Vero.
1: Un bacione, Santina, la Netturbina.
0: Ciao Santina.
2: Ciao Vale, dunque sono tante le cose che mi mancano degli anni 90, tra questi ci metterei anche il Walkman. Vabbè, è nato negli anni 80, però anche negli anni 90 andava molto, ecco, nostalgia.
0: Vero.
2: Anche delle cassette, delle musicassette, insomma queste cose qua musicali di un tempo, dai. Sono Antonio di Palma, buona giornata a te e a tutti quanti, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
3: Ciao Antonio. Mitica Vale, sono Stefano, io sono del 79, quindi sono cresciuto tutta la gioventù negli anni 90, mi manca la musica dance degli anni 90, anche se grazie a voi l'ascolto sempre.
0: Vero.
3: E poi la spensieratezza, Vale, quella è la cosa più bella che mi manca. Ciao.
0: Ciao, cosa vi manca degli anni 90? 393 800 3000, Madonna Sabrina Carpenter, adesso c'è Bring Your Love.
4: Disco Radio.

0: su Disco Radio, l'ultima che abbiamo scelto per questa prima ora insieme, cose che vi mancano davvero tanto degli anni 90.
1: Ciao Vale, sono Francesca da Milano. Cosa mi manca degli anni 90? Fare le ricerche sull'enciclopedia, ritagliare le figurine, attaccarle sulla ricerca.
0: Ma ormai
1: tutte quelle cose che adesso sembra preistoria, andare in biblioteca, tutte quelle cose strane che si faceva negli anni 90.
0: Non si usa più, adesso chiede all'intelligenza artificiale, no? Le 11:02 minuti.
2: Disco Radio.
0: In realtà siamo un po' tutti nostalgici di quelle cose che pensarle adesso davvero sembrano robe da preistoria, come diceva bene la nostra ascoltatrice. Fatto sta che poi ogni tanto, cioè, ricordarsi quando ci sporcavamo le mani con la colla, la coccoina, tipo le figurine da attaccare sugli album, insomma, ricordi i vostri.

la novità delle 11:05. Vi ricordo anche in questo martedì che potete portarvi a casa premi e gadget della radio semplicemente andando sul nostro sito e votando la vostra musica preferita. Molto semplice farlo, basta andare su discoradio.it, accedere alla sezione dedicata al Music Club, il laboratorio di musica della radio. Lì, votando la musica che vi piace di più, con un po' di fortuna vi portate a casa la nostra super disco radio bag. Provateci in questo inizio di settimana. Sono Valentina Guidi, vi accompagno anche oggi fino alle 13. Abbiamo scelto la prossima, Zerb e Rita Ora, c'è If It's Not Love.

0: vostri ricordi degli anni 90 quali sono e cosa vi manca terribilmente?
1: La smemoranda, a me manca la smemoranda, scrivere la smemoranda, bello, attaccare i biglietti dei concerti piuttosto che il biglietto del cinema, le uscite con gli amici, gli scontrini, la carta dei baci Perugina, quelli che ti regalavano, ma anche i fiori della festa della donna che ti venivano regalati. Qualsiasi cosa veniva attaccata nella smemoranda, e poi il bello era farsela passare e scrivere i pensieri a amici e vedere un attimo cosa pensavano, un po' come ti descrivevano o cosa ti dedicavano. Questo mi manca
0: bello,
1: molto.
0: Bel ricordo, grazie.
1: Ciao Silvia.
2: Ciao Vale, cosa ci manca degli anni 90? I 20 anni. Le belle compagnie, che uscivi tranquillamente numerose, non c'era mai problema.
0: Vero.
2: I vinili, che ora sono ritornati, e la bella musica, che ora sembra che la musica
0: Ciao Vale, Max da Campione.
3: Ciao Mauro da Ivrea. A me degli anni 2000 in primis mancano i miei 18 anni, grandissimi anni quelli lì, bellissimi. E poi soprattutto le grandi, enormi feste in discoteca, bellissime, grandissimi ricordi. Buona giornata a tutti amici di Disco Radio.
0: Grazie per i vostri ricordi, tra poco torniamo indietro nel tempo fino al 1996.

0: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: Ciao Sara.
3: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
4: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
3: Wow, e i costi?
4: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: A Milano, Oro d'Oro. Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. GDSantincendio.it.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro.

0: troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
4: Oh, hai cambiato auto?
3: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
4: Ci vado anch'io.
3: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
5: Disco Radio.
6: Torna la storia del ritmo su Disco Radio. Ogni ora un disco dance storico, ce l'andiamo a prendere dal passato. Adesso ci catapultiamo nel 1996. Robert Miles, questa One and One.

che è sacrosanta, ognuno ha i propri gusti, ma ce n'è un'altra che è ovvia: la cucina italiana è gradita da noi italiani stessi, ma in tutto il mondo. E allora vogliamo chiedervi: qual è secondo voi il piatto italiano che piace di più nel resto del mondo? Ovvero, qual è secondo voi il piatto migliore italiano? Non per forza quello che per voi è più buono, ma quello che piace tendenzialmente all'estero. Ecco, questo vi stiamo chiedendo. Anche quel piatto che rappresenta un po' la cucina italiana. Potete anche sbizzarrirvi e dirci qual è il vostro preferito. Ce ne sono tantissimi. Mi viene in mente, così per farla facile, la pizza, la pasta in Italia, insomma, un must, una certezza. Quindi qual è quel piatto italiano che viene riconosciuto buonissimo nel resto del mondo? Kungs adesso, c'è Get Away.

0: nell'onda Felicità Puttana, perché è assolutamente vietato dalla legge, non si può mica farlo, eh? Non lo dovete fare neanche voi quando ci mandate i messaggi al 393 800 3000. Caro Fabrizio Gaias, secondo te qual è il piatto considerato più buono nel mondo italiano, ovviamente?
1: Non lo so, la carbonara?
0: Ci sei vicino.
1: La matriciana?
0: Vabbè, facciamo così, ti
1: la
0: chiedo
1: grigia?
0: A tuo gusto, qual è secondo te il piatto più buono? Che è difficile.
1: La pasta al pomodoro, guarda.
0: Ah, così semplice,
1: sì, semplice
0: me la fai.
1: La semplicità vince sempre.
0: Ecco, secondo voi 393 800 3000, lui è un sempliciotto.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: Fabrizio Gaias, gli aggiornamenti, eccolo qui.
1: Grazie Valentina, buona giornata. Si pente dal carcere il capo ultra dell'Inter Marco Ferdico. Le confessioni finora secretate rivelano un patto tra le due curve milanesi sul bagarinaggio dei ticket in vista anche della semifinale di Champions League Milan-Inter del 2023, con il via libera dell''Ndrangheta e con l'appoggio dell'estrema destra romana. Rimane in carcere Lamin Saidilli, il 22enne di Conegliano, originario del Gambia, arrestato dopo aver colpito senza motivo con una ventina di coltellate un 55enne fuori da un bar a Milano. Lo ha deciso il GIP, secondo il quale Saidilli può colpire ancora. Un uomo di 75 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un veicolo per il trasporto della legna. L'incidente si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 a Rosta, in provincia di Torino. Cerca di violentare due donne, arrestato nel Mantovano un 21enne originario del Bangladesh, localizzato con l'applicazione del telefono sottratto ad una delle vittime. Tennis e Wimbledon, Paolini e Cobolli ai quarti, alle 14 Sinner incontra il tedesco Struff. I mondiali di calcio, Belgio batte Stati Uniti 4-1, va ai quarti, passano anche Spagna e Inghilterra, e adesso spazio a Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: La nettissima sconfitta della nazionale statunitense ai mondiali questa notte contro il Belgio 4-1, eliminazione quindi dal torneo della squadra Stelle e Strisce, non cancella quello che è successo ieri, l'atto di imperio con cui Trump ha chiesto e ottenuto dal presidente della FIFA Infantino di cancellare la squalifica della principale punta della squadra americana. Resta questo un passaggio che segna in maniera pesante la regolarità del torneo, anche se poi il campo appunto si è incaricato di fare vendetta e di fare giustizia. Resta questo, che evidentemente il presidente americano pensa che si possano cambiare le regole a suo interesse e piacimento, nell'interesse dell'America. Non è questa l'America che vogliamo, deve essere questo chiaro. Nello sport, dal punto di vista militare, dal punto di vista delle guerre, del commercio, pensate a tutta la vicenda dei dazi. L'arbitrio di un tiranno non si addice a una democrazia.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Uliveto, parola di Alessandro Del Piero.
5: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Tempo di suonarne 4 senza interruzione, c'è il From Disco to Disco 8 News.

0: 17 Duro Next to Me, così siamo partiti. Arrivando qui vi chiedevamo qual è secondo voi il piatto italiano che nel mondo piace di più, non quello più iconico, ma quello che per gusto piace agli stranieri. Secondo voi qual è? Ci siete?
1: Sarei banale a dire la pizza, ma pasta al ragù, forse?
2: Beh, Valentina, sulla cucina italiana c'è da sbizzarrirsi qual è il piatto più buono. A me piace un casino la pasta al forno che fa mia madre.
0: Beh,
2: la pasta asciutta.
0: Tradizione.
2: Quindi pasta asciutta e le lasagne.
0: Chi è?
2: Nel mondo penso che la pasta asciutta è il clou. O la pizza.
0: Pasta e pizza, quindi, ok.
3: Io credo che sicuramente il piatto più iconico sia la pizza. E poi credo che la pasta in generale la faccia da padrona per gli stranieri. La lasagna.
0: Buona.
3: In generale la pasta direi che
0: è buona sempre.
3: Potrebbe essere uno dei sicuramente dei piatti più apprezzati dagli stranieri in Italia.
0: Ci hai azzeccato, perché il piatto italiano più amato e ordinato all'estero è senza dubbio la pizza, in particolare la classica margherita. Subito dopo troviamo grandi classici della tradizione come gli spaghetti alla carbonara e la lasagna alla bolognese, che ha citato anche il nostro ascoltatore. Fatto sta che l'Italia si conferma regina della gastronomia mondiale secondo la nuova classifica 26 di Taste Atlas, dedicata alle regioni con il miglior cibo al mondo. Il nostro paese domina la top 5, conquistando 3 posizioni, a partire dal trionfo della Campania, che va al primo posto. Dopo il successo di Napoli nella scorsa classifica, la regione si riconferma sul gradino più alto del podio globale grazie a icone intramontabili come la pizza margherita e la sfogliatella. Subito dietro, in seconda posizione, brilla l'Emilia-Romagna, che guadagna un posto rispetto all'anno precedente, trascinata dal successo come le lasagne e i tortellini. Anche se il podio non è interamente tricolore, l'Italia torna ad occupare il quarto posto con la Sicilia, celebre per i cannoli, le arancine e la pasta alla norma. Nella top 10 si distingue poi la Toscana, settima regina della carne grazie alle specialità come la bistecca alla fiorentina, la tagliata e non si può ovviamente dimenticare la ribollita. Tra le prime 20 posizioni compaiono anche il Piemonte al 13° posto con le sue specialità, la Puglia al 16°, la Lombardia conquista il 17° e la Liguria il 19°. Quindi ragazzi, vi stiamo chiedendo, a questo punto scoperto il fatto che la pizza e la lasagna alla bolognese sono i piatti più amati nel mondo, qual è il vostro piatto italiano preferito? Dai, adesso tiriamo fuori i vostri gusti al 393-800-3000. Vi aspettiamo qui su Disco Radio.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro d'oro.it.
4: Pochi minuti a mezzogiorno.

insieme per chiudere anche la nostra mattinata e aprire ovviamente il pomeriggio di musica su Disco Radio. Dentro nella pausa pranzo insieme, che state facendo là fuori? 393 800 3000, 12 e un minuto. Seconda parte della giornata di un martedì che tutti definiscono il giorno più lungo e complicato. Noi ci siamo per quello, no? Per accompagnarvi con la nostra musica, positività, quello che ci vuole a questo inizio settimana. La novità subito, Ocean House.

ad aprire la nostra ultima ora insieme, la novità Ocean House. 12 e 3 minuti su Disco Radio, c'è musica ovviamente da mettere dentro anche in questa parte di giornata in cui molti di voi se ne vanno in pausa pranzo, quel momento in cui riesci a staccare un pochettino, no? Magari ti prendi quella boccata d'ossigeno al di fuori della zona lavoro, magari con i colleghi, magari no, magari siete soli con il vostro pranzo portato da casa, basta staccare un po' la testa e i pensieri. Lo facciamo insieme, ovviamente accompagnandovi con la nostra musica. Sono Valentina Guidi. Per chi non mi conosce, rimango qua fino alle 13. LP, la sua voce, Girls Go Wild.

0: appena dopo mezzogiorno, la storia del ritmo è già lì pronta per voi. Un disco dance storico, tra un attimo ve lo facciamo riascoltare, dal 2002.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: Ciao Sara.
5: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
6: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
5: Wow, e i costi?
6: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
11: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
10: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
11: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
12: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
14: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
15: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Disco Radio. Vi ricordo che ogni sera Alessio Loisi vi aspetta su Disco Radio dalle 21 per vivere con lui l'extended version del Rhythmic History, un assaggino dal passato, adesso 2002 prime time.

0: 12 e 22 minuti, parliamo di cose belle che possiamo vedere nella nostra Italia, ma anche andando in giro per il mondo. In particolare vogliamo chiedervi al 393 800 3000: qual è il museo oppure il monumento più bello, quello che vi ha stupito in generale, che avete visto andandovene in giro per il mondo, per l'Europa, adesso occasione per le vacanze, insomma magari avete in programma qualcosa. Quindi il monumento più bello che avete visto, quello che vi ha lasciato assolutamente sbalorditi.
1: Hey, what's up? This is your boy Omi and you're tuned into Disco Radio, the beat of the city. Keep it locked in, man. I'm out.

0: Baby Rexha, David Guetta su Disco Radio, era Sad Girl, 12:30. Vi tiriamo in mezzo come sempre chiedendovi qual è il museo, il monumento che avete visto in giro nel mondo, in Europa, ma anche in Italia, che vi ha lasciato assolutamente sbalorditi, quello che hai guardato e sei rimasto lì a bocca aperta. 393-800-3000, tra poco ne parliamo insieme.
1: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Il museo o monumento più bello che avete visto nella vostra vita? Raccontatecelo al 393 800 3000.

0: Abbiamo scelto Typical Round Round, ci porta fino al 1995, così chiudiamo il giro delle quattro senza interruzione. Qual è il museo oppure il monumento più bello che avete visto nella vostra vita? Quello che assolutamente vi ha lasciato esterrefatti a bocca aperta?
1: Ciao ragazzi, allora quello che vi posso dire che ho visto recentemente, sì? Non che sia il più bello, però che mi è piaciuto molto, è il Museo del Giocattolo a Norimberga.
0: Ok.
1: Veramente sono rimasta incantata di come prima i giocattoli erano semplici e educativi, perché poi c'era tutto il percorso del giocattolo dall'Ottocento,
0: okay,
1: ad oggi, no?
0: Bello.
1: Alle console, ai videogiochi, insomma.
0: Sì, sì.
1: Veramente una bella esperienza. Oppure il Palazzo Pena fuori Lisbona, molto molto bello. Questi sono gli ultimi che ho visto. Ciao Stefania Dall'Inviate.
0: Grazie per le info.
2: Ciao Disco Radio, sono Giovanna. Allora, se si parla di monumento naturale,
0: sì?
2: E i pinacoli in Australia. Se si parla invece di monumenti costruiti dall'uomo,
0: sì?
2: L'esercito di terracotta a Xi'an in Cina.
0: Vabbè, ciao. Detto niente, meraviglioso.
3: Ciao Valentina, sono Edoardo da Crema.
0: Ciao.
3: Io non ho un monumento in particolare, ho un monumento della natura.
0: Qual è?
3: Che è Santorini, l'isola greca, che penso,
0: certo,
3: che sia abbastanza conosciuta,
0: sì,
3: no?
0: Sì, come?
3: Al di là delle bellezze storiche, la gita sulla caldera non me la potrò mai dimenticare.
0: Bello.
3: Bellissimo. È un posto incantevole, la fiaba.
0: Immagino.
3: E ti assicuro che di bei posti ne ho visti. Ciao Edo, Crema.
0: Ciao, ciao Edo, ciao.
4: Di Egitto, piramidi del Messico e il Colosseo. Ciao Vale, Rossella da Moncalvo.
0: Ciao.
5: Federico da Milano. Il monumento più bello che ho visto io, mm-hmm, è la Cappella degli Scrovegni a Padova. Una roba impressionante. Ciao.
0: Sì, perché spesso noi ce ne andiamo in giro per il mondo a scoprire cose meravigliose, ovvio, ma ci mancano delle tappe magari proprio nel nostro bel paese. Ad esempio, avete mai visitato il Museo Egizio di Torino? Beh, sappiate che dal 4 luglio fino all'8 agosto, tutti i sabati sera, potrete visitarlo gratis, anche se prima dovrete prenotare l'ingresso. Vabbè, questa è cosa abbastanza semplice. Il sabato, infatti, dalle 18.30 alle 22.30, l'ingresso sarà libero per l'iniziativa speciale Estratte con Franco Rosso, in collaborazione tra il museo e il tour operator appunto del gruppo. L'obiettivo è quello di ampliare l'offerta culturale per chi resta il weekend in città, quindi per chi magari non fa le vacanze, non va in ferie o semplicemente nel weekend ha voglia di fare qualcosa di diverso. Le serate gratis saranno in tutto 6, il 4 che è già stata, l'11, il 18 e il 25 luglio, e poi si ritorna il 1 e l'8 agosto. All'ingresso si riceve anche un gadget e una copia del magazine Egitto You. Il biglietto si prenota online, visto che gli ingressi sono limitati, quindi è meglio prenotare con anticipo. Se invece volete una visita guidata, ci sarà un costo per la guida di 7 euro con la visita dedicata alla storia delle collezioni e alcuni reperti molto importanti. Quindi il sabato sera ora sapete che fare. Intanto, qual è il museo o monumento più bello che avete visto nella vostra vita? 393 800 3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Siamo addirittura di arrivo, ancora una decina di minuti in questo martedì dentro nella nostra pausa pranzo insieme. Sono Valentina Guidi, Calvin Harris. Adesso c'è Release the Pressure.

abbiamo scelto Alok Khalid Diving to Me su Disco Radio, una manciata di minuti prima di chiudere il nostro appuntamento di questa seconda della settimana. Martedì, che ci state raccontando al 393 800 3000. Valgono i vostri messaggi, soprattutto le note audio, così vi sentiamo. Tra poco lo farà anche Don Cash, perché è già lì pronto per voi ad accompagnarvi per questo inizio di pomeriggio. La prossima l'abbiamo già scelta, Martin Garrix, Ed Sheeran. Questa è Repeat It.

0: Ho scelto Ginza. Ti sai piace come,
1: sai come faceva
0: modo?
1: Questa? Sai come faceva? Sinness City al reggaeton vale.
0: È vero.
1: Quando ti scatta il reggaeton vale. Ed è arrivato Din Don Dale. Buon Giorgio.
0: Dovremmo proporla per i party. Anche se è un po'
1: è un po' lentina per i nostri party. I nostri ascoltatori quando metti questa roba sono lì e fanno allora spingi la cassa quella. Buongiorno. Salve
0: Tamarri.
1: Delicatissimi. Salve. È l'una e due minuti anche qui.
2: Disco
1: Radio. Tamarri, allora è arrivato il Don. Don pomeriggio a tutti gli amici e le amiche che sono collegati con noi, quelli che stanno pranzando, quelli che in questo momento sono al mare, ragazzi, perché ci sarà qualcuno di voi
0: beati
1: che si è andato in vacanza, no? Qualcuno che si sta allenando perché qualche folle che anche con questo caldo decide di andare in palestra, giustamente c'è per la forma fisica.
0: Corrono per le vie di Milano con 40 gradi, come fanno?
1: Così, ma sì, ma c'è anche chi mi ha scritto ieri che fuori 40 gradi dentro l'abitacolo 18, ragazzi, attenti, perché lo shock termico così vi ammazza, cioè quando esci fuori quei 40 diventano 80, neanche te ne accorgi. Ma in tutto ciò, partiamo così con la novità di oggi, partiamo, che ne dici?
0: Lanciamo. Sì.
1: Si chiama Fate.
0: Ciao,
1: sì.
0: Don.
1: Ciao Vale, I love you.

0: Ehi, mamma mia, che pezzone. Alan Walker insieme a Ava Max, si chiama Fate. Disco Radio Lovers, 5 minuti trascorsi dopo le 13 e inizia la family con il Don. Benvenuti, e allora iniziamo a parlare, facciamoci un paio di chiacchiere. Il numero è il 393-800-3000 e già siamo super on fire.
1: Ok, insomma, sì. Di Alba ti no, dice che ci sono 28 gradi.
0: 28? Biente oggi.
1: È luna doke. Ciao Don, è martedì.
0: Anche il martedì c'è dell'entusiasmo, anche da parte di Cristian c'è dell'entusiasmo. Oggi parleremo di bugie, bugie senza entusiasmo, ma subito ragazzi, di imbucamenti. Vi è mai capitato di esservi imbucati a una festa, a un concerto, di esservi imbucati da qualche parte che proprio non eravate attesi, però dici, ma io questa serata me la voglio proprio fare. Oggi vale todos, ve lo potete raccontare senza farvi arrestare. 393 800 3000, raccontami quella volta in cui hai fatto finta di essere Dracula.

0: Jerry Cash, pausa insieme a Venturous TV. 13, quasi 13 minuti, sono le 13:13. Questa è la Family Call Don. Benvenuti su Disco Radio. Allora, ragazzi, vi ho fatto una bella domanda. Vediamo quando vi siete imbucati l'ultima volta, se vi è successo di farlo.
1: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
1: Buon martedì. Allora, io mi sono imbucata, sì? Soprattutto da giovane.
0: Allora, facevi?
1: Ai concerti di Vasco.
0: No.
1: Era tassativo non pagare il biglietto, quindi.
0: Ma davvero?
1: Eravamo un bel gruppo.
0: Era una bad girl.
1: Abbiamo trovato una corrente.
0: Ma no!
1: Che
0: ma...
1: passava e ci siamo infilati anche noi.
0: Ma
1: un paio di volte ai concerti di Vasco.
0: Ma eri una bad
1: girl. Sono stati i concerti più belli che io abbia mai visto.
0: Cioè, erano gratis, erano bellissimi.
1: Saluti e baci. Capito? Ciao da Torino. Cioè, ciao da Katia.
0: Capito? Oggi invece ci lamentiamo. Questi giovani di oggi. Invece noi di ieri eravamo al bacio.
2: E adesso è arrivato il dottor. Adesso è arrivato il

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
5: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
4: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
5: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
6: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e

è la canzone di quest'estate. Ai secoli lui si fece chiamare Carnage, ma il nome non gli portò fortuna. Così, per essere più simile a quello che era, ha iniziato a cambiare il suo nome ingordo, che significa grassottello. Poi arriva dei biz, ha iniziato a spaccare di brutto, è dimagrito un sacco di chili, continua a chiamarsi Gordo, ma con Loco Loco, ragazzi, sta scalando le classifiche internazionali. Questa è Disco Radio con lo zio Don Cash e si parla di imbucamenti. La nostra amica Cade da Torino prima ci ha raccontato di essersi imbucata e non si fa. Vi ricordo ai ragazzi all'ascolto che non si fa, come dice Cannavacciuolo, no, questa cosa non si fa, non ci si imbuca i concerti, neanche a quello di Vasco. Non ci si imbuca i concerti, però quella volta in cui vi siete imbucati, perché vi racconterò l'imbucata delle imbucate. Questo ragazzo ha utilizzato Wikipedia e non solo si è imbucato al concerto del suo gruppo rock preferito, ma è riuscito a diventare talmente idolo del suo idolo che alla fine il cantante l'ha invitato al suo tavolo, hanno cenato insieme, se l'è portato in tour, sono diventati migliori amici. È stata una figata estrema e come ha fatto utilizzando Wikipedia te lo svelo fra un attimo. Ma voglio sapere la tua volta, quella volta in cui ti sei imbucato anche a una festa in cui non eri invitato però ti sei divertito lo stesso, a un matrimonio, che ne so. Imbucamenti 393 800 3000 e adesso Alessio e One Republic.

La family, ogni giorno c'è casino e benvenuti a Martedon. 7 luglio 13 e 32, anzi 33, come i trentini che entrarono a Trento tutti, 3333 trotterellando. E sono emozionato perché qualcuno mi ha scritto: buongiorno, potresti fare il compleanno a mio figlio Federico che oggi fa 31 anni, vi ascoltiamo da Catania, precisamente il Lido Jolly. Adesso chiaramente questa non è pubblicità, perché che ci fate a Catania? Nella mia amata Catania, voi non potete crederci, ma proprio le mie prime origini, ragazzi, sono state all'interno di un Lido come quello del Lido Jolly. Anzi, addirittura lì dentro io ho organizzato la prima jam, dove ho portato i Corveleno e i Club Dogo, e credo che fu il primo concerto dei Club Dogo in Sicilia. Tant'è che lì ho conosciuto Gepechegno, Jay Clafuria e Don Joe, e mi ricordo la telefonata: ragazzi, volete venire in Sicilia? Ma perché in Sicilia ascoltate il rap di Milano? E come? E poi è iniziato tutto.

0: 2022.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Finalmente è iniziata l'estate!
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro!
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
2: Hai ragione!
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Ancora auguri al nostro amico Federico che ci ascolta dalla Sicilia e voi invece quella volta in cui vi siete imbucati a un concerto o a una festa al 393 800 3000.

0: John Corey insieme a Ra, bellissimo il pezzo e anche la ripresa. My sweetest emotion, my sweetest devotion. Si chiama proprio così, devotion, sweetest emotion. E allora ragazzi, c'è voluta tanta devozione, sicuramente sarà stata una grande emozione. Lui è innamoratissimo di un gruppo rock, non faccio spoiler anche perché il fatto di imbucarsi non è una cosa che mi piace, però la notizia mi ha fatto tanto sorridere. È innamorato di questo gruppo rock da sempre, li segue. Voleva andare a vedere il concerto ma i biglietti sono finiti. Allora si inventa una cosa micidiale, va su Wikipedia, modifica la biografia del gruppo di Wikipedia inserendo la sua foto, i suoi dati e il suo nome come fratello del cantante, del frontman. A questo punto siamo a metà del percorso perché si reca al concerto, arriva allo stadio, becca la persona giusta, si mette lì, tanto lo ha stressato fino a quando gli dice: guarda, ma ora che sei, devi farmi passare, devo andare direttamente al backstage, io sono il fratello del cantante, del frontman. E lui non ci crede, allora si spara la bosa, prendi il telefono, apri Wikipedia, pa-bam! Ma vuoi che Wikipedia menta? Eppure in quell'istante le cose erano cambiate, quindi lui risultava essere il fratello, con tanto di foto e foto insieme fatte con l'intelligenza artificiale. Insomma, se l'era chittata così bene che è riuscita a passare. Non solo passa, lo fanno andare nel backstage, ma il cantante sa di questa cosa, quindi arriva lì dietro: oh, è arrivato tuo fratello. Come è mio fratello? Non ce ne ho fratelli, sono figlio unico. Vabbè, comunque alla fine l'ha voluto incontrare, si sono conosciuti, ha raccontato la storia, se l'è portato in tour, sono diventati veramente amici. Quindi se proprio devi imbucarti, almeno fallo con stile. Cioè, questa è una cosa che veramente mi ha fatto sorridere, e soprattutto è la nascita di un'amicizia. Quando nasce un amore, un'amicizia, devi avere una bella storia da raccontare. Credo che questa la sia. Vi siete mai imbucati? La nostra amica Katia da Torino così garbatamente prima ci ha raccontato di essersi imbucata ben due volte al concerto di Vasco, e sembra che non sia mai colpa delle persone che si imbucano.
1: Io anche una volta ero a casa,
0: eri a casa,
1: chiamavo un mio amico perché avevano fatto evacuare dal concerto di Marrakesh e Guè per lo spettacolo di Roncino, e io sono andato nel piazzale e hanno fatto rientrare e io sono rientrato.
0: E certo.
1: Bella!
0: E come ti avrebbe detto Fabri Fibra, passavi per caso. Se a un concerto passi per caso.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Ci spostiamo un attimino verso il sole, così alle volte non dovesse fare abbastanza caldo. When moving to the sun, la collaborazione di Yuga Livan e Angel e Ultranate. E allora facciamocela così.

What a feeling, Alex Godino insieme a Kelly Rowland dal 2011 ci tiene compagnia. Sono le 13.55, Marte Don, ragazzi, è il 7 luglio. Questo weekend ci vediamo ad Inzago, grazie per i messaggi che state mandando, tutti quanti in attesa. Grazie agli amici che ci ascoltano, chi ci ascolta dalla Sicilia con l'applicazione gratuita, chi in questo momento ci ascolta da New York. Cioè, ragazzi, farsi il viaggio estivo a New York è da folli. Io mi auguro che vedrete anche altro in America, perché con questo caldo vedere una città che è tutta cemento è veramente da pazzi. Anche se New York comunque rimane sempre un bel vedere, come Milano, l'ingrammi figura se New York non è un gran New York. Fra un attimo parleremo di bugie bianche, di bugie dette ai nostri genitori. La bugia bianca che ha portato Charles Leclerc a diventare quello che è diventato. È una storia che nasce come storia triste, ma diventa una storia meravigliosa. E adesso voi, i vostri saluti al 393 800 3000, mentre arrivano Maggiana e Sabrina Carpenter.

già, sono io. Don Cash, sì? Salve, salve. Grazie. Ma dove vate? Anche meno.

0: con a Bob che mi hanno dedicato questo pezzo nel 2013, che voi continuate a dedicarmi tutte le volte sul palco. Ovviamente scherzo, ragazzi, però non scherzo sul fatto che io sono Don Cash e che vi amo. I love it. 2013 è l'anno, la data, tipo la data di scadenza. Ma sentiamo chi balla con noi, perché quello importante non sono io, siete voi.
1: Ciao. Senti. Don Cash, sono Lina di Villa D'Adda. Volevo salutare tutti i miei ascoltatori.
0: Capito, i suoi ascoltatori, non i nostri, non i miei, ma i suoi. Lo so che siete tutti lì per Lina D'Adda. Allora, Lina,
1: tuo marito se mi sta ascoltando sul camion.
0: Tuo marito, certo.
1: E un saluto grande anche a te.
0: Anche. Però a me anche, se proprio devi.
1: Vediamo l'ora di vederti a Inzago.
0: Dai.
1: Bene, ci incontriamo presto. Ciao.
0: Ci vediamo questo sabato a Inzago, ragazzi. Sì, perché ancora siamo in tour fino a quest'estate, fino a settembre. Saremo in tutte le piazze d'Italia praticamente. Ciao.
2: Ciao, donna.
0: Giusy
2: da Milano.
0: Ciao, Giusy.
2: Sto tornando adesso dal lavoro.
0: Sì.
2: Non so se ti ho detto che faccio i mercati all'aperto.
0: Sì.
2: Solo con questa temperatura adesso è molto difficile. Cioè,
0: ma caldo.
2: Mi ha rotto le scatole. E sai quante sono le scatole rotte?
0: No.
2: E sono due. Le due.
0: Ciao,
2: Don, un bacio.
0: Ma ciao, patata. Comunque sono le due.
3: E adesso è arrivato il doc.
0: Disco Radio. Sono le 2:22. Ma mai così tanto le 2:22. Buon martedonna, che poi peraltro della settimana è il giorno numero 2, giusto per dire. E poi Disco Radio e voi è come se fossimo noi due. Vabbè ragazzi, basta, la smetto di fare il pirla. Fra un attimo c'è la sigla, vi svelerò in 60 secondi qual è l'argomento della sigla, del vostro lancio del dammi tre parole, e avrete 60 secondi di tempo a disposizione per dire il nome e la parola che scegliete. E poi le parole che sceglierà la regia finiranno nella sigla di oggi, quindi dovete essere veloci. Ma prima che tutto questo accada, c'è la novità musicale, la novità fighissima di Bon insieme ad Axwell, si chiama Whatever Turn You On.

0: Maxwell, insieme a Bun, whatever's you turn you on. Ragazzi, come ti giri alla fine.
1: Sono le due.
0: Grazie dell'entusiasmo, siete ogni giorno, siete tantissimi. Allora ragazzi, è arrivato il momento di lanciare la nostra sigla, come avevo promesso. Sigla. Le tre parole di quest'oggi le dedichiamo all'icona che avevi in camera. Tutti quanti abbiamo avuto un poster in cameretta e allora voglio sapere qual è il vostro poster, perché in questi giorni a Milano di sicuro vi capiterà di vedere la pensilina o le pensiline dedicate a Madonna, che per celebrare l'uscita del nuovo album che si chiama Confession ha deciso di prendere di mira le pensiline degli autobus che troverete in giro per la città. È come se fosse un po' il tuo poster in cameretta. E allora 60 secondi a partire da adesso per dire chi era l'idolo che occupava il vostro muro. Sono pronto a sapere le tre parole con nome dell'idolo e il tuo nome. Vai con le varie Samantha Fox, le varie Sabrina Salerno, i Take That, Cristina Aguilera, non lo so, chi potevate avere sui poster della vostra stanza. Il numero è il 393 800 3000. Fatemi volare indietro, aprite la porta dei ricordi delle vostre camerette e ditemi quale icona c'era sulla parete della tua stanza. Via, adesso 60 secondi.

0: Better Times, Robin Schulz insieme a Vibes. Allora ragazzi, qual era il poster nella vostra cameretta?
1: Ciao. Nick Cayman, Lucrezia, ciao.
2: Il poster dietro la porta di camera mia, sì? È stata per secoli, okay, John Taylor dei Duran Duran. Okay. Me lo facciamo tutte le sere prima di andare a nanna.
0: Che carina. Ok, il poster che c'era in camera vostra e il vostro nome al 393 800 3000.
3: E adesso è arrivato il doctor, oh, oh. Adesso è arrivato il doctor, oh,
4: oh. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
9: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
11: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela è efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. GDSantincendio.it.
0: Ciao Sara.
12: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
13: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
12: Wow, e i costi?
13: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
14: Siete voi il Moulin Rouge!
15: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
16: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su Franciacorta.

0: does it feel? Si chiama così, How Does It Feel? Dub Dogs Face the Dark. Allora ragazzi, Madonna che invade le città con i suoi poster nelle pensiline degli autobus. E allora vi ho chiesto qual è l'artista che è stato nella vostra cameretta come poster. Fra un attimo la sigla. Ma adesso cambiamo argomento, quindi potete già rispondere alla prossima domanda, che sarà sulle bugie bianche. Perché l'artista che di sicuro è uno di quelli che ha occupato poster in camera di tantissimi di noi, cioè Charles Leclerc, ha iniziato la sua carriera con una bugia bianca detta a suo padre. Fra un attimo ve la svelo, quindi ditemi la vostra bugia bianca. Ma nel frattempo sentiamo chi ha scelto la regia. Poster in camera.
1: Alla cash, il salve. Poster che c'era in camera mia appeso era Samantha Fox.
0: Samantha Fox.
2: Ciao donna.
0: Ciao.
2: Ma voi ve lo ricordate Mordillo?
0: Mordillo, certo.
2: Io avevo il poster di Mordillo in camera della partita di calcio.
3: Il
2: calcio.
3: Ciao, okay. Don. Ciao. Io avevo il poster di Backstreet Boys e di Robbie Williams, che ne ero innamoratissima. Okay. Ciao, Giordana.
0: Ciao, Giordana. Nella mia poster, nella mia camera, Luis Miguel, Marcello da Pavia.
4: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
4: Il mio poster in cameretta erano i Duran Duran e i Take That.
0: Ok, tu, Duran
4: Ciao,
0: Duran.
4: Ciao, Gloria da Vigevano.
0: Ok, Gloria, ancora.
1: Ciao, Don.
0: Ciao. Allora, sentiamo.
5: Ciao Disco Radio, sono Alessandra D'Alesmo. I miei erano due.
0: Chi? Che è successo? Scusate, Tokyo Hotel, mi dice la regia. Deborah, ah ok, questi sono i messaggi di dopo. Ok, Tokyo Hotel, quindi scelto da voi, regia, confermate? Bene, Tokyo Hotel per Deborah. E poi ancora, ciao Don. No, questo non lo possiamo sentire perché era un'attrice hot.
6: Nick Heyman.
0: Ciao Lucrezia, Nick Heyman. Ah, mi dice la regia che hanno scelto solo i messaggi veloci.
6: Ciao.
7: Sulla parete della mia stanza c'erano solo gli Eiffel 65, i Backstreet Boys, solo. E gli NSYNC. Noemi da Carano Petrusella.
0: Noemi, c'avevi una regia per avere tutti questi sulla camera, ancora? Ciao.
8: Ciao Don.
0: Ciao.
8: Luana da Pavia.
0: Ciao Luana.
8: Da ragazzina avevo il poster di Kim Rossi Stewart.
0: Kim Rossi Stewart.
8: Mamma mia.
0: Così, innamoratissima, ancora oggi. Sento questo mamma mia, c'era dell'entusiasmo. E poi ancora, ciao.
9: Katia.
0: Ciao.
9: Bob Marley.
0: Bob Marley, ciao.
10: Ciao Don, il garbo da Erba,
0: garbo.
10: Il mio idolo era Ronaldo il fenomeno.
11: Ciao Don Cash, Benny il Corriere, ciao, io avevo Bob Marley.
0: Anche tu, Bob, ma solo io avevo David Gnomo.
12: Poster dietro la porta di camera mia, sì? È stata per secoli,
0: sì?
12: John Taylor dei Duran Duran.
0: Okay.
12: Me lo facciamo tutte le sere prima di andare a nanna.
0: Ok.
12: Monica d'Alessandria.
0: Ok, questi sono gli amici scelti alla regia, ce ne sono tantissimi, ma quelli li sentiamo fra un attimo. Ragazzi, io ci provo con quelli che avete sentito.

Ci sono ancora tantissimi poster da sentire. Soprattutto voglio sapere qual è stata la bugia bianca che avete detto in vita vostra. Ma intanto ritorniamo al 2015 con Jazz Glynn, Tiny Chimpa e la loro meravigliosa Nothing Let Me Go.

0: che oggi non si usano più i poster, ma di sicuro sarebbero nelle camerette di tantissimi ragazzi e ragazze. Afrojack, sia The Big Chai, Wait Tonight. 14.33, noi che avevamo i poster in camera.
1: Ciao Disco Radio, sono Alessandra D'Alesmo. Ciao, vale. E erano due.
0: Quali?
1: A pari merito. Uno, Tom Cruise.
0: Tom Cruise, ok.
1: Due, Joy Tempest. Il cantante degli Europe.
0: Certo, scherzo.
1: Alessandra D'Alesmo.
2: Ba-da-ba-dam. Ciao Don.
0: Ciao.
2: Andrea da Torino.
0: Ciao Andre.
2: Io giocando a pallone, il mio idolo comunque era Maradona.
0: Maradona.
2: Quindi il suo poster per forza doveva esserci.
0: Ma io non sono un
2: bandito. Buongiorno a tutti e buona giornata.
0: Delle macchine, ma essendo terzo figlio, poi mi sono trovato in camera anche in poster dei miei fratelli, quindi poi ho avuto idoli per luce riflessa. Parliamo e parleremo fra un attimo della storia di Charles Leclerc, ragazzi, che magari non è arrivato nell'epoca dei poster perché avevo Jacques Villeneuve sulla mia porta, che però non era mio, ma era di mio zio. Però comunque mi è sempre piaciuto e poi mi hanno spiegato la storia di Villeneuve e mi sono tristino.
3: E adesso è arrivato il doc.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: È tempo di musica, 4 hit senza alcuna interruzione, mentre mi raccontate, ragazzi, il vostro poster in camera, al nostro numero.
8: Disco Radio, from disco to disco.
0: E la prima tra le 4 hit senza alcuna interruzione, ragazzi, ci fa girare il mondo. Loro si presentano da soli perché sono i nostri fratelli, questa è casa.
9: Ciao,
0: loro.
9: Ciao Don, sono Simon de Medusa. E questa è la nostra nuova hit.
0: Eh sì, ragazzi, l'ultima hit firmata Medusa, orgoglio italiano nel mondo. Loro che si meritano il campionato mondiale, ragazzi, è con Enrica Mamil e si chiama I Do Wanna Go Home.

0: Disco to disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Mamma mia, ragazzi, 98. Modella Phil J. Press insieme a Heaven. With this ring, let me go. Conosciuta come. Cioè, se io dovessi rivolgermi a un DJ o a me stesso, direi: donne, me lo metti quella che fa. E allora, buon pomeriggio e benvenuti nella nostra family. Questa è Disco Radio con lo zio Don Cash. Benvenuti se vi siete appena collegati. Piacere, ragazzi. Oggi abbiamo parlato di idoli e di posteri in cameretta. Perché lui, Charles Leclerc, che con il mito della Ferrari c'è cresciuto, ha perso il papà molto presto. Aveva 16 anni, aveva già iniziato a gareggiare e si è sparato questa bugia: papà, mi hanno preso in Ferrari. Dopo una settimana il padre muore, ma muore con la gioia nel cuore di sapere questa bugia bianca di Charles Leclerc. Se l'è portata dentro, tanto ha fatto, tanto ha detto, che alla fine la storia la sappiamo tutti. E allora, se ogni tanto le bugie bianche portano gli idoli a diventare quello che sono, vi ho chiesto chi è l'idolo che si trova nella vostra cameretta. Si trovava. Ciao!
1: Ciao Don. Ciao. Io in camera avevo il poster di Eros, degli Aha e degli Spandau.
0: Gli Spandau Ballet. Ciao, si sentiva molto male.
2: Ciao, sono Lucia.
0: Ciao, Lucia.
2: Io avevo il poster di Ricky Martin.
0: Ricky Martin.
2: Mitico.
0: Mitica.
2: È bellissimo.
0: Beh, lo è ancora, con come bell'uomo, bello Matt. Ornella Muti, tutta la vita. Mauro da Monza, ancora.
3: Ciao, Don. Ciao. Greta da Cuneo.
0: Ciao, Gregino.
3: Il poster che avevo io da ragazzo.
0: Sì.
3: Antecedente ai 18 anni.
0: Sì.
3: Erano Alessia Merzi di Roland Rai.
0: Ok.
3: Pamela Anderson di Baywatch.
0: Ammazza.
3: E qualche calendario sparso qua là della Pirelli.
0: E la poi
3: una volta poteva essere una Frilli, una volta poteva essere una Palchi. Una collezione che te lo raccomando. Ciao, buona giornata.
0: E tu hai fatto felice l'ottico, poi sei diventato quasi cieco.
4: Il mio poster era Martina Stella.
0: Ah.
4: E più vari Playboy.
0: Allora, Angelina Jolie e Leonardo DiCaprio. Ciao Andrea. E ancora ciao Don Cash, Duran Duran da parte di Isa.
5: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
5: Io ho un bel ricordo.
0: Sì.
5: Me la ricordo ancora adesso. La mia cameretta.
0: Sì.
5: Era piena piena piena di poster di Leonardo DiCaprio.
0: È solo Leonardo DiCaprio.
5: Mamma mia.
0: Solo
5: i tempi. Era proprio carino. Anch'io i tempi.
0: Non è che adesso è brutto Leonardo DiCaprio, cioè.
5: Ciao a tutti da Nassi.
3: Ciao Don Cash, Marco di Legnano.
0: Ciao Marco.
3: Il mio poster che avevo in cameretta, purtroppo io ho 54 anni, sono del 72.
0: Ma no, purtroppo, per fortuna, siamo diversamente giovani, quindi...
3: Era un idolo che io ho sempre sognato di poter diventare bello come lui. Ed era George Michael.
0: George Michael. Ciao.
6: Buongiorno Don. Buongiorno Disco Radio. Deborah da Vimercate.
0: Ciao Debbie.
6: Io avevo Duncan James dei Blu.
0: Dei Blu.
6: E successivamente Simon Webb.
0: Okay.
6: Sempre dei Blu.
0: Okay.
6: Peccato che sono stati praticamente irraggiungibili. Non sono riuscita mai ad andare al loro concerto. E purtroppo non riuscirò neanche adesso. Rimarranno sempre nel cuore. Ciao.
0: Vabbè, ma questa è la cosa bella, che alla fine, ragazzi, dentro la vostra stanza quelli non erano gli idoli degli altri, erano tuoi, erano personali. È come quando accendi la radio e io e te siamo insieme, siamo in due. In due 2 milioni, ma sempre in due.
7: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
8: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
2: Tempo di musica e di hit senza alcune interruzioni. Allora direi lanciamo un bel giro di da dove e da quando ballate con Disco Radio. Ballo con Disco Radio da e quanto caldo fa nelle vostre città o freddo nelle vostre macchine. Disco.

0: Tropicana.
1: E sono le 15.
2: Disco.
1: E allora buon 7-7 del 2026, ragazzi, oggi è martedì, terza ora insieme a Don Cash e Disco Radio Lovers. In questa terza ora, come sempre, mi racconterete dove siete, cosa fate, i vostri saluti, se c'è caldo intorno a voi, quindi quanti gradi, o se vi siete affidati invece all'aria condizionata e quindi nel vostro abitacolo ci sono 18 gradi e fuori l'inferno. Insomma, ragazzi, che cosa state facendo, da quanti anni ci ascoltate al 393-800-3000 e fingiamo di avere una casa sull'oceano, così stiamo tutti al fresco, perché la novità di Jubal si chiama così, Ocean House. Disco Radio.

0: chiudiamo così con Universe di Giulia Reggiani, la nostra prima session di musica senza interruzione in questa terza ora insieme nel Don't Stop the Party. Chi balla con lo zio Don Cash si fa sentire al 393 800 3000. Buon martedì,
1: Don. Ciao Don, sono Barbara dallo Mazzo.
0: Ciao Barbie.
1: Io non rispondo alla tua domanda, io ti saluto e basta, perché volevo salutarti da un po' che non ti sentivo.
0: Capito. Ma ciao Barbie.
2: Buongiorno Disco Radio.
0: Salve.
2: Buongiorno Don Cash.
0: Buon pomeriggio.
2: Grazie ancora.
0: Oye, bombo.
2: La fotografia di sabato.
0: Sabato sera.
2: Sei troppo forte. Ciao, okay, bello.
0: Che bello. Ma chissà in quale dei party sarà venuto il nostro amico. Vi ricordo che questa settimana ci vediamo live, ci vediamo a Inzago. Quindi ragazzi, mi raccomando, veniteci a vedere Disco Radio Party live.
3: Disco Radio. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival. Un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ciao Sara.
10: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
11: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
10: Wow, e i costi?
11: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
13: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
12: 7 e 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
13: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
19: Milano, preparati! Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila! Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
3: Disco Radio.
0: E ancora buon martedì in compagnia di Don Cash e di Disco Radio Lovers. Ciao ai nostri amici Penny, Tania e Danny da Cerro all'Ambro. E ancora Gian Maria alias Musica Setto che ci ascolta. Buongiorno a Barbara che ci ascolta dallo Mazzo. Insomma, benvenuti nella nostra famiglia. Sapete come funziona? C'è un numero, il 393 800 3000. E adesso cinture allacciate perché vi riporto al 95 con Corona, Babe Babe.
3: Rhythmic History.

0: Vieni e stammi vicino, come to closer. Proviamo a sentire, ragazzi, chi ci sta vicino oggi. Ciao.
1: Ciao, Disco Radio, Valentina d'Aosta.
0: Ciao Valentina che balla d'Aosta, buongiorno e ancora chi è con me.
2: Ed ecco su Disco Radio, sì, lui, il mitico Don Cash, per turismo e aperitivo, per sentirti sempre vivo.
0: Bello, hai fatto anche la rima, mi è piaciuto. Ciao Christian che ci balla invece da Olgiate Olone. Ancora, sentiamo chi balla con noi oggi. Ciao.
3: 3, 4, 5, 6, è arrivato il don.
0: 2, 3, 4, 5, 6, c'è pure tu, usciamo.

0: voi siete beautiful. Anima e Giorgi che beautiful in casa di Discoradio con Don Cash. Buon Martedon, sentiamo chi è con me. Ciao, al 3900.
1: La compagnia migliore che c'è è Discoradio quando c'è il Don Cash.
0: Che badati che siete, meraviglia. Voi siete
2: la mia compagnia. È sì. La radio, ovviamente, Discoradio.
0: Ma ovviamente ciao, siete i numeri uno. Ciao Nicola, chi è con me oggi?
3: Oh, Don Cash, sì. Sono Tanco da Montanera, qui ci sono 30 gradi, ma io con il mio Stralix X-Way 580, sì. Non me ne frega niente, ho l'aria condizionata.
0: Ok.
3: Saluto a tutti, che da Tatanka.
0: Ciao Tatanka, e allora voglio sapere anche con l'aria condizionata quanti gradi avete nell'abitacolo, magari c'è qualcuno che fuori all'inferno e dentro c'ha 18 gradi. 393 800 3000, benvenuti in famiglia.

0: alle 22 su Disco Radio.
1: Buon pomeriggio alla redazione di Link, scopriamo insieme quali sono le ultime news.
2: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. C'è stato un grave incidente stradale a Milano, travolta da un camion che stava svoltando a destra in via Gattamelata, è morta una 67enne in bici. Alla guida del mezzo pesante, dotato del sensore per l'angolo cieco, un 33enne. Lo scorso novembre accoltellò una 43enne scelta a caso in piazza Gaeolenti a Milano. Chiuse le indagini, verso il processo il 60enne Vincenzo Lanni, recidivo. Sicurezza a Chivasso, nel torinese, prorogata la zona rossa nell'area della stazione. Sarà in vigore per tutto il 2026. Il sindaco Claudio Castello ha anche scritto al CSM per chiedere di reinserire il Piemonte tra le aree ad alta densità mafiosa. Scomparso senza eredi legittimi, l'eredità da centinaia di migliaia di euro dello stilista Valentino alla sua fondazione con sede in Liechtenstein. Tennis Wimbledon, a caccia della semifinale, in corso il match tra Jannik Sinner e Jan Lerdan Struff. In Francia inchiesta sui falsi impieghi all'Europarlamento, Marine Le Pen condannata a 3 anni, 2 condonati e 1 con braccialetto elettronico. 15 mesi di interdizione, potrà poi ricandidarsi nel 2027. Le news tornano tra un'ora.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Disco Radio Parma!
1: E partono adesso 4 hit senza alcuna interruzione. La prima, ragazzi, è la pillola di Rap and Rap, il programma da ballare a squarciagola. Domani sera alle 23, nuovo episodio, sempre qui con Don Cash su Disco Radio. Quando la cassa dritta e il rap italiano si sposano insieme, ragazzi, così puoi ballare e cantare contemporaneamente. Non alle 2, ma per 2 come noi.

0: orchestra. Si chiama What a Life, Fisher e Florence Arman, la chiusura delle 4 senza interruzione. Chi balla con lo zio Don? Ciao Gabriele D'Alecco.
1: Ciao
0: ancora.
1: Don,
0: chi
1: è? Davidino da Como.
0: Ciao Davidino da Como, ancora.
2: Ciao, ciao Don, salve. Sono Max da Cantù.
0: Ciao Max che balla da Cantù, benvenuto nella crew. E sentiamo da quanti anni siete con noi, quanto caldo c'è intorno a voi oppure quanto freddo nel vostro abitacolo con l'aria condizionata. Ciao, da quanti anni?
3: Mi ricordo quando ero dietro a Mosè che Mosè divise le acque. Sì. In sottofondo avevamo Disco Radio.
0: Che Disco Radio è biblica.
4: Ciao. Ma Disco Radio è una certezza fissa.
0: Ma grandi. Chi sei però non me l'hai detto. Vabbè, un bacione a te, anonimo.
5: Ciao Don.
0: Ciao bro.
5: Benny Corriere.
0: Ciao Benny.
5: Da Varese. Ciao ciao.
0: Ma allora,
5: ciao Don.
0: Salve.
5: Max da una ridente cittadina della provincia di Milano.
0: Di Milano, benvenuto in famiglia. Sembrava più
6: la
0: miniera.
6: Ciao Don, Fausto da Domodossola.
0: Domodossola
6: 1989.
0: Ci hai scoperto?
6: Qui gradi 37.
0: Sì. 37 gradi?
7: Ciao Don.
0: Salve.
7: Ciao Nicolò e Paolo.
0: Salve.
7: Dalla Val di Fiemme.
0: In Fiemme?
7: Qui ci sono 26 gradi.
0: Da freschino?
7: Olè, olè, olè, olè.
0: Sì, sì.
7: Ciao Don.
0: Ma che entusiasmo!
7: Le due,
0: ma non è vero per niente, cosa qua? Sono quasi le quattro. Vabbè, comunque benvenuti in famiglia. Questa è Disco Radio con Don Cash, aspettavamo proprio te.
8: Disco Radio! L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Sai quando alla prima impressione fai una brutta figura? Ecco, non esiste una seconda occasione di fare una prima buona impressione, ricordatelo. Sarebbe molto bello avere un'altra chance, non lo dico io, ma lo dice Roger Sanchez. Avete già capito, con Don Cash Disco Radio si vola dritti indietro nel tempo sulle ali della musica al 2001. Le note meravigliose del maestro Roger Sanchez con la sua Another Chance. Alto il volume dei ricordi.
8: Rhythmic History.

6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crypt game, always a gist.

0: meravigliosa questa combinazione, anche il featuring e anche il remix, i Coldplay remixati da Tiesto. Già la versione originale era stupenda, era il 2021, le note di High Go Power che ci accompagnano in fondo alla nostra giornata insieme. Ciao a chi è stato con me fino adesso al 393 800 3000, agli amici che siamo riusciti a sentire.
1: Ciao Don Cash.
0: Ciao
1: Mara da Cisate.
0: Ciao Mara da Cisate, benvenuta con noi in famiglia, e anche agli amici che non siamo riusciti a sentire e alle amiche che sentiremo domani. È stato un piacere e un onore come sempre. È martedì e allora come sempre lo vedo lì pronto.
2: Chi?
0: Il mio fratellino Fabio Morelli.
2: Eccomi.
0: Lei mi è pronto?
2: Come sempre.
0: E allora da Roma restituisco la linea.
2: Bravo.
0: Io ritorno domani alle 13 a tenervi in compagnia nella family del pranzo. Da parte di Don Cash è tutto. Peace out, Fenello.
3: Disco Radio.
2: Grazie Don. E da Roma a Milano.
3: Disco.
2: Il passo è breve, dopo la capitale avete fatto pausa pranzo con Don Cash, adesso le chiavi in mano, apriamo il nostro centro estivo pomeridiano dalle 4 alle 7 insieme a me, sono Fabio Marelli, Alan Walker.

0: Talk, Ava Max, era Fate. La prima novità, da qui fino alle 7 siete tutti miei.
1: Bella Marzurelli!
0: Sempre Fabio Marelli, comunque grazie a tutti per essere dei nostri anche d'estate in queste tre ore pomeridiane super estive. Se siete pronti, andiamo.

0: Bite Noise e la Getaway. Centro estivo pomeridiano gratuito, aperto a tutti, anche a chi è di ritorno da Parigi, dal lavoro, ci ascoltano con l'app. Mirko e Fabrizio, buon viaggio, benvenuti a
1: bella
0: tutti.
1: Bella Peppino, uno di noi!
0: Sarei io Peppino, va bene, vi metto alla prova. Vediamo se lo riconoscete in un niente, Ripicchi Story che sta per arrivare, che inizia così. È possibile, è possibile. Se l'avete riconosciuto, vi do un premio.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Siete voi, il Moulin Rouge!
5: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
6: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
6: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo, conviene per davvero.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Benzina alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
0: Disco Radio. Riconosciuto Rhythmic History. Na, na, na, na, na, che cos'è? Na, na, na, na, na, na. Cos'è?
1: Magneti Marelli.
0: Sì,
1: che stai bene.
0: Io sì, lui un po' meno. JCA.
18: Rhythmic

0: Jenny e anche Boys No Eyes su Disco Radio era Dracula. Le 4:19 minuti. Dunque, quanto tempo siamo a tavola? Quanto tempo siete stati voi? Provate a pensarci, perché fra poco vi dico quanto dedichiamo alla tavola ogni giorno noi italiani, ma stando seduti, con le gambe sotto al tavolo. E non siamo quelli che ci passano più tempo in assoluto in Europa. Cerco chi ci ha messo di meno oggi a mangiare. 393 800 3000. Premiamo la pausa pranzo più veloce.
1: Disco Radio.

0: si passa meno tempo a tavola in generale. Noi che di solito insomma dedichiamo ore, ore, ore, fa caldo, sì, con le gambe sotto al tavolo passiamo sicuramente meno tempo. Siamo superati da due paesi più mangioni di noi in Europa. Passiamo in media poco più di 2 ore al giorno per mangiare ora. Vengo da voi tra poco, cerco chi oggi ha dedicato meno e più tempo per mangiare cosa. Sentiamo.
1: Ciao,
0: chi...
1: sono Andrea da Cherasco.
0: Ciao Andrea.
1: La mia pausa pranzo oggi è stata di l'ho fatta in 10 minuti.
0: 10 minuti, urca, poco. Cos'hai mangiato? Niente, l'aria, perché aria fritta era buona. E voi a quale categoria pensate di appartenere?
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Diamo in redazione Link, l'attualità delle 4:30 è pronta, Cinzia Morgante.
3: Eccoci, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A Milano, al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una 67enne in bici, travolta da un camion che stava svoltando a destra in via Gattamelata. Alla guida del mezzo pesante, dotato del sensore per l'angolo cieco, un 33enne. Resta in carcere a Milano il 22enne di origine gambiana che ha coltellato un 55enne seduto fuori da un bar in zona San Siro. Recidivo e in passato aggressivo anche in carcere, per il GIP può colpire ancora. A Torino il sindaco Stefano Lorusso aspetta il progetto sullo stadio del Toro. La prossima stagione i Granata giocheranno all'Olimpico. Dalla manifestazione di interesse sono passati 2 mesi e mezzo, da allora silenzio. Tennis Wimbledon a caccia della semifinale, in corso il match tra Jannik Sinner e Jan Lennard Struff. Italia-Francia, il capo dello Stato Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio per la festa della Repubblica Francese. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
4: Meteo. Contesto stabile anticiclonico in Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con correnti da nord-ovest che trasporteranno a tratti delle velature e favoriranno un ulteriore aumento delle temperature per via dei venti di caduta, dunque temperature massime mercoledì fino a 38-39 gradi in pianura e in città a Milano e Torino, seppur con umidità piuttosto bassa, quindi sarà un caldo torrido con poca afa. Avremo poi nei giorni successivi ancora condizioni soleggiate e clima caldo verso il weekend, possibilità di qualche temporale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Pranzo veloce o completo?

0: questa, Bebe Rexha, era Sad Girls. Giusto non parlare sopra una signora per galanteria, educazione, ci mancherebbe. Quattro senza interruzione, abbiamo chiuso così il nostro primo From Disco to Disco di questo martedì 7 luglio. Dopo la mensa, dopo la ricreazione, dopo la pausa pranzo, chiamatela insomma spuntino, break, quello che volete. L'estate si passa meno tempo a tavola, però non tutti, giudicare i vostri messaggi. Dunque partiamo dal fatto che la cucina italiana da pochissimo è stata riconosciuta dall'UNESCO, patrimonio dell'umanità. Siamo la prima cucina nazionale al mondo a ottenere questo riconoscimento, ma non siamo quelli a passarci più tempo a tavola. Il paese più mangione non è il nostro, ce ne sono altri due che amano stare più tempo di noi con le gambe sotto al tavolo. Stando all'analisi di Our World in Data, misura il tempo medio insomma quotidiano dedicato ai pasti di diversi paesi, l'Italia se la spassa con poco più di 2 ore al giorno a mangiare, in media 127 minuti al giorno, che non è poco, però Francia e Grecia dedicano ai pasti rispettivamente 133 128 minuti. Cosa sarà mai quel minuto in più, quei 6 minuti in più di noi? Pochi minuti, ma sono più dei nostri, quindi non possiamo più dire quanto mangia, quanto stiamo noi a tavola. Primo un ascoltatore, 10 minuti, si candida al pranzo più veloce di oggi al 393 800 3000. Ma c'è qualcuno che ha fatto di meglio, ma molto di meglio, tipo matrimonio, quello più completo, quasi 2 ore. Sentiamo lui.
1: Ciao Martinelli.
0: Ciao.
1: Allora oggi sono andato a mangiare intorno all'1,
0: sì,
1: e mi sono alzato alle 2:45.
0: Buono, 2 ore.
1: Pasto, primo, sì, dolce, sì, bottiglia di vino, caffè e ammazza caffè. E chi mi ammazza?
0: Non
1: ciao,
0: nessuno.
1: Maurizio da Milano.
0: Sei da Dio.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: 103.000 insomma, un paio d'ore, praticamente quello che ci mettiamo in media tutti, diciamo il tempo che dedichiamo in un giorno al pasto, lui ce l'ha dedicato soltanto al pranzo, al più minimalista della nostra ascoltatrice.
1: Fette di prosciutto cotto,
0: sì.
1: Cetriolo a fettine e un pomodoro dell'orto. Caldo, ciao, Rossella da Moncalvo.
0: Le cose poi dell'orto. Va bene, chiudiamo la parte culinaria. Io vi ricordo che questa sera 22-23 torno nel Disco Radio Party con l'ora di House Deep e Funky. Volete un assaggino? Albi, Jati Ranks, I See You.

E diamo con lei la prima ora di questo martedì 7 luglio. Sono Fabio Marelli, adesso c'è la novità delle 5. Disco Radio. Axwell, Bon, Whatever Turns You On.

0: giocheremo. Va bene. Tra poco arriva anche il gemellaggio con i belli svegli,
1: Dai, amore, sì. Non fare il cattivo. Resta con Marelli e il suo centro estivo.
0: Certo.

0: adesso diventano annunciatori, annunciatrici, anzi animatori, animatrici di Tamarristori in arrivo.
1: Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
0: sì,
1: from Gioia Studio, sì. Milano,
0: da
1: Italy,
0: qui, da qui, da qui.
1: Tamarristori is coming now.
0: Arrivo!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Efis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
15: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
16: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
15: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
16: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
0: Disco Radio. I tamarristi d'estate fanno annunci da spiaggia per i tamarristi.
17: Caro ascoltatore,
0: sì.
17: Se bello intelligente vuoi diventare il tamarristori devi ascoltare.
0: Venghino signori, venghino.
18: Zingarelli.
0: Che Zingarelli, allora.

0: Tra poco vi dico dove se ne vanno gli italiani, lasciano le grandi città per andare dove? Da Torino andata a Chivasso, un giardino top, te credo, però firmatevi così sembra che insomma parlo da solo, invece sto leggendo i messaggi che stanno arrivando. Voi lascerete tutto così oppure dove ve ne andreste? 393-800-3000, di dove siete è fondamentale e dove ve ne andreste così, potendolo fare anche così soltanto con l'immaginazione.
1: Io sono da Milano, sì, e vuole andare fuori di bar.
0: Allora, dai, fatti bravi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo redazione Link, c'è cioè l'attualità delle 5:30 con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Caldo, il comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider. Sospese o ridotte le consegne tra le 12:30 e le 16. Niente bonus su rapidità e numero di interventi. In corso la protesta dei ciclofattorini. Corteo dalla prefettura chiedono al governo di riconoscere la natura subordinata del lavoro. Restiamo a Milano, al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una 67enne in bici, travolta da un camion in via Gattamelata. Una bimba di 4 anni di Mappano ha rischiato di annegare nella piscina comunale di Leini. Soccorsa dal bagnino, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino. Ha molestato una donna, ha aggredito un disabile e minacciato di morte i carabinieri. Arrestato un 31enne a Rottofreno, nel Piacentino. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale, battuto in 3 set il tedesco Jan Lennar Struff. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna ci hanno voltato le spalle. Potremmo ritirare tutti i soldati dall'Europa. Parole del presidente USA Donald Trump dal vertice NATO ad Ankara. Le news tornano tra un'ora.
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready
4: for this? L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Avendo modo di farlo, stareste dove siete adesso, dove ve ne andreste? Sempre

0: trasferirsi dove? In provincia, incidere nelle scelte di chi decide di salutare ciao, città come Milano, Torino, Bologna. C'è, diciamo, il fatto che gli affitti siano molto elevati, il costo della vita in aumento e la qualità urbana per molti non compensa più le spese quotidiane. E allora immobiliare.it si è concentrata sulle aree che gravitano attorno alle grandi città, quindi Milano in Lombardia, Torino in Piemonte, Palermo in Sicilia e Bologna in Emilia Romagna. C'è un boom di richieste in alcune realtà lombarde, vengono tutti al nord, soprattutto le province che sono più scelte degli italiani, si allontanano dalle grandi città, sono quelle di Mantova, Brescia e Lodi. E voi, avendo modo di farlo, stareste lì dove siete adesso, oppure dove ve ne andreste?
1: Ciao ragazzi, ciao. Da Ida Emanuele, ciao, in ragazzi. Direzione da Milano, in direzione verso Sottomarina.
0: A Chioggia.
1: Siamo sulla 4 vicino a Bergamo e quindi a breve arriveremo. A breve, sempre con voi in sottofondo. Ma grandi, perché siete unici e fantastici.
0: Grazie.
1: Buona
0: mille.
1: Giornata.
0: Sempre con l'app di Disco Radio, così non ci perdete anche nelle gallerie. Loro però stanno andando in vacanza. Invece qualcun altro?
2: Ciao ragazzi, io tornerei dove sono appena stata questo weekend.
0: Dove? Dove?
2: Un agriturismo pazzesco.
0: Dove? Dacci
2: sulle
0: tutto, dici tutto.
2: Dell'Appennino.
0: Sì.
2: Si chiama Borgo Guerzano 77.
0: Aspetta, che segno.
2: È una meraviglia. Ci sono delle casette di legno bellissime, sì, autocostruite.
0: Ma che segno, eh?
2: E si vive nel bosco, c'è una piscina autocostruita.
0: Andiamo
2: in
0: lì,
2: mezzo
0: allora.
2: Alla natura, il silenzio, il fresco.
0: Andiamo.
2: È meraviglioso.
0: Mi hai convinto.
3: Ciao. Gabriella. Il mio
0: Samantha.
3: Obiettivo quando andrò in pensione,
0: sì,
3: è andare a vivere al mare e diventare una gattara. Come quella dei Simpson. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Mi piace quella senza denti?

0: Away Tonight, 17:51. Prima di passare al Play the Game Summer, dobbiamo ancora regalare la disco radio bag estiva con uno dei nostri giochi super estivi. Tra poco scoprirete anche quali sono. Dai messaggi, quelli belli, utili delle nostre ascoltatrici. Ai messaggi, insomma, si parlava di chi lascia le grandi città per trasferirsi in provincia. A quelli, diciamo, meno seri.
1: A tagliare l'erba, Phil.
0: Va bene.
2: Vuoi passare delle vacanze di lusso, relax?
0: Dove te ne vai?
2: Con massimi divertimenti.
0: Dove vai?
2: Vai a Villa Marelli.
0: A casa mia.
2: È tutto gratuito.
0: No, la villa, non l'ho mai avuta.
1: Io tornerei su Marte, come ho fatto stanotte nel sogno.
0: Bravo, bravo.

0: dove me ne andrei. Andrei a Inzago, soprattutto sabato che c'è il disco Radio Party, c'è Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica, divertimento, anni 80-90. E per tutto il paese venerdì sarà Revival anni 80, sabato si passa ai 90 e si chiude con il disco Radio Party. Quindi Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash vi aspettano dalle 22 in Piazza Maggiore, disco Radio Party a Inzago per Inzago Revival.
1: Ciao Marelli, ciao. Sabato sera siete lì a Inzago,
0: sì.
1: E sono felicissima,
0: sì,
1: io abito lì.
0: Vieni.
1: Solo che non mi potrò vedere.
0: Come
1: perché
0: no?
1: Sarò tutt'altra parte a servire pasta e riso e panini.
0: Vedi?
1: Comunque siete degli ogni.
0: Anche voi, anche voi. Vedi che si mangia? Lei preparerà tante cose buone da mangiare. Noi penseremo alla musica, fare il resto, davvero un programma pazzesco. Inzago Revival, sabato, disco Radio Party arriva. Un intero weekend dedicato alla musica 80, 90, cibo, musica, divertimento. E dove c'è divertimento? Arriva il disco Radio Party. Sono Fabio Marelli, giù bello adesso, Ocean House.

0: una frazione, un'inezia, un niente, l'avete riconosciuta? Difficile.
1: La canzone è The Final Countdown degli Europe.
0: No, no.
1: Marco da Camaiore.
0: Vediamo se invece riconoscete prima questo.

0: Radio Bag. Arriva il Play the Game in una versione summer, e quindi il suono misterioso è un suono misterioso estivo. Dovete concentrarvi su quello, quindi andate a pensare tipo, non so, la stufa, la polenta che si gira. Anche se si può mangiare in questo periodo dell'anno, ti fai le scarpinate, fai hiking e quella roba lì, poi ti fermi, che meraviglia. Va bene, ma adesso ve lo faccio sentire, un secondo, un istante, un niente. Se poi non ci doveste arrivare, secondo me non ci arriverete, ma però siete molto bravi, lo facciamo sentire un po' più a lungo, un po' più per esteso, e magari aggiungiamo anche qualche aiuto. Il suono misterioso da indovinare di questa sera fa così. Come?
1: Com'è possibile?
0: E vi giuro, è un suono misterioso estivo. Se ci prendete veramente 400 disco Radio Bag subito, più veloce, o alla più veloce che vi dice qual è il suono misterioso estivo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di parole e musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
7: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
6: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
7: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
8: Oh, hai cambiato auto?
7: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
8: Ci vado anch'io.
7: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Pervinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo.
9: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Disco Radio. Siete concentrati a capire qual è il suono misterioso estivo?
11: La paletta dei giochi da spiaggia.
0: La paletta,
12: secondo me, è una sgagnata a un ghiacciolo.
0: Una sgagnata. Ma arriva prima Rhythmic History. Gam gam.
2: Rhythmic History.

0: So, dovete indovinare qual è?
1: A me sembra una roba, ma non posso.
2: Frullatore.
0: Dire. Non è il frullatore, andiamo per esclusione.
3: Il suono ovviamente misterioso è il trita ghiaccio.
0: Non è il trita ghiaccio.
3: Ciao, Deborah da Villa Santa.
0: Non è quello, Deborah.
4: Il suono misterioso è la vaschetta di gelato del gelataio quando ti deve fare il cono. Quando...
0: Ah, buono, però il cono, ma non è quello. Non è
5: la
0: quello.
5: Macchina per tritare il ghiaccio, no, per le granite.
0: No, no, non è ghiaccio, non è ghiaccio.
6: Il suono misterioso è il rumore che fa la cannuccia quando non c'è più nulla con il ghiaccio.
0: E che quando tiri su.
7: Fabio, saluta i gattini.
0: Ma che cosa?
7: Ciao Andrea da Ivrea.
0: Te li saluto quando arrivo a casa, se ci arrivo dopo.
8: Ciao a tutti, ce l'ho. Per me è l'apertura di una coppetta di gelato, no, tipo coppa del nonno.
0: Però è stato preciso anche
7: Fabio, dai, la zip della tenda da campeggio che si chiude.
0: No, però ovviamente è un suono estivo, misterioso. No, non è la cicala. Andiamo all'estero, dai, la quota estero.
9: Yeah. Buonasera a tutti da Newcastle, vi sto seguendo dall'estero.
0: Bravo.
9: Tutti i giorni, tornando a casa al lavoro.
0: Sì.
9: E il rumore che stasera,
0: sì, questa sera vince lui.
9: Dirò assolutamente perché ne sono certo al 100%,
0: vai,
9: anzi 1000%.
0: Qual è?
9: È praticamente lo strappo
0: però
9: che si ha quando si fa la braccialetta in finale.
0: No, non è quello. Però qualcuno ha detto, avete detto tante volte ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio. Non è ghiaccio, ma c'entra l'acqua.
10: Disco Radio.

0: per esclusione, impazzisco.
1: Lo so, quando si stappa una lattina.
0: No, non è la lattina, è un'altra cosa.
2: Il rumore dell'acqua del mare sullo scoglio.
0: No!
2: Non ce la faccio più, Andrea Livrea, dai che ce la faccio.
0: Guarda, fuoco, cioè acqua.
3: Un gavettone.
0: No, non è gavettone, ma ci siamo, dai, ci stiamo arrivando.
3: Ma quando si schiaccia la bottiglia dell'acqua.
0: No, però poteva sembrare.
3: Scusa,
0: poteva sembrare. Sì, sembrava quella roba lì.
1: Quando ghiaccio che sbrini, quando sbrini il freezer.
0: No, nemmeno.
1: È lo spruzzo della pistola d'acqua.
0: Amore, no, aspettate, c'è Cinzia Borgante che voleva dire la sua,
4: no,
0: qual
4: ma
0: è?
4: Ma sia mai, magari è la crema abbronzante.
0: No, non è neanche la crema abbronzante.
5: Il misterioso è i bocchettoni, quelli delle piscine.
0: Com'è che fa?
2: E quando apri l'ombrellone in spiaggia.
0: Sentite, no, non è questo, è acqua. È acqua! 393-800-3000, tra poco il più veloce di voi.
6: In arrivo la musica del From Disco to Disco.
0: È
6: le
0: acqua.
6: Hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. C'è Link, l'attualità delle 6:30, avete già sentito. Cinzia Morgante.
4: Eccoci, grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati ad Alessandria. Alla sentenza del processo sulla sparatoria alla cascina Spiotta, nella quale nel giugno del 1975 morirono il carabiniere Giovanni D'Alfonso e la brigatista Maura Cagolla, alla sbarra gli ex BR, 6 anni a Lauro Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti prescritti per il concorso morale. Restiamo a Milano, al vaglio delle immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una 67enne in bici, travolta da un camion in via Gattamelata. 2 arresti e numerosi oggetti recuperati, tra cui orologi, gioielli, chitarre, dopo una serie di furti nelle abitazioni della Bassa Bergamasca, in manette un cittadino colombiano e un cittadino cileno, operazione dei carabinieri di Treviglio. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale, battuto in 3 set il tedesco Jan Lennart Struff. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna ci hanno voltato le spalle, potremmo ritirare tutti i soldati dall'Europa, parole del presidente USA Donald Trump dal vertice NATO ad Ankara. Le news tornano tra un'ora.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
11: and Drop. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Occhio ai cellulari, tra poco qualcuno indovina qual è

0: centro estivo di Disco Radio che chiude alle 19 tutta l'estate insieme a me. Sono Fabio Marelli. I suoni misteriosi estivi più fantasiosi al 393-800-3000 sono arrivati di tutti i tipi.
1: È pioggia sul vetro.
0: Guarda, magari ci
2: è il rumore della Plates quando la friggi.
0: Sì, che è un rumore estivo, ma non è quello. Andiamo a Mazzè, provincia di Torino, da Barbara e Lorenzo.
3: Oh, ciao.
0: Ciao ragazzi, come state?
3: Tutto bene
0: ragazzi. Allora, prima di fare due chiacchiere con voi, ormai l'avevano indovinato quasi tutti, qual era il suono misterioso?
3: Il tuffo.
0: Eh sì, come?
3: Tuffo a bomba.
0: Aiuto, ragazzi.
3: Dice
0: come
3: che noi lo sentiamo sempre perché c'è il nostro cane Whisky che si tuffa di continuo in piscina. Ah, quindi non potevamo non riconoscerci.
0: Ma infatti l'abbiamo preso, è il suono di Whisky che si butta in piscina. Siamo venuti,
1: esatto,
0: da voi mentre voi dormivate. Ho giocato un po' con lui. Sentite ragazzi, siete di ritorno a casa da Torino, giusto?
3: Esattamente.
0: Che bello che parlate insieme, c'è viva voce. Chi è che l'ha riconosciuto prima?
3: Io.
0: Lei. Lorenzo. Aspetta, invece
1: una bugia, però va bene.
0: No, ma Lorenzo, ma
3: detto io, non mi ha ascoltato, un po' fa, secondo me è un tuffo.
0: E invece vedi, poi Lorenzo ha dato il dettaglio, il tuffo a bomba. Fantastico, perfetto ragazzi. Allora, so che c'è tutta Mazzè collegata, se volete salutare qualcuno in particolare fate pure.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao a tutta Mazzè, soprattutto a Isa e Andrea.
0: Benissimo.
1: E ad Ada, anche oh. Ada.
0: Dove ciao, si va? Ragazzi, è il sole, è il caldo del po' la testa. Che si fa di bello quest'estate?
3: Ma se c'è la Madonna d'Agosto, una mega festa, tra l'altro, che dura 10 giorni. Ah. È fichissima e tutti ci prepariamo.
0: È lì a Mazzè?
3: Sì,
0: bene,
3: sì,
0: bene.
3: Esatto.
0: Verremo allora ad agosto. Ciao ragazzi, buon estate.

0: Love Tonight di Shouse nella versione remix di David Guetta. Se n'è andata anche la disco radio bag estiva con il Play the Game Summer. Il suono estivo misterioso, l'avete riconosciuto tutti?
1: Non è giusto, Marelli, l'avevo detto io, tu fa bomba.
0: Dai,

0: Vabbè, ho capito. Io provo a diventare un po' Don Cash.
1: Non è che se adesso c'è 50 Cent e noi muoviamo tutti la testa, siamo tutti.
0: Parla di te, Pimp. Ma sai che Pimp è anche il tuo acronimo?
1: E perché?
0: Person into make.
1: No, mi piace
0: make,
1: quando
0: no,
1: ti
0: making
1: lanci,
0: profit.
1: Make profit.
0: Persone che pensano solo a fare soldi. Un approfittatore.
1: Sono io.
0: Sì, sì, sei tu.
1: Io penso anche a volerti bene, a darti un abbraccino, a mandarti via in questo periodo.
0: Bravo, me ne vado.
1: Soprattutto le 7 della sera. Quante ne sa Fabio Marelli?
0: Di Pimpi,
1: pozzo di scienze.
0: Quando ti dicono Pimpi, arriva da qua.
1: È perché io sono una persona che com'è?
0: Person into making profit.
1: Sì, un po' come Milka.
0: Persona a cui piace Milka, fare sordi.
1: Ok.
0: Sulle spalle degli altri.
1: Scusa, a chi è che non piacerebbe fare due soldi?
0: Sì, ma sulle spalle degli altri.
1: Ma non
0: un
1: è vero.
0: Approfittatore,
1: non
0: come sono... sei tu, scusa.
1: Ma non dire queste
0: vedi?
1: Cose. Ma non è vero, non è vero. Non ti permetto,
0: ma
1: ti querelo.
0: Ma figurati.
1: Ti querelo.
0: Ci penso già io, fidati.
1: Ti querelo. C'è il nuovo io. Di Alan Walker.

0: Allora io sto provando a chiamarlo, vediamo se risponde. Pronto?
1: Cosa vuoi?
0: Come cosa voglio?
1: Ma Fabio, cosa vuoi,
0: ma scusa,
1: ancora?
0: Ma tu lo sai? Sono... dove sei? Vabbè, sei qui fuori, resta lì fuori, per favore, al telefono va benissimo. No, scusa. No, ma dimmi la roba.
1: Adesso sono qua.
0: No, aspetta, fermo, hai chiuso la telefonata.
1: Adesso sono qua.
0: Cosa stai combinando? Aspetta, che non si è capito più niente.
1: Allora
0: io sono andato a cercare cosa vuol dire pimp.
1: Sì, un approfittatore.
0: No, è un magnaccio.
1: No!
0: Scusa, no, è vero. Cioè, io sono andato a cercare la definizione di pimp in inglese. Può essere anche nello slang una persona fashionable,
1: appariscente.
0: E appariscente.
1: Ti ho dato anche dell'appariscente.
0: Però pimp is a person who control prostitution.
1: Dipende il valore che gli vuoi dare.
0: Vabbè, ciao, vattene adesso. C'era il nuovo di Alan Walker, adesso Pitbull e Chris Brown.

0: Giorgi. Giorgi che sarà in concerto ad Assago il prossimo 3 settembre. E noi che siamo arrivati alle 19.11, il momento perfetto tra poco per riportarvi nel passato. Anche lui, 19 settembre, sto parlando di Anima, sarà in concerto, in questo caso a Fiera Milano. Oh, sta arrivando la storia del ritmo, tra un attimo, dal 99.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio hotel, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spin.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
7: Drop. Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni, la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2, gdsantincendio.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Siete voi, il Moulin Rouge!
10: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
11: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo, negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto. Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto. Concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta. Al primo colpo.
14: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Milano, preparati. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
6: Disco Radio.
0: Oh, se per caso il prossimo 24 di luglio sarete a Ibiza, lo potrete, potrete assistere a un suo set dal vivo. Sto parlando di Armand Van Helden, quello di You Don't Know Me.

Cecilia Krull, quella che fu la colonna sonora di una grande serie TV, che poi venne remixata da Buracchi e Terre e divenne un successo, diciamo, planetario, lo possiamo dire. Oh, ma a proposito di musica, questo fine settimana, sabato 11 luglio, il Disco Radio Party arriva in Zago, all'interno di Inzago Revival, cioè un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Per tutto il paese si partirà già dal venerdì con il Revival anni 80 e sabato si passa agli anni 90 e si chiuderà in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis e Valentina Guidi insieme a Don Cash. Sabato 11 luglio, dalle 22 Piazza Maggiore, il Disco Radio Party arriva in Zago. Oh no.

0: in questi giorni di caldo l'invito che si dà è sempre quello di bere, bere molto. Ma qual è la vostra bevanda preferita? Voi direte, a quest'ora ci sarebbe un bello sprizzino, un mojito, non lo so, ma anche una bevanda. Ecco, qual è la vostra preferita? Anche acqua fresca va benissimo. 393 800 3000. Parleremo tra poco della Germania, dove proprio in queste settimane c'è stato uno storico sorpasso nelle bevande.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima però ci spostiamo in redazione, c'è l'attualità con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Caldo, il comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider. Sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16. Niente bonus su rapidità e numero di interventi. Restiamo a Milano, al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una 67enne in bici, travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco in via Gattamelata. Alla guida un 33enne, risultato negativo all'alcol test. Rapina, furto e ricettazione di motocicli di grossa cilindrata. In manette a Torino due giovani ritenuti responsabili dei reati in materia commessi tra febbraio e ottobre 2025. Calcio, Atalanta, prima giornata di allenamento a Zingonia in vista della stagione 2026-2027. Tennis, Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale. Furto di fentanyl, vertice a Palazzo Chigi, ipotesi di una stretta sulla custodia di farmaci con effetti stupefacenti. Le news tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: E certo, siamo di fronte ancora una volta a lui, a Trump, che parla bene di Giorgia Meloni, è una tipa che mi piace, lo ha detto in questi precisi termini, però poi non ci ha aiutato quando ne avevamo bisogno a Hormuz e nella guerra con l'Iran. E ci mancherebbe altro, dirà ciascuno di noi, essendo una guerra che non è stata provocata da un avversario degli Stati Uniti, è stata provocata dagli Stati Uniti congiuntamente a Israele, e senza avere neanche preallertato, preavvertito e neanche chiesto la collaborazione prima di lanciare l'attacco contro Teheran, che ha ucciso tra gli altri l'Ayatollah Khamenei, senza neanche appunto preavvisare, senza chiedere volete aiutarci in questa azione per portare non si sa che cosa alla democrazia, ma non è quello che è successo, per creare un cambio di regime, ma non è quello che è successo, per rendere più facile la navigazione, ma era la navigazione già facilissima, era del tutto aperto lo stretto di Hormuz. In realtà non si sa perché è stata fatta questa guerra, e anche gli americani sostengono, sondaggi alla mano, che sia una guerra che non è stata vinta dagli Stati Uniti. E allora perché Trump punisce gli alleati che non hanno aiutato gli Stati Uniti? Perché dovevano aiutarli? E questa è la domanda che resta sospesa, che nessuno ha del tutto il coraggio di portare avanti nel vertice della NATO. Forse sarebbe in qualche modo rovinare la riunione. Ma la questione resta sullo sfondo. L'Europa ha avuto la schiena dritta. Tutti gli estremi dell'Europa, dall'Italia di Meloni, che ha detto no all'utilizzo delle basi, alla Spagna di Sanchez, che ha detto quattro parole: no alla guerra, no alla guerra. E così deve essere.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Allora servirebbe qualcosa di fresco. Cosa ci beviamo? Dai, tra poco parliamo di bevande, la più bevuta in Germania. Intanto Martin Gar-

Nel 2002 arrivò questo progetto house che remixò questo successo di Madonna, che era Like a Prayer. E me lo ricordo perché iniziavo proprio in quegli anni lì a fare la radio e fu un successo clamoroso. E con Madhouse, Like a Prayer, si chiude l'appuntamento di questa ora con il nostro From Disco to Disco. Oh, mi raccomando, già fa un caldo assurdo oggi, domani andrà peggio, poi ce lo racconterà la nostra redazione, però potrei darvi i soliti consigli: non uscire nelle ore più calde, soprattutto bevete spesso. Oh, a proposito di bere, stavo leggendo una notizia che è il segno dei tempi. Voi dovete sapere che io lavoro spesso la sera nei locali, appena finisco qui nei pub, e vedo che i giovani bevono molto meno alcol, e allora mi stupisce meno quello che sta accadendo addirittura in Germania. Cioè, se vi chiedessi qual è la bevanda preferita in Germania, tutti direste ovviamente la birra, ed è vero, ma proprio in Germania sta succedendo qualcosa che fino a pochi anni fa sembrava impensabile. Cioè, il consumo di birra analcolica cresce a danno dell'alcolica. Cioè, nel 2025, pensate, la produzione di birra senza alcol è aumentata del 6,5% e contestualmente è scesa del 6% quella della birra classica, un cambiamento che arriva proprio nel paese simbolo della cultura della birra e che sembra avere due protagonisti. Da una parte la Gen Z, più attenta alla salute, e dall'altra l'inflazione che spinge a rivedere le abitudini di consumo. Certo, la birra alcolica resta ancora il core business, il cuore del mercato, con un valore di oltre 6 miliardi di euro contro i circa 700 milioni dell'analcolica, ma i consumi complessivi sono ai minimi negli ultimi 30 anni. Cioè, nel 2025 per la prima volta la birra è scesa sotto gli 8 miliardi di litri venduti. Però non è una cosa che sia proprio male. Pensate, sul fronte della salute, ricordo, per intossicazione da alcol sono diminuiti drasticamente negli ultimi 10 anni. Insomma, in Germania il brindisi non scompare, ma sempre più spesso è senza alcol. E allora brindiamo a queste novità. E poi ci possiamo anche fare uno spritz, una birra. Anzi, una birretta adesso ci sta all'alcolica. Non si può bere in servizio.

Diving to Me. Ma lo sapete che Disco Radio è in dub? Cosa vuol dire dub? Ecco, se avete un autoradio di ultima generazione avrete visto questa scrittina che vi permette di ascoltare la radio in versione digitale, quindi senza nessun tipo di interferenze. La cosa bella è che Disco Radio è in dub in tutto il nord Italia, quindi non solo in Lombardia e Piemonte, ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna potete ascoltare Disco Radio in dub.

ricordate quando erano amici J-Ax e Fedez? E se ne è tornato a parlare proprio in queste ultime ore, perché c'era questa notizia che racconta di come poi dietro il fatto che non se ne parlasse di questa rottura di amicizia è perché c'era un contratto con delle clausole con pene milionarie, quindi meglio star muti per evitare di pagarle. Oh, si sono fatte le 8 della sera su Disco Radio. Proprio qui con me, anzi con voi, ci sono io, Alessia Roisi, c'è la nostra musica e c'è anche il nuovo di Axel e Bon. A proposito, volete conoscere tutte le hit che vi facciamo ascoltare ogni giorno? Le trovate o sul sito o sull'app di Disco Radio. Scaricatela subito. Questa si chiama Whatever Turns You On.

Whatever Turns You On, la nostra novità. Adesso, se vi va, potete venirla a votare nella sezione Music Club, sempre sul sito e sull'app di Disco Radio. Ogni settimana c'è nuova, tanta nuova musica da ascoltare e voi ci dite quella che vi piace, quella che vorreste ascoltare più spesso da queste parti, e noi ogni settimana vi premiamo con i nostri gadget. Partecipate al Disco Radio Music Club. I can't get no

0: te, Jack Style e John. Si chiama John the Lights Off. E tra un attimo state qui perché torna la storia del ritmo dal 93.
1: Forse non lo sapevate mai.
2: Sì.
1: La sindrome di Quad.
2: Cosa?
1: Quad.
2: Sì, ok.
1: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
2: Oh mamma.
1: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
2: Sì.
1: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il Disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Da DF Sport Specialist e Bici Mania arrivano i saldi e gli extra saldi.
10: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
9: 7 e 8 luglio extra saldi da DF Sport Specialist e Bici Mania.
10: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
11: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
6: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Disco Radio.
0: Dai che tra poco torna la festa, il Disco Radio Party scatta alle 21 e la prima ora sarà sempre dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90, come questa di Hathaway, anno 1993, cioè Life. Rhythmic History.

Tim Impala, Jenny e Boys Noise, questa si chiama Dracula. Oh, vi piace la musica di Disco Radio? E allora, questo fine settimana, perché non la venite a ballare con noi a Inzago? Sabato 11 luglio il Disco Radio Party arriva a Inzago, dove c'è l'Inzago Revival. C'è un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90, cioè per tutto il paese. Già da venerdì sarà Revival anni 80, poi sabato si passa ai 90 e si chiude in bellezza con il Disco Radio Party. Sul palco Edunari, Matteo Ebis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio dalle 22, Piazza Maggiore, Disco Radio Party arriva a Inzago Revival.

0: Rap futuristico.
1: Fabri Fibra.
0: Step turupistico.
1: Tranne te.
0: Step futuristico.
1: Disco radio.
0: Step repistico. Rap futuristico.
1: Oh, è vero, è ancora martedì, ma magari state già cercando cosa fare nel fine settimana. Allora, se vi piacciono le cascate, cominciate a immaginare le cascate belle fresche là. E le camminate per i sentieri, ho la proposta giusta per voi, ma ve la racconto tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
1: Perché prima andiamo in redazione dove c'è Cinzia Morgante e ci racconta gli ultimi fatti d'attualità. Buonasera.
3: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Caldo, il comune di Milano estende le tutele per i lavoratori all'aperto anche ai rider, sospese o ridotte le consegne tra le 12.30 e le 16, niente bonus su rapidità e numero di interventi. Restiamo a Milano, al vaglio le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale in cui ha perso la vita una 67enne in bici. Travolta da un camion dotato del sensore per l'angolo cieco in via Gattamelata, alla guida un 33enne è risultato negativo all'alcol test. A Torino il sindaco Stefano Lorusso aspetta il progetto sullo stadio del Toro. La prossima stagione i Granata giocheranno all'Olimpico. Dalla manifestazione di interesse sono passati 2 mesi e mezzo. Da allora silenzio. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner in semifinale, quarti, domani in campo. Jasmine Paolini sfiderà l'Ucraina Marta Kostiuk, Flavio Cobolli e Arthur Ferri. Vertice ad Ankara, la premier Giorgia Meloni al tavolo con i presidenti USA, Donald Trump e della Turchia, Recep Tayyip Erdogan per la cena dei leader NATO. Tutto per le news, il tempo di domani.
4: Meteo. Contesto stabile anticiclonico in Piemonte e Lombardia nelle prossime ore, con correnti da nord-ovest che trasporteranno a tratti delle velature e favoriranno un ulteriore aumento delle temperature per via dei venti di caduta, dunque temperature massime mercoledì fino a 38-39 gradi in pianura, in città, a Milano e Torino. Seppur con umidità piuttosto bassa, quindi sarà un caldo torrido con poca afa. Avremo poi nei giorni successivi ancora condizioni soleggiate e clima caldo verso il weekend, possibilità di qualche temporale. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Ci vuole un po' di musica senza interruzione, è vero? E noi ce l'abbiamo. Ripartiamo da DB Boulevard, Point of View.

Rospa insieme a Clooney. C'era Free Your Mind su Disco Radio, era l'ultimo From Disco to Disco. Le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Siete appena arrivati, allora vi do il benvenuto. Io sono Alessia Luisi, mi trovate qui ogni sera già a partire dalle 19. Poi alle 21 scatterà la festa, ma di questo parleremo tra poco. Parliamo invece del vostro weekend. Avete già dei programmini? Avete organizzato qualcosa? Per esempio Alessandro mi ha scritto che la combo trekking cascate gli piacerebbe molto, ma sabato si sposa con Cristina, quindi c'è un altro impegno. Ecco, se non avete matrimoni in vista, vi racconto che sabato 11 si terrà, quindi questo sabato, la seconda delle 5 aperture delle cascate del fiume Serio. Siamo nel territorio di Valbondione e la particolarità è che si tratta dell'unica e notturna, l'orario che renderà ancora più affascinante e suggestiva questa eccellenza ambientale dell'Alta Varseriana. Ci saranno le torri faro che illumineranno il triplice salto di 315 metri di questa massa d'acqua liberata dalla diga del Barbellino, in programma mezz'ora dalle 22 alle 22.30. Ora, non essendo previsto un servizio bus navetta dai parcheggi fuori Valbondione, chi prima arriva meglio alloggia, quindi andate in anticipo, così potrete essere più vicini all'imbocco dei sentieri. Ovviamente bisognerà portare una pila frontale per la salita e la discesa dal bosco, con camminate di circa un'ora e mezza, quindi magari potrebbe non essere per tutti. Tra gli eventi in programma c'è anche la possibilità in giornata al mattino di visitare gratuitamente la centrale Dossi dell'Enel, accompagnati da una guida, e anche fare un percorso ciclabile con la prenotazione all'ufficio turistico. Diciamo, ci sono tante cose carine che si possono fare. E se sabato non riuscirete, tranquilli, lo dico anche per il nostro amico che si sposa, segnatevi le prossime 3 aperture, una al mese: il prossimo 16 agosto, il 13 settembre e l'11 di ottobre. Le cascate del fiume Serio nel territorio di Valbondione.

questo disco è dinamite. Taio Cruz, le 20 e 51 nel martedì sera di Disco Radio, ma anche il nostro party è dinamite. Sì, se avete voglia di far festa, state qui perché alle 21 arriva soprattutto la prima ora che trascorreremo insieme con quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima Gordo con Loco Loco.

0: sapere, sapere che potrebbe essere lui l'artista che si esibirà in occasione della finalissima della Coppa del Mondo FIFA 2026 il prossimo 19 luglio. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Nel frattempo su Disco Radio inizia la festa. Secondo me un'ora di anni 90 ci sta alla perfezione. E noi ce l'abbiamo, pronto ad accompagnarvi nel corso dei prossimi 60 minuti all'interno del Rethink History Extended Version. Benvenuti da me, io sono Alessio Roisi. L'ora dedicata non solo agli anni 90, ma anche a quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Bene, tra un attimo ritroveremo Black Box e Martha Wash con I Don't Know Anybody Else, i Bar con Come Together. Partiamo dal 2002, l'anno di Gabri Ponte con Jordi.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: anche in replica al mattino prima dei belli svegli tra le 5 e le 6. Io sono Alessia Roisi, continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo, per esempio, sto per portarvi nel 97 con Coming to Me Live di Gala.
1: Rhythmic History.
2: Sabato 11 luglio il disco Radio Party arriva a Inzago per Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento, anni 80 e 90. E sabato sera si chiude in bellezza con il disco Radio Party. Sul palco Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash. Sabato 11 luglio il disco Radio Party è a Inzago Revival. Non fartelo raccontare, vivilo!
3: Benzina alle stelle, scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
7: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
7: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Milano, prepara. Il 19 settembre arriva Carl Cox Invites. Open air al Carro Ponte dalle 17 a mezzanotte. Con lui sul palco Loco Dice, Nick Fanciulli, Selina Manutu e John Randall. Carl Cox Invite, 19 settembre, Milano. Non farti raccontare la storia, vivila. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticket SMS ed Exceed.
0: Ma quindi quando è che si parte per le vacanze? Magari fatemelo sapere al 393 800 3000. Ma soprattutto fate una cosa fondamentale: portate Disco Radio in vacanza con voi. Come? Scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Da lì, vi ricordo, non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta, ma come sempre vi ricordo, potete riascoltare questo e gli altri programmi della radio in podcast. Scaricate l'app ufficiale della radio, Disco Radio, il ritmo della tua città. Subito dal 97 torna Gala, Coming to My Life.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Avete sentito come spinge Disco Radio? Preziose Marvin, Let Me Stay. Salutiamo Martina, ci ha appena scritto al 393-800-3000. Beh, anche per lei, tra un attimo torna Crystal Waters.
1: Rhythmic History.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
5: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco
0: Radio. Scusate, ma che programmi avete per questo fine settimana? No, perché abbiamo organizzato un grandissimo Disco Radio Party finalmente a Inzago, all'interno di Inzago Revival, un intero weekend di cibo, musica e divertimento anni 80 e 90. Allora, se sarete a Inzago, venerdì sarà Revival anni 80, sabato si passa agli anni 90 e si chiude in bellezza con il Disco Radio Party con Matteo Evis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Allora, sabato 11 luglio dalle 22, Piazza Maggiore a Inzago, sarà Disco Radio Party. Adesso Crystal Waters, Gypsy Woman.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 2000, l'anno dei Pops and Scar con Turn Around. Subito prima c'era Scatman John con Scatman's World. Vi piace la dance storica? Allora state qui, tra un attimo tornano i W.
1: Rhythmic History.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Stavo pensando a cosa vi riportano alla mente tutte le hit che hanno fatto la storia del ritmo e che riascoltiamo qui ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 su Disco Radio. Questa secondo me vi farà tornare in mente Non è la Rai. W, please don't go.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: se arriva arriva.
1: Non arriva più quello che doveva arrivare.
0: Ah, non arriva. E allora niente, si chiude qui l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. Loro erano gli Z100, io Alessio Luisi, ci risentiamo domani alle 21 in replica alle 5.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La Storia del Ritmo su Disco Radio.
0: E adesso Soul Set.
3: Disco Radio.
2: Disco Radio Party.
3: Soul Set.
4: Soul Set. This is so sad.
5: Vedevo l'ora iniziasse l'ora di musica house, deep, funky, anche questo martedì 7 luglio. Buona estate in compagnia del Disco Radio Party. E non vi mogliamo anche nella bella stagione, nella calda stagione di Disco Radio, con la bella musica del Soul Set che vi accompagna da qui fino alle 11. Già ci siamo sentiti nel nostro centro estivo pomeridiano dalle 4 alle 7. E adesso ci sentiamo per l'ora di Soul Set. Siete pronti? Alok e Jennifer Lopez, partiamo da loro.

0: Disco Machine dal 2020 nel Soul Set di questo martedì sera su Disco Radio. In My Arms. This is so sad. What I Want Is You, Bob Sinclair con Fireball, Adele, remix di Yellow, Breaking Trauma, DJ Set. Abbiamo aperto con Everything's Fine, tutto ok, tutto bene, Lock, J-Lo, sono Fabio Marelli, ancora Soul Set.
1: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Non perdere il primo appuntamento di Parole e Musica. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta Francesco Renga. E non solo. Negozi aperti fino alle 23, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E poi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappauto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
3: Ci vado anch'io.
4: Zappauto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
0: This is Soul Set. Vi teniamo compagnia su Andy Soul Set tra le 10 e le 11 questo martedì sera caliente con la musica house deep funky anche sul canale 8854 di Sky per esempio, in digitale, streaming, c'è la nostra app, potete ascoltarci anche lì per tutta l'estate. Adesso Zio
1: Disco Radio Party Soul Set.
5: This is Soul Set. Mi ricordo quella sera,

Mi ricordo quella sera, il mare, la riva, la radio, il sale sulla pelle, i brividi di freddo, la sabbia tra i pensieri, le risate troppo forti, le promesse dette piano, prima che fosse giorno, tu che entravi nell'acqua, io dietro fino al petto, un attimo sospetto, poi il mondo un po' più stretto. Mi ricordo quella sera.

0: Kevin McKay, Pupa Nasty, anche Dennis Belfon. Adesso il set di 3 anni fa mi ha tirato fuori questa Work 2023, House Deep Funky, prima mezz'ora di questo martedì 7 luglio, un super disco radio party.
1: This is so sad.
0: Aki Komazai, ciao Andrea, Weekend, I See You All, Bijati Branks, Florence and the Machine, remix di Calvin Harris, Spectrum, Say My Name. Abbiamo aperto un zio con la musica lontana, quella del suo set ritorna tra un secondo.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: So suoni sul set fino alle 11, poi party set con Matteo e Pizze Domunari, che anche questa sera e il resto della serata e della notte farete con loro. Sono impegnati e vi selezioneranno un sacco di bella musica, come quella del soul set, ancora per 30 minuti. House, Deep Funk, anche con Ti Vedo c'è.

Emilia Ale e la voce di Give Me a Call Sunday Ages a completare il terzo blocco del Soul Set. This is Soul Set. Gli Hercules Lava Ferri, il remix di Frankie Knuckles, Blind dal 2008. Casango Alejandro Garrido con Aye Spoonface, Here for You, Luca Schetti, ti vedo. Pronti per l'ultimo Soul Set? Andiamo! This is Soul Set. Tutto ad un fiato questo e poi alle 11 party set. Ancora Soul Set ci regala qualcosa di nuovo di Evernar, il featuring di Ultranet e Starlight. Disco Radio Party, Soul Set. This is Soul Set.

Zeta Brothers, Incinta, More. Abbiamo completato così il Soul Set di questo martedì 7 luglio. Il Soul Set torna domani. Torno prima io, se volete, dalle 4 alle 7. Vi apro il centro estivo pomeridiano. Sono Fabio Marelli e poi domani sera un nuovo Soul Set 22-23. Arriva il Party Set, a domani.

0: Da DF Sport Specialist e Bicimania arrivano i saldi e gli extra saldi.
1: Solo nei giorni del 7 e 8 luglio hai un extra sconto del 10% su tantissimi articoli sportivi.
0: 7 e 8 luglio, extra saldi da DF Sport Specialist e Bicimania.
1: Cerca il giorno con gli extra saldi del punto vendita più vicino a te su df-sportspecialist.it.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: L'isola del Castello di Legnano si accende con il Rugby Sound. Manu Chao, Salmo, Tony Pitoni, Madame, Subsonica, Elio e le Storie Tese, Il Pagante e molti altri. Scopri il programma completo fino al 21 luglio su rugbysound.it. Biglietti disponibili su Ticket One.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio hotel Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop. Wow.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.